0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione sine qua non di piccole intermittenti felicità. Eugenio Montale, Farfalla di Dinara.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. François de La Rochefoucauld.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita siete voi stessi. E se la vita è difficile da sopportare, è perché è molto difficile sopportare se stessi. Carl Gustav Jung.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Volevo cambiare il mondo, ma ho scoperto che la sola cosa che si può essere sicuri di cambiare è se stessi. Aldous Huxley.
2: Who are you?

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È giovedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: C'è per caso dell'amore nell'aria questa mattina? Whitney Houston con All the Men That I Need. Buongiorno, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Già, breaking news, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno Albisti, come state? Come è andata la nottata? Mi auguro sia passata in maniera abbastanza tranquilla. Saluto anche quelli che sicuramente a quest'ora stanno tornando da un turno di lavoro, croccantissimi come al solito, complimenti. Siamo qui per tenervi compagnia per 2 ore e 120 minuti di informazione, musica, sport, notizie, le vostre vite. Oggi ho veramente il piacere di ritrovare Mattia Venini, buongiorno.
2: Buongiorno Laura, il piacere è mio di tornare qui.
0: Caro, dalla redazione di TGcom24, hai fatto delle buone vacanze, parecchie direi, quanto sei stato via?
2: E 4 settimane, ma sono sembrate tante perché erano tutte attaccate, cioè anche gli altri le hanno fatte, no? Sfatiamo questo mito che mi sono preso più ferie degli altri.
0: Oh, diciamolo perché insomma la giustizia è buona anche a quest'ora. Allora, dicevamo, siamo arrivati belli carichi di notizie anche oggi.
2: Tante.
0: Siamo ieri sera confrontati, a un certo punto ci siamo resi conto, stavamo parlando ovviamente delle notizie, noi le scegliamo perché insomma a quest'ora non è che vogliamo mettervi proprio il carico da 90, però a un certo punto ci siamo ritrovati a dire vabbè, questa notizia è magari un po' più particolare, la facciamo con i nostri aficionados, che sono quelli dell'ora, di quest'ora qua.
2: Di adesso, sì, esatto, che si svegliano con noi.
0: Vi conosciamo quasi uno per uno. Paolo Rossato in regia, buongiorno anche a te, io sono Laura Ghislandi, quindi benvenuti anche per oggi in questo volo in partenza da Radio Monte Carlo. Prego, partiamo così.

0: Monte Carlo con Breaking News, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, primo appuntamento per le previsioni del tempo con gli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo, con...
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cominciamo dal nostro paese, ebbene tra le giornate di giovedì e venerdì faremo i conti con una nuova perturbazione atlantica, la numero 2 del mese di settembre, che riuscirà a portare molti temporali su gran parte del paese. Avremo anche un calo termico al centro-sud. Vediamo dunque nel dettaglio le caratteristiche proprio per le giornate di giovedì e venerdì. Come vi anticipavo, giovedì arriverà la perturbazione numero 2, porterà rovesci temporali anche di forte intensità su gran parte del centro-nord. Venerdì tempo instabile al centro-sud e anche sulle due isole maggiori, temperature in calo al centro-nord, ancora un po' di caldo, comunque non intenso sulle regioni meridionali. Concentriamoci proprio sulle temperature. Bene, giovedì le temperature saranno in calo su tutto il paese ad eccezione della Sicilia, valori stazionari al sud con punte massime comprese tra i 22 e i 31 gradi da nord a sud, calo più sensibile al nord Umbria, Toscana e Sardegna. Vediamo che le temperature massime previste per la giornata di venerdì saranno in ulteriore calo proprio al centro sud e sulle due isole maggiori, valori stazionari al nord. Ora invece ci spostiamo in Brasile, perché gli abitanti di San Paolo hanno attraversato strade allagate dopo che la città brasiliana ha registrato le precipitazioni più intense del paese nell'arco di 24 ore tra l'11 e il 12 di settembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Meteorologia sono stati registrati 75,4 mm di pioggia, il valore più alto mai rilevato in Brasile nell'arco di una sola giornata. Tali precipitazioni hanno reso settembre 2026 il quarto mese di settembre più piovoso per il Brasile dall'inizio delle rilevazioni. Ora invece, per concludere, torniamo in Italia e vediamo subito che cosa aspettarci durante il fine settimana. Ancora un po' di instabilità residua, sabato al centro-sud e sulle isole maggiori, domenica solamente all'estremo sud. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile sulle nostre regioni settentrionali, temperature che saranno nel complesso normali per il periodo. Intanto voi, per avere ulteriori dettagli ed informazioni, potete consultare la nostra app, ma anche il nostro sito, sempre aggiornato regione per regione, meteo.it.
0: E grazie sempre agli amici di meteo.it. Io sono uscita alle 4:20 questa mattina e c'erano 17 gradi e viva l'allegria. Ariana Grande intanto con Breathe In.

0: Chapman talking about the revolution. 5:17 Radio Monte Carlo con Breaking News. Certo che ascoltare certa musica la mattina, lei poi una persona sicuramente molto trasparente, che però ha tenuto a proteggere tutta quella parte della privacy, di lei non si è saputo nulla se non poi tutto quello che ha fatto con la sua musica. Devo dire che nel 2026, poi con l'avvento dei social, è una cosa che risuona ancora in maniera più particolare. Allora, 342 4141762 è il numero che abbiamo per comunicare. Volevo mandare un bacio a Luca, mio compaesano da Bergamo, che insomma manda un bacio anche a Max Parisi. Ha iniziato la cura, e comunque lo dico perché ne abbiamo parlato ieri, insomma abbiamo spiegato un po' tutto quello che è successo, quindi finger crossed, dita incrociate per lui. C'è Gina da Salerno che scrive: vabbè, io ieri sera come sempre non ho proprio spento la radio, cioè proprio aficionadas dal primo minuto. Che gioia potervi fare compagnia. È corretto, perché ogni tanto l'italiano a quest'ora mi parte.
1: È corretto.
0: Lo chiedo a te che sei giornalista. Se non lo sai tu. No, vabbè, figurati, sei anche più giovane di me, voglio dire, le tue capacità sono ampiamente dimostrate. Poi avremo gli approfondimenti, adesso sto creando un po' di pathos.
1: Ma io uso questi termini Gen Z nuovi,
0: sì,
1: no?
0: Quindi che io andrò a tradurre.
1: L'italiano corretto ormai è desueto.
0: Allora, sono le 5:19, questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
4: Prossimamente live, in concerto.
5: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
4: Infolani, bluenotemilano.com.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: A cura di Mattia Venini.
1: Primo appuntamento con l'Autotraffic per oggi e prime code, ve ne segnalo subito una sulla 1 Milano-Napoli, l'autosole, un chilometro di coda per lavori tra Valdarno e Incisareggello. Poi in realtà volevo collegarmi un po' col meteo, tra virgolette, perché vengono segnalati diversi problemi causa maltempo, per esempio sulla 7 Serravalle-Genova, attenzione alla forte pioggia tra Serravalle-Scrivia e Genova-San Pier d'Arena, e sulla 8 Milano-Varese tra Sesto Calende-Vergiate e il bivio per la diramazione con la 26 dei trafori.
0: Grazie Mattia Venini. 5:21. Ah, è arrivato proprio così il momento di tirarsi sul morale. Comunque, se è andata la notte o la settimana, va bene. Cool and Gang, Ladies Night.

0: Che meraviglia, Cool and the Gang, Ladies Night, 5:24 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Stavamo dicendo fuori onda, io lo sostengo da tempo, se la domenica mattina qualcuno mi desse la possibilità di andare in una discoteca ed ascoltare la disco music, ci andrei a fare colazione molto volentieri, dalle, non lo so, dalle 7 alle 10 di domenica, sarebbe una buona cosa.
1: Ma facciamola noi.
0: Beh, infatti, io e te soprattutto.
1: Nuova idea di business.
0: Allora, Mattia Venini dalla redazione di TGCom24, prime pagine dei quotidiani online. Partiamo così.
1: Prime pagine dei siti oggi, questa mattina, tutte incentrate per la maggior parte sulle misure varate ieri nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, soprattutto una in particolare che ha fatto, tra virgolette, esultare tanti. Stiamo parlando dell'abolizione del bollo per le auto medie e piccole e per tutte le moto. Vi ho riportato lettera per lettera l'apertura del nostro sito TGCom24. Vi porto anche sul Corriere della Sera, che aggiunge anche alcune dichiarazioni dei membri del governo, quella della Premier Meloni, togliamo finalmente una tassa odiata, e quella del Ministro dell'Economia Giorgetti, che parla di scelta sofferta perché ovviamente questa misura ha un costo molto importante. Qua vi porto sul sito dell'ANSA il costo di 2,3 miliardi che verrà coperto dai risparmi sul PNRR. La misura riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Questa è una precisazione importante.
0: Faremo poi un approfondimento su questo, perché me la sono studiata, esatto, e ho capito cosa c'è, cioè nel senso, non che ci sia nulla di particolarmente nascosto, però insomma quello che riportano i titoli poi bisogna approfondirlo.
1: Esatto, ecco. Andremo più nel dettaglio. Chiudo sull'argomento riportando invece l'apertura di Repubblica, che ne dà un taglio un po' più politico. Bollo auto, la mossa sorpresa di Meloni spiazza gli alleati e apre al voto anticipato. Passiamo invece alla cronaca, diverse le notizie presenti sui siti. TGCom24 parla dell'episodio antisemita avvenuto a Milano, di un rabbino picchiato e insultato alla fermata del bus, aggressori forse di origine araba. Anche Rai News invece fa proprio l'apertura con la cronaca, confessa l'uomo che ha ferito con un piombino una donna in strada, se ne è parlato tanto negli ultimi tempi, denunciato a piede libero un cinquantenne, sequestrata l'arma con cui ha sparato. Ancora cronaca invece questa volta sul sito di Sky TG24, anche qui donna ferita da piombino a Roma, responsabile confessa, denunciato. Anche qui l'episodio del rabbino sessantenne picchiato e insultato alla fermata del bus. E volevo chiudere ancora con nuove preoccupazioni riguardanti l'intelligenza artificiale, se ne parla tanto negli ultimi tempi. Su ANSA viene riportata un virgolettato di OpenAI, sappiamo una delle principali aziende, quella di ChatGPT, per intenderci, che parla di 6 nuovi casi di comportamento preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale.
0: Ecco, grazie Mattia Venini, io mi sono già messa le mani nei capelli per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
1: Anch'io.
0: Non riesco a superare lo scoglio della paura di quello che potrebbe succedere. Allora, 5:27 Radio Monte Carlo, Jess Glynn con Thursday. I won't wear

0: Ma che bella allegria, Maroon 5, Beautiful Mistakes, 5.34 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Prima parlavamo dell'intelligenza artificiale, sono d'accordo con Carlo da Pisa che ha mandato una disamina via WhatsApp decisamente interessante, è finita se non la controlliamo, comunque sono assolutamente d'accordo.
1: Anch'io.
0: Mattia Venini, allora partiamo con gli approfondimenti. Abbiamo visto prima dalle prime pagine dei quotidiani online queste nuove misure introdotte dal Consiglio dei Ministri.
1: Sì, una ovviamente ha suscitato scalpore, quella dell'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli di tutte le cilindrate. Ovviamente questo è un titolo molto semplicistico, cerchiamo di andare un pochino nel dettaglio, facciamo un po' di servizio pubblico.
0: No, anche perché sui chili. Ma queste cose vanno spiegate,
1: no,
0: proprio
1: vanno spiegate
0: in parole semplicissime,
1: perché poi esatto si creano dei fraintendimenti. La misura riguarderà le vetture fino a 80 kW.
0: Cioè se ne avete 81 siete fuori.
1: Esatto. Sono di solito quelle macchine che venivano indicate come per neopatentati, no? Macchine, però di tutte le cilindrate in teoria, la limitazione riguarda solo i kilowatt. La misura sarà in vigore solo al momento, solo per il 2027, anche se poi
0: passo.
1: Il governo ha assicurato che la manovra del prossimo anno proverà a rendere la misura strutturale, cioè quindi ad abolire il bollo per sempre sostanzialmente, ma al momento ci atteniamo a quello che c'è, cioè l'abolizione del bollo solo nel 2027. È una misura che secondo il governo riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. La cosa importante da segnalare è

0: è che ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione, cioè per esempio, quindi se hai una macchina sotto gli 80 kW e una moto,
1: devi scegliere.
0: L'abolizione del bollo no, riguarderà quella con la potenza minore.
1: Ah, ok.
0: Riguarderà quella con la potenza minore. E poi ci sono, ovviamente, c'è tutto il tema economico, l'abbiamo anticipato anche prima leggendo i quotidiani online, una misura che costerà 2,3 miliardi e che sostanzialmente però riguarda le regioni, perché sono le regioni che di solito incassano, no, il bollo auto. Ma sentiamo la Premier Meloni.
2: Voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi dalle regioni e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro, no. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito.
0: Ok, quindi appunto le regioni verranno rimborsate, tra virgolette, no? Possiamo usare questo termine.
1: Perché in Italia i rimborsi sono veloci, tra l'altro.
0: Esatto,
1: detto,
0: poi queste sono questioni che però interesseranno le istituzioni.
1: Sicuro, sicuro. Io ogni compleanno, quando devo soffiare sulla candelina, vado tra bollo o le accise. Cioè, mi divido così.
0: Un'ultima raccomandazione, attenzione, perché in molti casi gli 80 kW di potenza corrispondono alla versione entry level della vettura, quindi nel momento in cui magari state per comprare un'auto, state attenti anche a questa
1: certo.
0: voce nel momento in cui, cioè, se volete evitare di pagarci un bollo.
1: Beh, per ora è valido solo fino a dicembre 2027,
0: esatto.
1: Quindi poi
0: vedremo.
1: Staremo a vedere. Un bel tuffo, no, mamma mia, nella nostra adolescenza, possiamo dirlo, la mia sicuramente. Luna Pop, un giorno migliore.

0: Quanti ricordi, Luna Pop, un giorno migliore, 5.42, Radio Monte Carlo con Breaking News. Mattia Venini, Gabriella chiede, io ho pagato il bollo ad agosto, devo essere rimborsata?
1: No. Ti rispondo proprio leggendo il decreto che dice l'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027, quindi mi dispiace.
0: Niente, a fra poco con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Ragazzi, siete pronti? Ci serve il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
4: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
3: Ma dai Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
5: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
4: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
3: Vabbè dai, non scherzare come al solito.
4: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
6: Ma questa era la pubblicità della birra.
4: Vabbè, non va mai bene niente allora.
7: Bonjour
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
19: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Autotraffic a cura di Mattia Venini.
1: Sì, code sull'autosole in queste prime ore del mattino. Vi riporto anche quella che abbiamo già dato prima, perché si allunga la coda per lavori tra Valdarno e Incisa Reggello. Adesso ha un tempo di percorrenza di 23 minuti in direzione Milano. Mentre in direzione Napoli vi riporto un chilometro di incolonnamenti per traffico tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia.
0: Prudenza, pazienza, pazienza, prudenza. Vanno a braccetto a quest'ora. 5.46 Radio Monte Carlo con Breaking News, dove la musica comunque non si ferma mai e la fa anche un po' da padrone. John Lennon con la sua Woman.

0: Lennon con la sua Woman, una canzone veramente che mi fa venire ancora oggi i brividi. Dal 1981 non c'ero, sono arrivata l'anno dopo, ma comunque poi nel tempo, grazie anche ai miei genitori, ho ripreso tutti quei pezzi che insomma mi ero persa. Allora, 5.50 Radio Monte Carlo, Breaking News, approfondimento. Mattia Venini, TGCom 24, entriamo in un argomento abbastanza, insomma, di una certa rilevanza. Dati shock dell'Istat, l'8% delle donne italiane ha subito violenza sessuale, ovviamente, prima dei 16 anni.
1: Esatto, un tema molto delicato, cercheremo di raccontarvelo appunto con l'adeguata delicatezza, anche se appunto è abbastanza scioccante ciò che emerge dal report Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, inerente all'anno 2025. Parto subito con il primo dato, che è quello più scioccante: dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni il 15,3% delle donne italiane, pari a circa 3 milioni di donne, e l'11,4% delle straniere, oltre 244 mila donne tra i 16 e i 75 anni interrogate. Quindi queste donne tra i 16 e i 75 hanno dichiarato di aver subito una violenza prima dei 16 anni, giusto per fare chiarezza su quello che è il bacino d'utenza del report. Un altro dato molto inquietante, perché poi i numeri, ahimè, li conosciamo, tanti casi di cronaca ci riportano sia casi di violenza fisica, violenza sessuale, che poi appunto questi report ci restituiscono quella che è la dimensione reale, no, del problema del paese, ma ci restituisce anche quali sono le conseguenze, le situazioni più critiche. Per esempio il tema del silenzio, il silenzio sull'accaduto rappresenta la situazione più frequente sia tra le italiane sia tra le straniere. Circa il 58% delle donne che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni dichiara di non averne parlato con nessuno al momento della violenza. Invece lo diciamo spesso, no? Parlatene, denunciate, parlate di questo, perché solo così si può cercare di migliorare la situazione. La maggior parte delle violenze sessuali si concentra tra gli 11 e i 16 anni, cioè veramente, da uomo dico, non so veramente come immaginare una situazione di questo tipo. In questa fascia di età si colloca il primo episodio, il 54% delle vittime italiane e il 69,3% delle straniere. Qua ovviamente mi vergogno un po' in rappresentanza del sesso maschile, gli autori sono quasi sempre uomini. Nelle violenze sessuali emerge soprattutto il peso della rete familiare relazionale, anche questo molto grave. Tra gli italiani che sono state costrette a un rapporto sessuale, quasi il 30% indica come autore un conoscente o una persona conosciuta di vista.
0: Ecco, tutto mi aspettavo tranne che giovedì 17 settembre arrivare con questi dati Istat, che comunque riportano una situazione italiana che è decisamente molto molto grave. Intanto però arriva anche Charlie Puth insieme a Coco Jones con la loro Sideways.

0: Che meraviglia, Jamiroquai Virtual Insanity, andiamo con loro a chiudere la prima ora di Breaking News e qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso c'è il TG Com 24, poi un'altra ora insieme, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Volo auto addio. Da 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza sino a 80 kWh e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria, in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto, udienza il 20 ottobre. Decine di esplosioni udite a Kiev. Il presidente Zelensky annuncia: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, mentre il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il Cremlino nega di pianificare omicidi mirati contro i paesi sostenitori dell'Ucraina. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice. Per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Svolta nel caso del cecchino di Roma in zona Prati, braccato dai carabinieri, si è costituito. Si tratta di un 50enne disoccupato. Ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione in via della Giuliana. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
0: Sì, è proprio tempo di Breaking News, seconda ora in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno a chi c'era prima, a chi si sta aggiungendo, a chi magari si sta svegliando lentamente con la nostra app. C'è anche il servizio sveglia, voglio dire, cosa c'è di meglio che svegliarsi con della buona musica. Paolo Rossato in regia, io sono Laura Ghislandi, di fianco a me un Mattia Venini che è tornato dopo un bel po' di tempo dalla redazione di TG Com 24. Abbiamo l'approfondimento sullo sport. Ieri sei andato allo stadio.
10: Sì, ahimè.
0: Come sei tornato?
10: Male.
0: Che io sono andata a letto molto presto ieri, volontariamente. No, non la guardo questa partita, magari porto anche
10: Hai
0: bene.
10: Fatto
0: io
10: bene.
0: Sono milanista, oramai lo sanno tutti, ma mi sono svegliata stamattina e la situazione non era quella che mi ero prefissata.
10: No.
0: Che brutta roba.
10: Credo di no.
0: Vabbè, dai, comunque, cosa abbiamo per quest'ora? Così sul piatto, giusto per dare un po'.
10: Possiamo parlare di energia e inflazione. Andremo sulla cronaca, torneremo sul caso di Mario Roggero.
0: Se ne è parlato
10: tanto in quest'estate, in questa calda estate. Poi, appunto, avremo tanto sport col calcio, ma non solo.
0: Cioè, intanto Carlo da Pisa, il nostro ascoltatore, 342-4141-762, il numero che abbiamo per comunicare insieme, che giustamente parlavamo prima, insomma, del bollo, abbiamo spiegato e fatto l'approfondimento. Lui dice, ma la benzina comunque in Italia costa molto di più rispetto, per esempio, alla Spagna, anche all'Austria, aggiungo io. C'è una piccola postilla da tenere in conto.
10: Ci sono queste famose accise.
0: Maledette.
10: Adesso, tra l'altro, abbiamo parlato del bollo, ma il Consiglio dei Ministri ieri ha prolungato anche il taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre.
0: Vabbè, è questo già. Un pochino.
10: Cioè, non significa che si abbasserà, credo, il prezzo della benzina, ma almeno non si alzerà troppo.
0: Ma scusa, non mi fai godere neanche per due secondi.
10: Mai.
0: Vabbè, Paul Young, Every Time You Go Away.

0: che pathos, che sofferenza che si tiene questa canzone. Paul Young, Every Time You Go Away, 9 minuti dopo le 6. Buongiorno ancora a tutti, siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, secondo appuntamento con le previsioni del tempo insieme agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo. Con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cominciamo dal nostro paese, ebbene tra le giornate di giovedì e venerdì faremo i conti con una nuova perturbazione atlantica, la numero 2 del mese di settembre, che riuscirà a portare molti temporali su gran parte del paese. Avremo anche un calo termico al centro-sud. Vediamo dunque nel dettaglio le caratteristiche proprio per le giornate di giovedì e venerdì. Come vi anticipavo, giovedì arriverà la perturbazione numero 2, porterà rovesci temporali anche di forte intensità su gran parte del centro nord. Venerdì tempo instabile al centro sud e anche sulle due isole maggiori, temperature in calo al centro nord, ancora un po' di caldo, comunque non intenso sulle regioni meridionali. Concentriamoci proprio sulle temperature. Bene, giovedì le temperature saranno in calo su tutto il paese, ad eccezione della Sicilia, valori stazionari al sud con punte massime comprese tra i 22 e i 31 gradi da nord a sud. Calo più sensibile al nord, Umbria, Toscana e Sardegna. Vediamo che le temperature massime previste per la giornata di venerdì saranno in ulteriore calo proprio al centro-sud e sulle due isole maggiori, valori stazionari al nord. Ora invece ci spostiamo in Brasile, perché gli abitanti di San Paolo hanno attraversato strade allagate dopo che la città brasiliana ha registrato le precipitazioni più intense del paese nell'arco di 24 ore tra l'11 e il 12 di settembre. Secondo l'Istituto Nazionale di Meteorologia sono stati registrati 75,4 mm di pioggia, il valore più alto mai rilevato in Brasile nell'arco di una sola giornata. Tali precipitazioni hanno reso settembre 2026 il quarto mese di settembre più piovoso per il Brasile dall'inizio delle rilevazioni. Ora invece, per concludere, torniamo in Italia e vediamo subito che cosa aspettarci durante il fine settimana. Ancora un po' di instabilità residua, sabato al centro-sud e sulle isole maggiori, domenica solamente all'estremo sud. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile sulle nostre regioni settentrionali, temperature che saranno nel complesso normali per il periodo. Intanto voi, per avere ulteriori dettagli ed informazioni, potete consultare la nostra app, ma anche il nostro sito, sempre aggiornato regione per regione, meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:12 Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono arrivati i quotidiani, ho visto che la Gazzetta è uscita con l'enigmistica Sport, che è una cosa che mi fa impazzire. Vai. Questo me lo porto a casa, non lo consegno.
4: Te lo regaliamo
0: a quelli che arrivano dopo. No, Harry Styles, American Girls.

0: Monte Carlo Breaking News, Harry Styles con American Girls. Torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo Breaking News.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
17: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
18: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
17: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
19: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
20: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
23: A cura di Mattia Venini.
1: Vi segnalo una coda di 2 km sulla A4 Milano-Brescia tra Grumello e Seriate a causa di un incidente viaggiando in direzione Torino. Nel centro Italia invece coda di 1 km per traffico intenso sulla 1 di diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare.
23: Grazie mille Mattia Venini dalla redazione a di TGCom 24. Questa è la situazione della rete stradale e autostradale, direi. Insomma,
1: le principali strade e autostrade, come ci piace dire.
23: Oh, ma che bello, c'hai ragione. Vabbè, che insomma, la situazione italiana in questo momento. Sono le 6:21, questa è Radio Monte Carlo. Ci diamo un bel giro di vita adesso insieme a Steve Miller Band con la loro The Joker.

0: Anche io una volta ero una midnight talker, poi ho iniziato Breaking News e mi sveglio alle 4. Steve Miller Band, The Joker, 6:25. Allora, sono arrivati i principali quotidiani che troverete in edicola questa mattina, da oggi, quindi rassegna stampa. Mattia Venini.
1: Rassegna stampa dominata dal tema del bollo di cui abbiamo già tanto parlato.
0: Anche tra i nostri ascoltatori, questa cosa li ha accesi parecchio.
1: È un tema sicuramente che fa discutere, che accende... Sì. Che accende
0: tutto,
1: l'entusiasmo
0: tutto
1: dei nostri ascoltatori. Questa mattina voglio partire da Libero, perché si sa che quando il governo fa qualcosa di eclatante anche il titolista si esalta.
0: Ecco,
1: allora
0: lo specifico è per il titolo, in questo caso non per l'ordine dei giornali, ma non si sa mai cosa possano pensare,
1: Ho voluto partire da questo titolo. Sì. Boom, via il bollo. Che rende l'idea della sorpresa, della mossa eclatante. No, non volevo assolutamente fare favoritismi, ci mancherebbe.
0: Lo specifico perché non si sa mai.
1: Ci mancherebbe. Auto piccole e medie, via il bollo, è il titolo più morigerato del Corriere della Sera. La lettura politica della Repubblica è: bollo, il regalo di Meloni. Rimango su Repubblica perché voglio andare un attimo sugli esteri, su Gaza, insomma una strage senza fine e che non bisogna mai dimenticare. Strage di bambini nel palazzo degli sfollati. Abbiamo sentito ieri caduto un palazzo, oltre 20 vittime, tra cui anche almeno 5 bambini. Resto sugli esteri, vi porto però adesso sulla stampa con un altro tema che ha caratterizzato la giornata di ieri, cioè il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che tra le tante cose ha parlato anche di quello che sarà il primo membro associato dell'Unione Europea, cioè il Canada. Allora vi riporto sulla stampa che dice: la super UE con il Canada, il discorso dell'Unione di von der Leyen, avviso a Russia e ultradestra, Ottawa membro associato. Andiamo invece anche sulla cronaca, in questo caso vi porto sul Messaggero. Perché vi porto sul Messaggero? Perché come abbiamo anticipato anche prima, è stato preso il cecchino, ha confessato il cecchino che sparava alle donne col fucile
0: della
1: compressa. Esatto, lo sappiamo. Ho sparato le donne solo per divertimento, la sua confessione. Sempre sul Messaggero vado sullo sport, prima di parlare delle partite di ieri, di stasera vi porto già nel weekend: caccia il biglietto per il big match in chiave scudetto tra Roma e Inter, in programma all'Olimpico. Roma-Inter, febbre olimpico. Arriviamo sulla Gazzetta.
0: Guarda che titolo che c'è sulla Gazzetta,
1: che parla di un Milan che non c'è, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira in porta, i portoghesi vincono facile, io per una volta non posso che essere d'accordo con la rosea.
0: Pure io sono nella tua stessa campana in questo caso. Grazie Mattia Venini. Queste le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola oggi. Sergio dice: mi è sembrato di capire che il taglio del bollo è solo per il 2027. Sì
1: confermo.
0: Sergio, vorremmo
1: al
0: darti...
1: momento sì, il governo poi ha detto che diventerà strutturale, ma al momento sì.
0: Avremmo voluto darti un'altra notizia, ma comunque è un anno lì stabile, almeno questo. Gaia, bossa nostra.

0: carburanti. E allora volevo riportarvi le nuove stime dell'Istat che confermano come il caro energia stia spingendo l'inflazione, abbia spinto l'inflazione ad agosto in Italia, aumentata dal più 2,9% al più 3,3%.
1: Siamo accorti.
0: Il tasso ai massimi dal settembre del 2023, quando aveva toccato il più 3,5%. E a trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
1: Ah, questi numeri così, proprio una, dritti qui nel costato. Mi
0: a volte bisogna essere diretti, sai.
1: Hai ragione, siamo qui apposta, insomma, per tradurre in parole semplici quello che di solito magari si legge sui giornali, che risuona così in maniera complicata. Noi invece parliamo come mangiamo, insomma, cerchiamo di fare questo qui in Breaking News, in diretta su Radio Monte Carlo. John Mayer, adesso, Che meraviglia.

0: Lui ha sempre avuto questo modo di raccontare l'amore molto pulito, molto melodioso, che non è dato ovviamente solo dalla musica che sceglie per le sue canzoni, ma proprio dal modo in cui le compone. Veramente tanta ammirazione. John Mayer, Love on the Weekend, 6:36 Radio Monte Carlo con Breaking News, e torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico.

0: significa ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
19: Mattia Venini.
20: Vi porto sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove vi segnalo 2 chilometri di coda tra Ovada e Masonia. a causa di un veicolo in avaria in direzione Genova-Voltri, mentre sull'A30 Caserta-Salerno un chilometro di incolonnamenti per traffico tra Maddaloni e il bivio per l'Autosole in direzione Caserta.
19: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGcom 24, 6:42, Radio Monte Carlo sul volume Madonna Like a Virgin.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News 6:45, Madonna con Like Virgin. Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24. Si è parlato tantissimo in questi giorni del caso Roggero.
1: Si è parlato tantissimo del caso Roggero, un po' per tutta l'estate, ci ha accompagnato per tutta l'estate. Insomma, Mario Roggero, il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour, che da luglio è detenuto a Bollate dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Questo abbiamo fatto un rapido recap.
0: L'Italia qui si è spaccata completamente in due.
1: L'Italia qui si è spaccata completamente in due. Adesso non vogliamo entrare.
0: Era solo una riflessione.
1: Nel merito, insomma, se essere d'accordo o meno, vi riportiamo un po' i fatti che sono successi ieri. Perché ieri Roggero ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee in aula davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano durante l'udienza per discutere l'istanza di differimento pena. Cosa ha detto spontaneamente ai giudici Mario Roggero? Ha detto esattamente questa frase, che può essere interpretata in diversi modi. Potevo essere meno impulsivo e riflessivo. Ovviamente queste frasi sono state rivelate alla stampa dal suo avvocato Stefano Marcolini, di cui abbiamo anche un estratto audio.
2: Ormai sono quasi 2 mesi che sto qui, intendendosi a Bollate, ho avuto tempo per pensare a quello che ho fatto e mi sono reso conto che obiettivamente tutte le vite sono importanti, siamo tutte gocce di un grande oceano e quindi tutte le vite vanno rispettate.
1: Questo ovviamente l'avvocato ha riportato le parole di Roggero, quindi si può parlare di una sorta di pentimento da parte sua? Non proprio, cioè il suo avvocato stesso ha precisato che il sostantivo pentimento pare in questo momento un po' inappropriato. Chiudendo invece sul fatto proprio di cronaca giudiziaria, c'è appunto un'udienza per discutere l'istanza di differimento pena, la seconda richiesta di differimento pena legata alla domanda di grazia proposta dal gioielliere. Una prima istanza è stata già presentata a Torino e rigettata 3 giorni fa.
0: Grazie Mattia Venini. Certo, una faccenda abbastanza complicata, lo dicevamo all'inizio, sui social specialmente, che oramai purtroppo sono uno dei punti di riferimento per queste cose. C'è un'Italia che è nettamente divisa su questo argomento, cioè la via di mezzo in questo caso non è stata minimamente considerata. Irene Grandi, che vita è?

0: treni grandi per tutti, direi. Che vita è 6:52 Radio Monte Carlo con Breaking News. Mattia Venini, chiudiamo con l'ampia pagina sportiva, anche se da milanista io preferirei abbandonare lo studio.
1: No, ma guarda, la liquidiamo velocemente la parentesi rossonera, nel senso che abbiamo già parlato della sconfitta del Milan di ieri sera in esordio in Europa League a San Siro contro il Benfica 2-0. Stasera tocca alla Juventus, che anche lei arriva da un momento un po' delicato. Ha perso in campionato contro il Sassuolo. Anche l'allenatore Spalletti è sotto pressione, non lo so, vediamo lui che cosa risponde.
2: Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare. Io mi interessano altre cose che io posso controllare.
1: E vediamo se riuscirà a controllare un po' la sua Juventus, impegnata questa sera alle 21 allo Stadium contro gli olandesi del NEC. Quindi questa partita andrà a chiudere il quadro delle italiane nella prima giornata della fase a girone unico, perché ricordiamo il girone unico dell'Europa League.
0: Già che tu eri allo stadio comunque ieri, mi verrebbe da chiederti, eri in mezzo a milanisti immagino.
1: Beh, sì.
0: Il sentiment qual è? È come il mio?
1: Il sentiment
0: se ne esce.
1: Guarda, io non sono anche tra virgolette un po' fiducioso, no? Non mi dispiace, mi piace la mentalità dell'allenatore, però la squadra è quella che è, cioè io non ho rimproverato neanche troppo i ragazzi. Chi mi conosce quando vado allo stadio sa quanto posso essere cattivo.
0: Guarda, non ci credo neanche se ti vedo.
1: Ma ragazzi, la squadra è
0: un
1: quella.
0: Ultras Mattia Venini, no.
1: La squadra è quella e quindi uno, cioè, non è che può inventarsi. Poi se metti certi giocatori titolari, ma vabbè, adesso qua
0: io e te entriamo in un argomento,
1: sì,
0: qua in un tunnel.
1: Non è diciamo la sede adatta, invece no. Volevo parlare di una volevo cambiare addirittura sport.
0: Ti seguo.
1: Esatto, andiamo sul volley volley maschile, perché stasera c'è la partita degli europei, Italia contro Slovenia, decisiva per il primo posto del girone. Anche qui stiamo parlando di fase a gironi, decisiva perché anche in base al risultato della Slovenia di ieri contro la Repubblica Ceca, e quindi sarà decisivo lo scontro diretto di stasera per l'Italia già qualificata per decidere se si qualificherà al primo posto del girone.
0: Grazie Mattia Venini, questa è la pagina sportiva. Certo che curling no, non possiamo cominciare a, non so, cercare anche un altro sport.
1: Un attimo, vabbè. Adesso poi arrivano i mesi invernali.
0: Vabbè. Allora, Radio Monte Carlo, dove qui proprio cambiamo da un'epoca all'altra. Questi sono gli anni 70, alla fine per la precisione. Stevie Wonder con I Wish.

0: Che bomba, Stevie Wonder con I Wish, scelto apposta per chiudere l'appuntamento di oggi con Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Il primo ringraziamento va sempre solo a voi, perché comunque a quest'ora così presto ci fate sempre un sacco di compagnia e ci portate anche nella vostra vita. Grazie Mattia Venini.
1: Grazie, grazie Laura, grazie agli ascoltatori.
0: Ci ritroveremo poi nelle giornate, perché a noi piace comunque girarci un po' tutti i giornalisti di TGcom24. Grazie a Paolo Rossato. Adesso arrivano i colleghi, gli amici di Bonjour Bonjour. Io sono Laura Ghislandi, torno domani puntuale tra le 5 e le 7. Mando sempre un bacione a Max Parisi. Arriva il TGcom24.
1: Ciao Max.
0: Mi raccomando, una buona giornata. Ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Ester Roletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kWh e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Raid notturni di Mosca su Kiev, colpito un edificio scolastico. L'Ucraina rivendica l'uccisione di un generale russo nel Donetsk. Putin estende anche alle aree occupate l'imminente voto per la Duma. Nel suo discorso in TV l'appello ad andare alle urne: dimostrate che state con l'esercito, nessuno riuscirà a dividerci le sue parole. Si è costituito ai Carabinieri Cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. Sei nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano promette di adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. La procura di Reggio Calabria indaga sul caso della Revolut, l'azienda di servizi bancari britannica dalla quale, attraverso un'email istituzionale con promessa della prefettura regina, hacker hanno ottenuto informazioni di 700 clienti. È arrivata una rivendicazione con la richiesta di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti i dati finiranno nel dark web. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus, che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
18: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
19: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
20: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
19: Radio Monte Carlo. Meteo.
21: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile al centro nord con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile e soleggiato altrove con solo brevi rovesci sui rilievi settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro nord con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Nel Principato di Monaco tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso, una temperatura massima intorno ai 26 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
19: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa a causa di allagamenti per il maltempo, tra Oggiono e Pescate, statale 583 Lariana. Sull'Autosole ci sono rallentamenti causa lavori tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Milano e tra il Bivio A1, raccordo Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere. Per traffico invece coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazzone Roma Sud, grande raccordo anulare. Sempre per traffico, rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ho sentito bene? Ci sono degli allagamenti da qualche parte in giro per il nord Italia. Ad esempio sentivo adesso autotraffico ad Oggiono. Amici, se siete da quelle parti con il maltempo, fate attenzione.
1: E dove hanno vinto il Superenalotto,
0: Cosa
1: il secondo
0: ricordi?
1: Più alto della storia.
0: Davvero?
1: Proprio lì.
2: Vabbè, piove sempre sul bagnato, come si dice.
0: Oggi è una pioggia che avrebbero evitato, immagino. Temporali annunciati che da qualche parte sono arrivati, raccontateci dove. Buongiorno amici e buon giovedì. Monica Sala,
1: Davide Lentini,
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù.
3: Buongiorno, ma qui non è arrivato nessun temporale.
0: Per adesso no, però vedo un cielo nero nero, quindi chissà mai.
1: Mamma mia, è proprio
2: plumbeo,
1: nero.
2: Andro è depresso perché vuole essere annaffiato, capito?
3: Vabbè, sì, crescere mi piace ancora. La pioggia e i temporali.
0: Buongiorno Mattia Brena che è in regia, a Monica Tonini a centralino e a Federica Pogliani in redazione.
1: Ci siamo.
0: Noi vi portiamo un po' di sole perché splende sempre il sole sul Principato di Monaco. Elton John su Radio Monte Carlo e Crocodile Rock.

0: diventa già così. Crocodile Rock, magari sotto la doccia. Elton John su Radio Monte Carlo. La doccia c'è chi la fa uscendo di casa. Ci stanno arrivando segnalazioni dai nostri ascoltatori in alcune zone del nord Italia. Ma il tempo ha legamenti anche tra Suello e Val Madrera. Siamo dalle parti di Lecco con coda in auto già da Molteno, segnalano.
1: In provincia di Venezia addirittura segnalano un mini tifone. Adesso però la situazione è rientrata, ma ovviamente il cielo è tutto grigio.
0: Amici, bisogna fare i conti con queste ondate di maltempo. In provincia di Napoli dicono che invece è tutto a posto. Niente temporali e ancora niente fresco. Si sviene in classe per l'AFA. È una prof che ha già iniziato ad andare a scuola, quindi sta facendo i conti con questo.
2: Io lo so che questo weekend ovunque andrò troverò il tifone. Infatti non lo dico, perché così gli spiriti maligni che aleggiano lassù verranno sorpresi.
0: Noi lo sappiamo e manderemo noi il maltempo.
2: Non lo dite.
0: La nuvola di Fantozzi arriverà lì.
2: Allora, sappiate, è appena succede. Allora lo diciamo. Allora.
0: Dillo.
2: Cari amici di Forte dei Marmi, se dovesse arrivare sabato, domenica, una perturbazione, sono Lentini e Monica Sala, ve lo dico.
1: Cioè io mi ricordo
0: esattamente
1: che prima delle vacanze è andato a farsi un weekend perché sperava di farsi il bagno in piscina e ha piovuto per
0: fatto
1: tutto il fine settimana.
2: Ma guardi
1: settimana.
2: Che memoria Monica Sala quando si tratta di ricordare le disgrazie altrui.
0: È incredibile.
2: Piscina io l'ho pagata già molto cara peraltro, perché dico prendo il posto con la piscina perché mi voglio rilassare pagandolo di più col piffero.
0: Ma invece quando andate a proposito in hotel e organizzate le vostre vacanze,
1: sì,
0: prendete o no la colazione inclusa?
1: Io cerco gli hotel che hanno la colazione inclusa.
0: Io anche, per una questione molto molto pratica. Appena sveglio devo scendere a fare colazione per poi tornare su e finire quello che bisogna finire la mattina.
2: Aspetti, spieghi meglio. Lei torna, lei si alza dal letto così com'è, senza neanche una sciacquata al viso.
0: No, no,
2: si reca
0: no.
2: alle 7 in sala.
0: No. No, una sciacquata al viso la metto. Se sono d'estate lascio pure l'infradito, scendo giù così con...
2: Allora, lei fuori onda ha detto in pigiama. Abbia il coraggio di dirlo anche in onda, scusi.
0: Quasi in pigiama, stavo dicendo, con quello che ho, però tutto sommato dignitoso, faccio la mia lauta colazione per poi stimolare quello che bisogna fare. Punto.
1: No, no, ecco. Avete capito, torna su per farsi la barba.
0: Brava,
1: cosa pensate?
0: Monica. E la doccia, ovviamente.
2: Esigenze fisiologiche primarie, la barba e la doccia, ovviamente.
0: Però gli hotel ormai si valutano anche e soprattutto dalla colazione. Ci sono delle strutture che ti permettono anche da esterno di accedere per fare quelle mega colazioni buffet che si fanno strapagare.
1: L'ho fatto.
0: Sì, ci sono dei posti che meritano, anche perché tutto quel ben di Dio solo per gli ospiti dell'hotel, io mi dico tutte le volte, si spreca un sacco di cibo.
2: Infatti quando vedi che sparecchiano dopo i buffet e ancora c'è un sacco di roba, pensi mamma mia ragazzi, avrei dovuto mangiare di più.
1: Vabbè, poi alla fine arrivi fino alla sera, no? Non mangi più a mezzogiorno.
0: Ma tu
1: con
0: fai
1: una colazione del genere non ti viene più fame.
2: Beh, il vero viaggiatore fa così.
0: E comunque hanno premiato i migliori hotel al mondo, c'è la classifica, ce ne sono tanti anche italiani, e la colazione, quanto sia buona e valida, è stato uno dei criteri fondamentali. Tra poco vi raccontiamo tutto. E adesso ci scateniamo ancora ballando con Irene Cara.

0: Rene Cara, abbiamo già ballato questa mattina,
1: no?
0: Ovunque, a casa, mentre facciamo il letto, mentre ci facciamo la doccia, mentre facciamo colazione.
1: Colazione non come quelle, immagino, stupende degli hotel. A casa ci si arrangia con quello che si ha. Che bel momento, la colazione all'hotel. Hanno premiato i migliori hotel al mondo e ancora una volta la classifica dei 50 migliori hotel vede i primi posti delle strutture asiatiche molto lontano da noi. Al primo posto c'è il Rosewood di Hong Kong, al secondo il Capella di Bangkok e al terzo un altro hotel di Bangkok, il Four Seasons. Il nostro primo italiano è comunque al quinto posto ed è anche il miglior hotel europeo, il Passalacqua sul lago di Como.
0: Io l'ho visto, non ho soggiornato, ci ho lavorato.
1: Come? Facevi le camere? Cosa hai fatto lì
2: la
1: dentro?
2: La concierge?
0: Sì, per un certo periodo ho fatto anche quello.
1: Ci sta.
0: Avevo fatto una moderazione, devo dire che è meraviglioso.
1: Sì, sono hotel incredibili, questo è davvero riconosciuto come il miglior hotel europeo. E dicevamo che tra i criteri di selezione anche la colazione incide. Sono andato a vedere per curiosità le immagini della colazione del Passalacqua. Vabbè, io ci mangio per 6 mesi con tutto quel ben di Dio imbastito lì. Peraltro non ti mettono mica solo le cose dolci, salate,
0: no,
1: ma ci sono dagli
0: c'è
1: spaghetti
0: di tutto,
1: alle polpette, a tutto.
0: Cioè, puoi mangiare per una settimana,
1: esatto,
0: se ti fermi lì.
1: E anche di più.
2: Infatti sono sempre quelli che cercano queste colazioni. Poi tra l'altro con le piattaforme di recensioni, di voto, dove si può dare il voto esplicito alla colazione e fotografarla, chiaramente la voglia ti viene, mamma mia, buffet, tavoli infiniti a perdita d'occhio.
0: Però attenzione, in questi hotel 5 stelle superior la colazione non è inclusa.
1: Ah no, non
0: molte
1: ce la...
0: volte
1: vedi,
0: la devi pagare.
1: Non frequentando non sapevo.
2: E quindi purtroppo a volte la devi pagare ben più di un pasto, proprio di un pranzo che faresti in un buon ristorante.
1: Facciamo un appello a tutti quelli che hanno anche i piccoli hotel con la musica di Radio Monte Carlo in sottofondo, piccoli impegni per quelle colazioni, mi raccomando, un piccolo sforzo, qualcosa di buono, di magari anche chilometro zero, perché no? E poi facciamo anche il reparto per gli intolleranti, per favore. E certo,
0: si dimenticano sempre degli intolleranti.
2: Il reparto intolleranti vada fuori al bar davanti.
1: Succede, se la
2: veda con
1: la
2: loro.
1: Delusione quando tu prendi la colazione magari anche in un B&B e poi ti danno un buono per andare al bar e devi fare magari un po'
2: le
1: di
2: strutture
1: strada.
2: Piccole a volte sono costrette a farlo,
1: lì ci resta un po' male, però va bene uguale.
2: Ma
1: non
2: povero,
1: posso uscire in pigiama, capisci? Per
2: è
1: strada.
2: Vero,
1: quello è il problema. Pina Daniele, siete su Radio Monte Carlo, questa è Il Sio Pazzo.

0: Un ci scassato.
1: Ecco, tutto chiaro. 7:20 su Radio Monte Carlo, un filosofo, giustamente.
2: Potremmo registrare questo pezzo, tenerlo e metterlo magari come segreteria, perché no? Nel nostro cellulare.
1: E Pino Daniele, su Radio Monte Carlo chiudiamo il capitolo colazione. L'altra grande delusione negli hotel è quando ti comunicano gli orari della colazione. Sono stato in Scandinavia più volte, finisce alle 9:30 del mattino. Ma come? Per me inizia alle 9:30.
2: No, ma questo solo nei paesi del nord. Se vai dalle altre parti finisce alle 11:30.
1: Posti civili quelli.
3: 11:30 è di rado, Per me già alle 10 è troppo, io ve lo dico. Chiudere alle 10 è troppo presto.
1: No, ti dico, come mi è successo 9:30, ho detto, ma siete fuori di testa.
3: 9:30 è tortura, ragazzi, io ve lo dico.
1: E c'è gente che scende alle 6:30 e già trova la colazione pronta. Vabbè, noi due indicazioni ai nostri amici che hanno gli hotel le abbiamo date. 7:21, Radio Monte Carlo, volete dare alle vostre labbra un tocco di glamour?
2: Certo, come no. Ci sono 14 tonalità per ogni occasione con il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. L'iconico rossetto si rinnova con una texture morbida e ultrasensoriale per un colore matte pieno e intenso ad alta coprenza che scivola sulle labbra con una leggerezza inedita.
1: 8 ore di idratazione e fino a 8 ore di tenuta. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
7: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
8: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
19: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.

0: I Backstreet Boys su Radio Monte Carlo. I Want It That Way. Siete in macchina? Avete sentito? Automobilisti, ma anche motociclisti. Il governo per il 2027 toglie il bollo auto, una delle tasse più odiate.
1: Scusa, ne stanno parlando tutti.
0: Infatti, beh,
1: appena abbiamo sentito questa notizia ho detto, ma come, è vero?
0: Quanto si risparmia? Si risparmia un po' di soldi, voi che avete auto, moto e tutto il resto?
2: Beh, lei in effetti, Lentini, che non possiede...

0: Del governo della stimatissima Giorgia Meloni.
1: È un po' di parte del debbio.
0: Buono, stia buono lei. Comunisti, siete soltanto ancora dei poveri comunisti.
1: Ma noi lo dice, vabbè.
0: Ovviamente noi siamo in grado di anticiparvi in esclusiva alcune di queste ghiotte novità.
1: A sto punto sentiamo.
0: Per la gioia di Monica Sala, presto il governo abolirà il colore rosso dei semafori. Perché troppo schierato.
2: No, ma scusi, e sono io a dirlo, ma come si fa a circolare senza il rosso?
0: Verrà sostituito da un colore meno schierato. Un bel azzurro libertà.
3: Come azzurro.
0: Oppure direttamente una bella fiamma tricolore.
2: Sul semaforo. Ma cosa dice, per favore?
0: Inoltre sarà introdotto il divieto di girare in bicicletta nei centri cittadini.
1: Ma come nel debbio?
0: Ma solo dalle 5 del mattino alle 4 di notte.
1: Praticamente tutto il giorno, cosa circolo? Un'ora di notte?
0: Così questi pulciosi comunisti ecologisti che non vogliono inquinare si dovranno per forza comprare una bella macchina.
1: È una follia del debbio.
0: Ma ci saranno anche aiuti alla famiglia. Verranno erogati ben 5.000 euro in contanti a tutte le coppie che faranno un figlio e lo chiameranno Giorgio se femmina e Ignazio Benito se maschio.
2: Ma che provvedimento è, per favore?
0: Ma scusate, se due comunisti disgraziatamente fanno un figlio e sicuramente lo chiamano, che ne so, Che Guevara, Lenin oppure Mao Zedong, giustamente non potranno accedere al bonus.
1: Ma cosa dice? Ma è impazzito.
0: Vadano a domandarlo dai loro amici Vietcong e non rompano le scatole. Il comunismo va sradicato sul nascere. Certo. Si chiama educazione. Applauso.
1: Ma che applauso?
3: Ma che applauso finto pure. Breve,
0: ed è tutto per Fritto e Rovescio. Sigla. Regia, ma si può cambiare la luce rossa della diretta?
1: Pure.
0: Non lo so, fatela verde, per favore, via.
1: Da che mondo è mondo, allora, c'è la luce rossa.
2: Sono io a dirlo, lasciate il rosso, proprio io lo dico.
1: Sui semafori, tanto tu che ci sia non ci sia.

0: Dangerous Lover, Secu, non dico niente.
1: Brava.
0: Basta, andiamo avanti.
1: Ho saputo
2: potrebbe non dire neanche non dico niente, cioè fare il passo successivo.
1: Ho saputo che si è messa a dieta per evitare questo stalkeraggio continuo, povero Secu, mamma mia.
0: Vedi che serve a qualcosa, certo, parlarne.
1: Il bollo auto, sì, sulle auto piccole e medie cilindri, di piccola e media cilindrata, che sparisce il 2027. 14 milioni e mezzo di veicoli interessati, hanno fatto la stima, sono quelli piccoli, anche per le moto, dicevamo.
0: Beh, tutte quelle in pratica che usiamo per andare, sì, a lavorare, no?
1: Però i giovani oggi sono pochi che prendono la macchina, è sempre meno i ragazzi, sì, che prendono la patente. Molto spesso, se, a meno che non abiti in un piccolo centro, chi vive nelle grandi città ne fa anche a meno.
0: Addirittura non la prendono la patente,
1: no,
0: come
1: infatti
0: hai detto, usano la bicicletta oppure degli scooter elettrici o i mezzi.
1: E infatti c'è tanta gente che non prende la patente, ma c'è anche tanta gente che non vuole più fare un lavoro antico, antichissimo, che è il conducente dell'autobus.
2: Ah, meno male, pensavo, ha detto lavoro antico, io pensavo male.
1: Quello è il più antico, quello,
0: no, guarda che quello non passerà mai di moda.
1: In questo caso invece, conducente di autobus e di tram, nessuno che lo vuole fare,
0: sì,
1: più.
0: Non ne trovano più.
1: Non ce ne sono
0: in
1: più.
0: In tante città hanno offerto anche l'alloggio e hanno rinunciato anche a quello.
1: I comuni corrono ai ripari, da Brescia arriva questa novità, entreranno in servizio sugli autobus a guidarli 28 tunisini. Sono stati reclutati, hanno fatto un corso intensivo di italiano, convertito le patenti d'origine, ottenuto la carta di qualificazione da conducente nel nostro paese, e quindi sugli autobus di Brescia ci saranno questi nuovi autisti.
2: Non è la prima volta che succede, anche per vari altri comuni, i lavori che gli italiani non vogliono più fare, forse perché guidare un mezzo pubblico è diventato, oltre che non facile, anche un po' pericoloso, specie nelle ore notturne.
1: Come no, sai quante aggressioni che ricevono?
0: Cioè, molti si dimettono, si licenziano proprio per questo, perché hanno paura.
1: E poi li pagano poco. In questo caso danno a questi neoassunti anche degli alloggi a prezzi calmirati: 300 euro per una stanza singola, 200 per una doppia. E d'altronde, se vuoi avere gli autobus e nessuno li guida, come si fa?
0: Ma ci sono tanti che non hanno lavoro e che sono già in Italia, perché non potevamo prendere questi?
1: Non lo so, di fatto comunque
2: non è che tutti sanno guidare un tram, scusi.
1: No, è quello che io mi chiedo, come faranno a conoscere le strade, le vie e tutto. Vabbè, il resto
0: mettono il navigatore
1: anche loro, ovvio,
0: sull'autobus.
2: Il tram sui binari, quello è più facile.
1: Il tram, sì, ma non so se a Brescia ci sia il tram. In questo caso si parla di autisti degli autobus.
0: E sai,
1: non
0: quando
1: so,
0: il navigatore ti manda nelle vie strette che non ci passi più, il bus è incastrato tra una
1: ci
0: via
1: manca
0: e l'altra.
1: Impareranno, e in che fretta, sono sicuro. Amy Winehouse su Radio Monte Carlo e Tears Dry on the Hone.

0: La più brava di questo secolo, secondo me, è Amy Winehouse, Tears Dry on the Own su Radio Monte Carlo. E ora dovete essere bravi voi, senza piangere, perché c'è il quiz.
1: Anche oggi l'ha coperto.
0: Certo, anche oggi dovete indovinare pure voi come i nostri ascoltatori. Anche oggi, la tendenza ormai di quest'anno, la nota minima.
2: Ti ho visto confabulare con Mattia Brena al di là del vetro proprio perché la nota fosse la più piccola e striminzita possibile.
0: Perché è una canzone talmente famosa.
1: Grazie. Scusami, noi trasmettiamo soltanto canzoni famosissime e belle.
0: Ma se sbagliate questa, guarda, non c'è proprio scusa che tenga. Zitti tutti, silenzio, concentrati, alzate il volume ovunque voi siate, mettete le cuffie e ascoltate. Questa è la nota di oggi, ve la facciamo risentire. Pronti? Niente di più. E io sono sicuro che qualcuno indovinerà e saranno anche in tanti. Vi posso solo dire che è una canzone italiana.
1: È italiana?
0: È italiana.
1: È un uomo.
0: Non diciamo altro, 342-4141-762, provateci, canzone stupenda che tra poco ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF, un solo spray.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Cosa ha il mattino in bocca?
1: L'oro.
0: E allora,
1: ovviamente.
0: Vedi? Hai indovinato anche tu.
1: No, scusami, hai indovinato anche tu, non avresti dovuto dirlo.
0: Vero, hai indovinato. Oh. Monica, c'era arrivata. Il quiz di oggi, Mango Oro su Radio Monte Carlo. Sono arrivati tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori al 90%, così a spanne hanno indovinato. Vuol dire che quella nota minima era già fin troppo. Quindi da domani, caro Mattia, in regia, ancora più corta.
2: Lentini, guarda che stai rischiando grosso, te lo dico.
0: Vabbè, adesso.
1: Sì, lo penso anch'io.
0: Se indovinano.
1: No, beh, questa era una canzone talmente famosa, la più famosa di Mango, e quindi la conosciamo tutti, la amiamo anche.
0: È stato forse il suo più grande successo,
1: sì,
0: uno dei suoi più grandi.
1: Il primo grande successo.
0: Il primo e, se vogliamo, anche l'ultimo, perché guarda, il destino della vita, l'abbiamo conosciuto con questa canzone ed è quella che stava suonando in concerto nella sua Basilicata quando ha avuto l'infarto che lo ha portato via. E quindi era proprio lì con le note di oro che stava appunto suonando quando purtroppo è morto. Bravi voi che avete indovinato, ascoltatori, siete preparatissimi.
1: Poi si sa che l'oro, soprattutto
0: oggi,
1: di questi tempi.
0: In effetti, da domani ancora più difficile. Millennium su Radio Monte Carlo, Robbie Williams.

0: Millennium, Robbie Williams ci piace sempre. In tutte le salse, va sempre bene.
1: In effetti. Siete su Radio Monte Carlo, amici, bonjour, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, adesso con TGCOM 24, anche meteo e autotraffic.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, esplosioni a Kiev e a Odessa, in fiamme una raffineria nella regione di Yaroslavl. Il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. Putin, in vista del voto per la Duma, sprona gli elettori ad andare alle urne per dimostrare che stanno con l'esercito. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice, per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Braccato dai carabinieri, il cecchino di Roma si è costituito e un 50enne disoccupato ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione per divertimento. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
11: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione atlantica è arrivata sull'Italia, attraversa oggi il nord e il centro per poi scivolare lungo tutta la penisola. Questa mattina nubi su gran parte del nord e regioni centrali tirreniche con rovesci temporali su quasi tutte le regioni settentrionali ad eccezione di Val d'Aosta, Ponente Ligure e Romagna. Altrove bel tempo, nel pomeriggio rovesci temporali sparsi al nord in Toscana, Umbria, Marche e nord-est della Sardegna. I temporali potrebbero risultare localmente intensi con nubifragi e raffiche di vento. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud insisterà un po' di caldo fuori stagione. Nel Principato cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 24 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Peglie e il bivio per la A7 in direzione Genova. Rallentamenti per traffico anche sulla A11 tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole viaggiando verso Firenze. Sulla A56 tangenziale di Napoli invece 4 km di coda per incidente tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Marina di Fuscaldo procedendo verso l'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: gli ascoltatori meravigliosi a Radio Monte Carlo, a Bonjour Bonjour, soprattutto quelli che hanno pasticcerie e bar.
1: Sì.
0: Sono ancora più belli degli altri.
1: E soprattutto quando si ricordano di noi.
0: E ci mandano dei regali. Salutiamo la pasticceria San Francesco di Alassio, che tra le specialità questi baci di Alassio che sono particolari. Raccontateceli voi che li avete mangiati, Monica e Stefano.
1: Una vera e propria goduria. E c'è solo un grosso problema, che quando ne mangi uno, poi non riesci a fermarti.
0: Sono baci particolari, fatti con nocciola, cacao.
2: Sì, completamente cioccolatosi, con un interno morbido, buonissimo. Un ripieno di crema, ma non so cosa dire se non questi. San Francesco, secondo me, avrei apprezzati pure lui, pure San Francesco in persona.
0: Hanno fatto il miracolo, sicuro, perché sono buonissimi.
2: Fanno parlare anche gli animali, questi.
0: Questi baci che arrivano direttamente da lì attraverso un corriere speciale, il nostro Nick the Nightfly, che bazzica da Lazio, fa le serate con noi di Radio Monte Carlo, è andato a far colazione lì e gli hanno dato questo, questo carico di baci che ci stiamo mangiando.
1: E pensa che nel tragitto Nick è riuscito anche a non mangiarli, infatti, cioè li ha portati integri, proprio.
0: Buonissimi. Buona colazione a voi, amici. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia in regia. Siamo quelli di Bonjour Bonjour. Phil Collins, la grande musica di Radio Monte Carlo, You Can Every Love.

0: L'amore, l'amore, quando arriva arriva. You Can Really Love con Phil Collins su Radio Monte Carlo. Buongiorno amici.
1: C'era anche una canzone che diceva sì. Quando arriva arriva l'amore.
0: Come il Natale, quando arriva arriva. Hai già chiamato a proposito, visto che la chiamata è già ricevuta da tua figlia, tuo compagno?
1: Ah, per il regalo? Sapere no. Cosa vogliono? No, quale scusami, no, quale
0: tutte,
1: chiamata?
0: Tutte le mattine a un certo punto Monica Sala riceve la telefonata di sua figlia. Amore, ciao, sì, aspetta, adesso ci vediamo, cosa fai a
1: ma
0: pranzo?
1: Scusami, ma no, ma è la mia bimba che mi
2: c'ha
1: saluta.
2: 40 anni c'ha tua figlia, Monica,
1: mi
2: basta.
1: Saluta e mi dice cosa fa nella giornata.
0: C'ha 40 anni, c'ha ragione
1: ma
0: Stefano.
1: Ma che 40 anni, ma per favore, tutta invidia la vostra.
0: Fatto sta che chiunque sul posto di lavoro si fa un po' gli affari propri in certi momenti della giornata,
1: sì,
0: o no?
1: Sempre più persone.
0: Sempre di più.
1: Dedicano magari quei 5-10 minuti per pagare una bolletta, per prenotare un viaggio.
0: Come no?
1: Per scaricare qualcos'altro. Però questo non incide sul lavoro, sulla rendita.
0: Sembrerebbe, però hanno fatto questa indagine su diversi lavoratori in Italia, Germania, Francia e Spagna ed è emerso, secondo me, pure una percentuale bassa, che 6 su 10, il 60%, durante le ore di ufficio, di lavoro, sbriga questioni private.
1: Scusami, ma sembra quasi una barzelletta. C'è l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna. Che sul posto di lavoro tutti i lavoratori che cosa fanno?
0: Ripeto, 6 su 10 mi sembra poco. Cioè, ci sono queste 4 persone su 10 che non fanno...
2: Nulla, neanche aprono un sito che interessa loro per cercare dove mangiare la sera, le vacanze, le cose, pagare una bolletta,
0: non
2: una tassa.
0: Non ci credo.
1: Voi dite tutti,
0: ma
1: allora.
0: Certo,
2: ma sì, lo sto facendo anche adesso, guarda.
0: Ma lo so, Andreoli, durante la mattina si ordina di tutto, prenota di tutto.
2: Vabbè ragazzi, è tempo da ottimizzare. Mentre parlate voi, io che devo fare?
0: Ascoltarci.
1: Ha riempito una cantina di carta igienica anche mentre era qui online.
2: Forse l'ho comprata
1: voi.
2: Effettivamente da qui.
0: Comunque Monica si ricorda tutto, è pericolosissima.
2: Porca miseria, ma l'ho comprata da 6 mesi quella carta, quel bancale. Era il Black Friday scorso, più di 6 mesi.
1: Attenzione perché ho la memoria d'elefante.
0: Ha paura. Anche voi combinate cose personali sul posto di lavoro? Che cosa avete prenotato?
2: Qualche fotocopia, se no, qualche stampa.
0: Questa stampa di tutto, Monica.
1: Ma cosa stampa di tutto? Lavoro!
0: Un plico di
2: dillo!

0: Siena Spyro, Material Lover, 8:14 minuti su Radio Monte Carlo. Si parlava di gente che in ufficio, al lavoro, in azienda si fa un po' di fatti propri nell'orario in cui invece dovrebbe concentrarsi su altro.
1: 6 su 10 secondo uno studio tra vari paesi, compresa l'Italia, oltre alla Germania, la Francia, la Spagna.
0: Ah, ok, 6 su 10 in tutta Europa, perché l'Italia, se vai a estrapolare da questa media, quanto sarà?
1: Però a quanto pare c'è gente che conferma che ci sono quelli che invece sono concentratissimi sul lavoro, non si distraggono, non fanno cose personali.
2: Ci sono persone che lavorano soltanto, mia moglie è una di quelle, lei praticamente non risponde nemmeno alle mie telefonate e ai miei messaggi fino a quando non finisce di lavorare la sera.
3: Vabbè, le sue telefonate non risponde.
0: No, ma cosa dice? Ma scusi, vuole insinuare?
1: Ma qualcun altro potrebbe.
4: Scusate, non lo dico più.
1: Di solito è il contrario, sono gli uomini che di solito non rispondono alle chiamate delle donne quando durante il giorno, e tu dici, poi rispondi dicendo, ma io stavo lavorando.
0: Beh, poi c'è lavora, magari questa fa la pilota d'aereo lassù non può usare.
3: In certe circostanze certo non puoi rispondere al telefono, però qualche minutino qualcuno se lo prende sempre. Per esempio c'è chi consulta il registro elettronico della scuola del figlio.
1: Come no?
3: E quanto vuoi che ti ci voglia? Un minuto? Neanche.
1: Però sto leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, credo che tra i primi posti ci sia la prenotazione, il tentativo perlomeno di prenotare i biglietti dei concerti, che richiedono un impegno notevole, perché devi stare lì del tempo ad aspettare di riuscire a entrare quando ti mettono in coda nel servizio per poter poi selezionare velocemente i posti che vuoi.
0: Esatto, perché poi quando tocca a te e tu non lo sai prima quanto dovrai aspettare, devi essere sempre pronto col mouse davanti allo schermo per poter cliccare in fretta.
1: Lo devi tenere aperto lo schermo lì sulla coda che diminuisce piano piano.
3: Vabbè, in quel caso ti perdi in mezza giornata di lavoro.
1: Appunto, e questo
0: quindi, quando
1: tema.
0: Tu guardi dall'altra parte dello schermo in un ufficio magari uno che sembra assorto in qualche cosa molto concentrato, forse sta prenotandosi o un concerto o magari una vacanza, viene sempre spontaneo prenotarsi le vacanze mentre si è sul lavoro,
1: anche perché dicono che è un modo per conciliare, un modo moderno per conciliare impegni professionali, vita privata, senza sacrificare il rendimento, e aiuta la concentrazione. A me anche, se adesso sto pensando a una vacanza rendo meglio, o no?
3: Hai capito, quindi invece di andare alla macchinetta del caffè ti prenoti un viaggio, una vacanza o un biglietto per un concerto.
1: Ci sono quelli che fanno il caffè alla macchinetta e poi tornano.
0: Anzi, ora ci vado, guardi un po'.
1: Pure tu, bravo.

0: Il grande Biagio, Biagio Antonacci, mi fai stare bene, è quello che cerchiamo noi qui a Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo di fare tutte le mattine con voi.
1: Già.
0: Che siete a casa.
1: E a molti nostri ascoltatori, compresi tra i lavoratori, fa stare bene anche distrarsi ogni tanto sul lavoro, ma è quasi normale. 6 su 10 si fanno cose personali magari per 10 minuti, un quarto d'ora, mentre sono al lavoro, però si rischia di far male l'una e l'altra. Ci scrive la nostra ascoltatrice: ho prenotato un weekend mentre ero al lavoro, peccato che nella fretta ho dimenticato di prendere l'aereo anche per mio figlio e quindi sono partita da sola.
2: No,
0: non è che l'hai fatto apposta.
2: Il figlio è rimasto al gate.
0: Lo lascio a casa e io vado da sola a godermi un weekend.
1: E vabbè, può capitare. Le 8:21 e allora concediamoci una pausa golosa senza compromessi.
0: Sì, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: È uno yogurt cremoso, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, è fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: È buono, è Yomo.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Forte temporale ci segnalano su Concorezzo, provincia di Monza Brianza. È una nostra ascoltatrice che dice: io non scendo dalla macchina, vi ascolto.
1: Fai brava, bene. Rimani lì.
0: Fai bene. Shades Booth of Radio, questa Radio Monte Carlo alle 8.31. Io ricordo quando ero bambino la cosa che mi dicevano tutti i giorni: lavati i denti, te li sei lavati i denti la mattina.
1: Vabbè, l'hanno detto a tutti,
0: a tutti.
1: Scusa.
0: Quindi l'abitudine è quella: ti svegli, ti lavi i denti, esci di casa, ti lavi i denti, mangi e ti lavi i denti. Ho un'amica fissatissima che quando si va a cena fuori, appena finito di mangiare, va nel bagno e si lava,
1: cioè,
0: i denti.
1: Addirittura?
0: Sembra.
1: Beh, quello mi sembra un po' troppo.
0: Ha dei denti perfetti.
2: Ma non dovrebbe essere lavati subitissimo, però, ricordo io. Però
0: lei lo fa.
2: Lei lo fa. Evidentemente lo fa. C'è chi non riesce a stare nemmeno un minuto con la sensazione di avere lo sporco e il cibo tra i denti.
0: Quello, e poi anche perché se bevi un caffè dopo un pasto, ad esempio, c'è il rischio che i denti si impregnino del colore del caffè, la lunga, quel bianco che di solito abbiamo naturale, un pochino sparisce.
1: Vabbè,
0: quindi
1: almeno fatelo al mattino e alla sera. Ecco, non dimenticate queste due operazioni.
0: E anche quando uscite di casa, perché c'è gente che esce di casa con la fiatella. Fatto sta che nel tempo anche i nostri spazzolini da denti si sono evoluti. È arrivato lo spazzolino elettronico.
1: Beh, quello elettrico è comodo, no?
0: Sì, elettrico, elettronico. Cioè quello che tempo fa a Natale me ne hanno regalato uno che costava più di 100 euro con le testine intercambiabili, varie funzioni per una pulitura più profonda, più delicata, le gengive, la lingua, un sacco di cose.
1: Cioè, ti lava tutto.
2: Ti sveni con le testine però poi, perché comunque non costano poco. Come i rasoi per farsi la barba di nuova generazione.
0: Certo.
2: Tutte cose che sono connesse ad internet, ragazzi. E ora sono diventate smart.
0: Adesso è

0: potrete avere una visione di voi da un punto di vista che era riservato fino a ieri
1: solo
0: al dentista con lo specchietto, perché poi riesci a vedere anche le cose che stanno dentro.
1: Non ditemi che c'è un'altra app da scaricare.
2: Certo che c'è. Più che altro dopo lo spazzolino ai denti con la telecamera, chissà che cosa si inventeranno, dove la metteranno la telecamera.
1: No,
2: non oso pensare, amici.

0: La sonorità anni 70 dei Jungle si ritrova anche in questo ultimo lavoro che ci hanno regalato, The Wave. Questa è Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno. Vi siete lavati i denti questa mattina?
1: Con lo spazzolino, con la telecamera, qualcuno ce l'ha. È uscito da 2 settimane, dal 1° di settembre, ma qualcuno ce l'ha sicuramente.
0: Sì, però insomma costicchia questo spazzolino.
1: Siamo attorno a poco meno di 500 euro. Pensate, 500 euro per uno spazzolino da denti con la telecamera, però è incorporato.
0: Ma scusami, ma parla questo spazzolino, ti dice guarda che devi andare dal dentista perché lì c'è un po' di tartaro, dall'altra parte c'hai una carietta,
1: guarda che hai mangiato cose che ti rendono l'alito poco sopportabile,
0: c'hai la fiatella,
1: ecco appunto, quello dovrebbe dire.
2: Beh, quello
1: persone.
2: Si capisce anche, devo dire, basta avere un amico sincero e te lo dirà.
1: Però quando mangi determinati cibi e magari te ne accorgi tardi che purtroppo esce qualcosa dall'alito che non è proprio facile da sopportare perché ti sta vicino,
0: e beh, se sei da solo a casa non te ne accorgi, sì, però quando gli altri si spostano che esci di casa te ne accorgi.
1: Ma anche perché tu dici stasera sono a casa da solo, mi faccio una bagna cauda, il giorno dopo sai ancora di bagna cauda e quando incontri le persone. L'aglio è uno di queste cose.
0: Rimane tantissimo.
1: Appunto, che dà più fastidio. Peraltro attenzione, perché adesso arriva da Songavazzo, provincia di Bergamo, un gruppo di amici che ha lanciato l'associazione di degustatori di aglio.
0: Si sono riuniti appunto in associazione, si chiamano i vampiri d'Italia.
1: D'altronde

0: C'è la degustazione di vino, c'è la degustazione di olio, adesso pure quella delle acque, fanno pure la degustazione delle acque e loro hanno voluto fare la degustazione di aglio.
1: Ci sono tanti agli, alcuni anche pregiati, l'aglio orsino, ogni tanto vai al supermercato, trovi questi agli con denominazione di origine, insomma l'aglio non è tutto uguale.
0: Allora, ho fatto una veloce ricerca, l'aglio bianco napoletano, l'aglio di Vessalico in Liguria, per me famoso, l'aglio rosa primaticcio, c'è l'aglio nero, c'è l'aglio dolce, l'aglio bianco piacentino, quello di Voghiera che è pure DOP.
1: C'è l'aglio sul lago di Como, molto carina tra l'altro.
0: Quella è un'altra cosa. Però sì, è vero, ci sono vari tipi di aglio. Quello dolce l'avete mai mangiato? Ogni tanto gli aperitivi te lo porto.
2: Allora, io tento di non mangiarlo l'aglio, lo uso per cucinare sempre, lo nascondo nel piatto dei miei perché voglio fare uno scherzo. E glielo voglio far
1: quelli
2: mangiare.
1: Poi con la forchettata sgnacchete. Ma che strana questa patata.
0: Esatto, oppure questo pezzo di fungo, sai quando te lo
2: questo
0: mettono lì.
2: È un gioco che faccio sempre.
0: Comunque no, c'è anche quello dolce che non sa tanto di aglio perché viene spurgato, diciamo così, dal suo intenso sapore ed è molto buono.
1: Quindi viva i degustatori di San Gavazzo, veramente un'idea meravigliosa. No, cosa ride, scusi?
0: Stai
1: ho
0: buono.
1: Detto che è un'idea meravigliosa.

0: Si sente. Neppure sentire l'aglio si sente, state tranquilli.
1: Sì, è inevitabile. Beh, però se lo cuoci non si sente.
0: No, si sente anche se lo cuoci, altro che. Elisa su Radio Monte Carlo, se volete, siete appassionati d'aglio, ce lo scrivono tanti nostri ascoltatori. A Songavazzo, provincia di Bergamo, c'è l'associazione dei degustatori d'aglio.
1: Vampiri d'Italia, devono essere tutti non simpatici, sì. Ancora di più.
0: Amici, tra poco c'è il Geografiche, poi come sempre alla fine di quest'ora il personaggio misterioso è da indovinare, quarto giorno.
2: L'ha detto con un tono di rassegnazione.
0: Spero che oggi indovinino, vedremo. Cioè,
1: daremo un indizio in più.
0: Vabbè, tanto adesso c'è il Geografiche, poi una cosa alla volta che già sono impegnative.

0: stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Yo, Gorgeous, che bella dedica con Baby Bird. Buongiorno a voi da Bonjour Bonjour, siamo i vostri amici che tutti i giorni vi tengono compagnia dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
1: E tutti i giorni vi regaliamo anche Geographic.
2: È successo, sono arrivati a mettere una telecamera nello spazzolino da denti, un altro oggetto che diventa smart, di cui se ne sentiva proprio il bisogno, lo spazzolino con la telecamera. Io alle 5 e mezza del mattino faccio già fatica a guardarmi allo specchio, faccio paura. Adesso dovrei anche godermi uno zoom delle mie gengive. Esistevano già da un po' di tempo gli spazzolini smart, forse qualcuno ce l'avrà, quelli che dopo ogni lavaggio ti danno il voto. Complimenti Stefano, questa settimana l'accuratezza della tua spazzolata è aumentata del 25% sul quadrante superiore destro. Grazie, mi hai svoltato la giornata, finalmente un riconoscimento professionale. Non trovo nulla di più triste di questo, forse solo il bancomat che ti fa gli auguri il giorno del tuo compleanno. Ma non bastava e quindi ci hanno messo la telecamera, l'ennesima telecamera che ci mettiamo in casa. Telecamere nel citofono, nel campanello, automobile, aspirapolvere, frigorifero, sugli occhiali, adesso anche in bocca. Manca solo la telecamera sul bidet e finalmente potremo dire di sapere tutto di noi stessi. Perché le tecnologie che una volta erano riservate alle grandi industrie, agli strumenti specializzati, oggi sono accessibili a tutti. Tra un po' potremo anche farci la gastroscopia, pure la colonscopia in casa, con le due telecamere che si incontrano e si fanno ciao, tipo i manovali che scavavano il traforo del Monte Bianco. Presto lo spazzolino comincerà anche a giudicarti: hai saltato il filo interdentale per 3 giorni, eh? Cosa ci sto a fare qua io? Oppure, non so, dall'analisi delle tracce riscontrate sui tuoi molari, vedo che a pranzo hai mangiato una carbonara. È già la seconda volta questa settimana, puoi non lamentarti che in ufficio poi ti abbiocchi. Io aspetto il giorno in cui ti hackerano lo spazzolino, poi ti mandano la mail: attenzione, paga 1.000 euro in bitcoin o mandiamo le foto del tuo tartaro a tutti i tuoi contatti. Il futuro, insomma, è già qui e si prospetta meraviglioso. Avremo case intelligenti, auto intelligenti, elettrodomestici intelligenti, persino spazzolini intelligenti. Gli unici pirla siamo noi che compriamo tutte queste cose.
0: E che costano pure.
1: L'unica telecamera che mi piace è quella del citofono, perché vedi chi c'è.
0: Odio quelli che mettono le telecamere in casa e controllano cosa fai quando tu non sei in casa, le persone che invece stanno da dentro. Ma lasciateli in pace.
2: Ho capito, ma se viene un ladro...
0: Intanto se tu sei a Honolulu e vedi il ladro in casa, cosa fai?
1: Vabbè, oppure se hai un animale, dai.
0: Mamma mia.
2: Io guardo il mio gatto con la telecamera.
0: Ma perché?
2: È un passatempo bellissimo.
0: Lascialo in pace.
2: Così so che sta bene.
0: La sua privacy, povero Miccio. Anche lui ha bisogno di privacy. Delegation ora. Radio Monte Carlo, you and I.

0: Buongiorno, buongiorno, giovedì mattina su Radio Monte Carlo, Delegation You and I. E chi è?
1: Chi sarà mai?
0: È da lunedì che ve lo chiediamo, lui, lei, personaggio di fantasia, personaggio storico, chi sarà mai oggi?
1: I primi indizi che abbiamo dato sono questi: spagnolo, caffè, Europa. Allora, abbiamo detto che è straniero, che non è spagnolo, che è morto da tanto e che non fa pubblicità al caffè.
0: Infatti, però, quegli indizi restano validi, per cui ragionate su quelli lì, più tutti gli aiuti che vi abbiamo dato. È morto da un bel po', da tanto, tanto, tanto tempo, non fa la pubblicità del caffè, non è spagnolo, ma è era straniero, però gli indizi restano spagnolo, caffè e Europa. Pensateci, 342-4141-762.
1: C'è già pronto un altro suggerimento,
0: caso
1: in cui...
0: Vediamo se ce lo togliamo di torno sto personaggio.
2: Ho capito, lo fate difficile, quindi è chiaro che può durare più giorni.
0: Voi concentratevi, tra poco forse la soluzione, e ora news, meteo e autotraffic.
3: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La proposta di von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea ha colto di sorpresa diverse capitali e sollevato dubbi anche a Ottawa, dove il governo ha frenato sull'ipotesi. Donald Trump minaccia pesanti dazi contro Bruxelles e di interrompere parte degli scambi commerciali. Violento temporale nella notte a Como, con diversi smottamenti e frane, chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como Camerlata, con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. Si è costituito ai carabinieri cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Lo ha fatto per divertimento. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus, che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radio Monte Carlo, meteo, con...
13: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
12: Radio Monte Carlo, meteo.
14: Una buona giornata da Martina Ambi e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La perturbazione atlantica è arrivata sull'Italia, attraversa oggi il nord e il centro per poi scivolare lungo tutta la penisola. Questa mattina nubi su gran parte del nord e regioni centrali tirreniche con rovesci temporali su quasi tutte le regioni settentrionali ad eccezione di Val d'Aosta, Ponente Ligure e Romagna. Altrove bel tempo, nel pomeriggio rovesci temporali sparsi al nord in Toscana, Umbria, Marche e nord-est della Sardegna. I temporali potrebbero risultare localmente intensi con nubifragi e raffiche di vento. Temperature massime in calo al centro-nord in Sardegna, mentre al sud insisterà un po' di caldo fuori stagione. Nel Principato cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura di 24 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
15: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. 4 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sull'A9 tra il bivio per l'A36 Pedemontana e Origgio viaggiando verso Lainate. Cantieri provocano 2 chilometri di coda sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Sull'A26 un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Gravellona-Toce. Sull'A27 coda di 1 chilometro per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il nodo A27 A57 tangenziale di Mestre procedendo verso Venezia. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano rallentamenti a causa del traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio Roma procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: amici.
1: No, non ci posso credere.
0: Hanno indovinato.
2: Ce l'avete fatta.
0: Wow. Il personaggio misterioso, finalmente al quarto giorno l'abbiamo scoperto chi è.
2: Lo diciamo? Lo subito. Diciamo subito?
0: No. Fagli aspettare ancora un po'.
2: No,
1: Monica, perché poi una volta che lo dici poi diventano cavoli tuoi, eh? Perché tutta la gente che ha sparato idee, ipotesi astruse, poi
0: allora,
1: si arrabbia.
0: Intanto i tre indizi quali erano?
2: Spagnolo, caffè, Europa.
0: Non era spagnolo, morto da parecchio tempo, non ha mai fatto la pubblicità al caffè, non credo all'epoca. A chi portano questi tre indizi?
2: A Beethoven!
0: Mamma mia, lui!
1: Ludwig!
2: Ce l'abbiamo fatta! Proprio lui! Allora, lo spagnolo, perché aveva una carnagione molto olivastra e quindi era soprannominato lo spagnolo.
1: Ma chi, ma non lo sanno neanche i suoi parenti.
2: Ma non è vero,
1: ma non c'è
2: tutti.
1: Neanche su Wikipedia dove c'è scritto tutto, anche le misure delle dita dei piedi.
0: Monica era amica all'epoca di Ludwig.
1: Ah, l'ho conosciuto, certo.
2: Lui ha dedicato tante cose anche a me. Caffè, aveva un'ossessione per il caffè,
0: sì.
2: E metteva tanti chicchi solo per una tazza.
0: Li contava uno a uno.
2: Li contava uno a uno. Europa, Europa, scusa, l'inno dell'Europa è lode a gioia, no?
0: Sì, sì.
2: Quindi...
0: tutti quanti avete sentito sicuramente l'inno alla gioia, si chiama così, ma sarebbe lode alla gioia di Beethoven, che è diventato l'inno europeo.
2: Esatto.
0: Come c'è l'inno d'Italia, c'è l'inno europeo, che è appunto questa sua composizione.
1: Morto è morto, quindi insomma, gli indizi calzano tutti.
2: Mi era così tanto difficile.
0: Facilissimo.
1: Eravamo pronti a un altro indizio, avremmo,
0: sì,
1: detto,
0: sì.
1: Avremmo detto che cosa?
2: Avremmo,
1: Monica,
2: detto San Bernardo.
0: Perché?
2: Perché è un film famosissimo. E nel film questo cane San Bernardo si chiamava Beethoven.
0: Quanti ne hanno fatti di sti film con questo cane?
1: 8 film, una serie TV famosissima.
0: Va bene, amici miei, bravi che avete risolto finalmente il personaggio misterioso. Domani un altro sarà ancora.
1: Facciamo
0: molto,
1: Mozart domani.
0: Dai, che c'è la musica invece di oggi, o perlomeno di questa epoca. Randy Crawford su Radio Monte Carlo.

0: Che voce, che canzone, Randy Crawford su Radio Monte Carlo e You Might Need Somebody con Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù, Mattia Brena e il personaggio misterioso, per chi solo ora avesse acceso la radio, ce lo siamo tolti da torno dopo 4 giorni, era Ludwig van Beethoven.
1: Beethoven, ecco. Ci siete arrivati, è stata difficile questa volta.
0: C'è qualcuno che continua a rispondere adesso, ma sarà mica Bancellano, ma Cristoforo, no, Beethoven, è finita.
2: Questa cosa che lo chiamassero lo spagnolo, a me onestamente mi è rimasta qua.
0: Era uno degli indizi.
2: Un trappolone, un trappolone.
1: Insomma, bisogna andare a cercare le cose più difficili.
0: Bisogna leggere e studiare, caro Stefano. Leggere soprattutto. In qualche bibliografia ci sarà sicuramente.
2: Se lo chiedete a ChatGPT vi avrebbe risposto. Ma questo è indovinello di Monica Sala, vero? Perché mi arrendo anche io. Non ne voglio più sapere niente. Non mandatemeli più.
0: A proposito invece di lettura, ci sono buone notizie. Tornano a crescere le persone che decidono di leggere un libro, di prendere un libro in mano in Italia in quest'anno. Nel 2025 erano diminuite, ma leggo che invece nel 2026, per fortuna, secondo gli ultimi dati, c'è stato un incremento di lettori, meno male.
1: Allora, non ne sto vedendo né in metropolitana e né sui treni, però spero che possa ritornare questa abitudine, soprattutto nei lunghi viaggi.
0: Io proprio quest'estate ho visto un bel po' di gente che sui vari mezzi, invece di avere il cellulare e di scrollare il cellulare con i social, questa attività che facciamo più volte durante il corso della giornata, si leggeva un libro.
1: Bene.
0: Bello. Ho visto anche gente camminare col libro in mano, tu pensa.
1: Vabbè.
0: Quando sei
2: addirittura
0: lì sei in metropolitana seduto su un treno con sto libro in mano e poi ti prende talmente tanto la storia che scendi e vuoi continuare a leggere,
1: cioè ti appassiona, devi capire chi è l'assassino
0: e allora
1: vai avanti a leggere anche quando scendi dai mezzi.
0: Se è un libro giallo, ovvio, a maggior ragione. A Singapore, proprio per incentivare le persone a leggere e non a scrollare il cellulare, hanno deciso di pagare quelli che dimostrano di passare almeno 15 minuti con un libro in mano leggendolo.
1: Esatto, è una ricompensa simbolica nei confronti di tutti i cittadini, beh, anche un aiuto a leggere, no?
0: Sì,
1: almeno non lo fate più, continuate a farlo oppure riprendete a farlo.
0: 15 minuti al giorno lì a Singapore corrispondono a determinate monete virtuali, sono 20, quando arrivi a 50 di queste monete virtuali ti danno un dollaro di Singapore, sono 76 centesimi, però diciamo che è il gusto di...
2: È una cosa simbolica, però quelli che invece fregheranno ci saranno anche lì, perché se la mettono di qua sicuramente qualcuno trova il modo di, capito?
1: Vabbè, almeno un caffè alla macchinetta te lo prendi.
0: 70 centesimi. Singapore neanche quello, perché costa tutto.
2: Nascondi
0: tanto.
2: Il cellulare nel libro, capito? Sei a posto.
0: No,

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ha ragione Gianna Nannini, volano. Meraviglioso errore.
2: Ah no, pensavo dicessi no. Le balene volano.
1: No, non ho bevuto niente e quindi non posso dire che le balene volano.
2: Dice, vedi le balene volare lassù, ho detto ha ragione e quindi...
1: No, dicevo che un errore non è sempre da cancellare,
2: no,
1: o da dimenticare, anzi potrebbe essere un'occasione.
2: Bisogna fare tesoro degli errori,
1: certo,
2: per non ripeterli.
3: Gli errori possono essere anche belli, vabbè. Pensate per esempio alla Torre di Pisa, un bellissimo errore.
2: Come no?
1: Le balene volano, ma per
2: la dice lei, amica mia. 9:17 invece confermano i nostri ascoltatori qui a Radio Monte Carlo che si legge, i libri si leggono più donne di uomini, anche le statistiche lo confermano, quest'anno 62% le donne rispetto appunto a una percentuale minore, un uomo su due legge i libri.
3: Ma l'uomo deve calcolare i voti del fantacalcio, quindi ha meno tempo libero da dedicare, capito, a questa attività.
2: Però c'è anche una buona percentuale di chi legge da uno a tre libri l'anno, il 42%, sono pochi, pensate che c'è un nostro ascoltatore o ascoltatrice che dice di aver divorato quest'estate un librone che mi guardava già da un po' sulla libreria, 976 pagine
3: alla faccia,
1: certo.
2: Lì sai che devi dedicare già del tempo della tua vita. Lonesome Dove, sono andato a vedere perché non conosco, un libro storico, cioè storico del 1985, western, è un romanzo di Larry McCarthy,
1: cioè praticamente ha dedicato tutte le vacanze alla lettura del libro.
2: Oh, ha detto che l'ha divorato, quindi
3: ma se un libro
2: che...
3: è bello, ragazzi, anche se è lungo magari ti cattura, mentre magari un libro corto puoi fare una fatica tremenda a finirlo.
2: È verissimo questo. C'è Ricky Fantè su Radio Monte Carlo, buona lettura se avete il tempo e la possibilità in questo momento di leggere.

0: La voce di Ricky Fante, Ita and Easy, non è facile, come non è facile magari finire un libro quando proprio non riesce a entrare nella storia, mentre invece un libro che ti coinvolge è uno dei grandi piccoli piaceri della vita.
1: Se non ti piace non lo finisci, è ovvio, se ti annoia lo lasci lì così.
2: Anche un libro da 1184 pagine non è facile, se però ti piace, Shantaram, un nostro ascoltatore, dice di averlo letto, in tanti lo hanno letto, c'è stato il periodo in cui andava molto, sono 1184 pagine. E c'è chi quest'estate, visto che si parlava di libri, conferma di averne letti tanti, 15, e dice: rispetto a qualcun altro mi sembrano persino pochi.
1: Cioè 15 in una sola estate?
2: Guarda che c'è gente che li divora, due al giorno o comunque uno in due giorni e ce la fai.
0: I classici lettori forti sono quasi, esatto, compulsivi, non riescono a stare senza anche più di un libro sul comodino che magari leggono contemporaneamente.
2: È così, bravi voi. Siete su Radio Monte Carlo, vi raccontiamo qualcos'altro.
1: Sì, perché ci sono scelte che cambiano il futuro, lo sappiamo, e oggi potete compierle con la libertà di studiare secondo i vostri tempi.
2: Con la Statale Open avete tutta l'eccellenza delle Università Statali di Milano in un percorso online, flessibile e riconosciuto.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra il corso di economia aziendale, quello di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, con costi calcolati in base al vostro reddito.
2: La Statale Open, il prestigio delle Università Statali di Milano con la flessibilità che meriti.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
11: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
12: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero! In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: All I Wanna Do e Sheryl Crow su Radio Monte Carlo. Siamo al 17 di settembre, è vero che è un po' presto, ma attenzione perché arriva l'australiana.
1: L'australiana, quindi serpenti, rani.
0: No,
1: cioè,
0: l'influenza.
1: Tutto... Ah, l'influenza.
0: Non è l'amica di Andreoli, no, di quando era giovane e bello.
2: No, mai conosciuta australiana.
1: No, non fa parte del suo repertorio l'australiana.
0: No. L'australiana ha l'influenza, anche quest'anno sta arrivando.
1: Ma scusami, ma non arriva sempre da lì? Quasi sempre
0: sì,
1: arriva dall'Australia.
0: Appunto, però quest'anno, sai che tutte le volte ci si chiede, sarà aggressiva? Quanto a letto resteranno? Com'è quest'anno?
2: Pare che non sarà tanto aggressiva, ma sarà precoce, potrebbe arrivare prima. Si stimano tra i 12 e i 14 milioni di italiani.
0: Oddio.
2: Che durante la stagione fredda ne verranno colpiti.
0: Non sono pochi.
1: Il nostro Andreoli sarà il primo a prendere.
2: Ma cosa vuole da me? Non me la gufi.
0: Esatto. Non conosce l'australiana fisica, però conosce.
2: Non voglio conoscere neanche quell'altra. Grazie.
0: Figurati che
2: no.
0: T'arriva come... ragazzi, scusate, ma hotel, ma questo che c'entra?
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli.
0: Ma che vuole?
3: Dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
1: Eccolo che è tornato. Buongiorno divino. Ma oggi, sinceramente, noi non l'aspettavamo.
3: Sala, donna di poca fede.
1: Perché?
3: Solo noi, supremo teurgo dell'ordine universale di Proctos, possiamo scongiurare che il catastrofico virus influenzale australiano impesti il suolo italico, ergo anche voi.
0: Cosa vuol fare?
3: Or dunque, procediamo senza indugio con il nostro potentissimo rituale antibiotico.
2: Guarda che gli antibiotici contro i virus non servono a niente, lo sanno tutti, fanno solo male.
3: Fingiamo di non sentire questi cacofonici barri.

0: immaginate di stare in equilibrio sulla sommità di un albero di eucalipto?
1: Cioè, dobbiamo proprio.
0: Lei, Andreoli, no.
1: Come no?
0: Con la sua stazza farebbe sicuramente precipitare l'albero.
1: Pensi per lei, Otelmo, scusa.
0: Ora fate la faccia del koala costipato.
2: Com'è la faccia del koala costipato?
3: Ma poi costipato in che senso?
0: Immaginate di avere il conto corrente in rosso e sì, di aver appena ricevuto un avviso dall'agenzia delle entrate.
3: Questo è
2: adesso
3: facile.
2: Ci riusciamo. Okay.
0: E ora il momento chiave. Sala, faccia il verso di una femmina di koala durante l'accoppiamento.
2: Ma scusi, ma io non ci penso neanche.
0: Si sforzi. Se rinuncia, l'influenza australiana vi appesterà tutti e tre entro domani.
1: Dai, Monica, già che ci siamo, fallo, fallo,
0: vai. Forza, forza, si spicci, via.
2: C'è un koala.
1: Ma che
0: benissimo, ma benissimo. Gli Elohim apprezzano
1: ma
0: molto.
1: Ma che rito è, ma scusa.
0: Orsù, non vi resta che ingerire la compressa di aspirina
3: pure
0: e favorire 500 euro cada uno più il ticket.
1: Senta, le faccio ingerire il microfono se non se ne va, per piacere.
0: Anatema, sortilegio.
3: Nero.
0: Taci, grappolo dal peduncolo rosso.
1: Grappolo di cosa?
0: Botulino, cacassenno, pampurio, bollo auto, Albano Carrisi.
1: No, ma come Albano?
0: Che il virus australiano ti colga facendoti fare una continuazione salti da canguro senza sosta anche nei momenti di intimità, impedendoti di centrare il bersaglio. E così sia!
1: Niente, ce la prendiamo anche noi. Il rituale fallito.
2: Ma scusate, il koala come fa?
3: Non lo so, so solo che dopo sto rito avremo tutti e tre l'influenza. Poco ma sicuro.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: 1, 2, 3, 4.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Baciami ancora, giovanotti, ma sì, baciamoci. Questa è Radio Monte Carlo, oggi dobbiamo fare gli auguri al nostro collega Stefano Gallarini che fa gli anni.
1: Stefano, tanti tanti auguri di buon compleanno, mi raccomando, festeggia benissimo.
0: Stefano che è in onda tutte le mattine del weekend, sabato e domenica dalle 7 alle 10, festeggia, festeggia come ci siamo sentiti anche prima, hai voglia se festeggia.
1: E mangia tante torte.
0: Infatti, tu che puoi. Tra poco un altro Stefano, non Gallarini ma Andreoli, no. Le ricerche.
2: Qualcuno ci confonde.
0: Dalla voce, sì, infatti, le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
9: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
11: Un supermercato Aeo è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
10: Aeo, il meglio vicino a te.
12: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
18: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.

0: Radio Monte Carlo, Do You Really Want to Hear Me?
1: Tutti pronti per le ricerche del campus.
2: Qualcuno si è preso la briga di stilare una classifica dei volatili in base a quanto tempo riescono a stare in volo in aria senza posarsi a terra.
0: Quanto tempo stanno su, quindi?
2: Esatto, quanto tempo stanno volatili
0: sì, in
2: cielo, in aria, capito? Non su in quel senso.
0: In aria, in cielo, lassù.
2: Insomma, fatemi
1: quanto stanno su, dillo.
2: Ci sono volati che stanno più su e altri che stanno molto poco.
1: Beh, certo.
2: Come per esempio la gallina che in fondo alla classifica, il volo più lungo di una gallina di una ventina di secondi, ma ha fatto 200 metri. Salendo troviamo, che so, l'aquila che può stare anche 2, 3 o 4 ore senza posarsi. Anche il piccione supera l'aquila. Il piccione può stare 5 ore in volo senza posarsi.
0: Il piccione
2: è meglio dell'aquila, ma attenzione, questi valori sono assolutamente inconsistenti rispetto ai veri record. Pensate che il rondone può stare fino a 10 mesi senza mai posare le zampe da nessuna parte.
0: Beh.
2: Può mangiare, accoppiarsi, bere e persino dormire in volo.
0: Tutto lassù, in volo.
2: Esatto, anche perché ha delle gambe molto fragili, quando si posa a terra diventa facile preda appunto di eventuali animali malintenzionati. Ma il record forse ce l'ha un altro uccello, l'albatros, il famoso uccello maestoso cantato anche da Baudelaire. L'albatros si posa ma soltanto sulla superficie dell'acqua, perché sulla terra è molto goffo e poco agile, e quindi un albatro può stare per anni, ma parecchi anni, senza mai toccare la terraferma.
0: Mamma mia,
2: soltanto
0: ragazzi.
2: L'acqua.
1: Cioè, incredibile. Chissà che muscoli ha nelle ali.
2: Ma non devono neanche sbattere le ali.
1: Ah, neanche?
2: Sbattono pochissimo, perché sono aerodinamici e vanno.
0: Basta che siano tese. Complimenti davvero. Ivan Hellman, sorella di Monte Carlo, If I Can't Have You.

0: Abbiamo finito per oggi con Bonjour Bonjour, ma sapete che c'è la grande musica di Radio Monte Carlo che non finisce mai, e tra poco Rosaria Renna dalla Beauty Week di Milano, nella nostra postazione lì in via Mercanti vicino al Duomo, con Filippo Firli da Roma.
1: E io vi ricordo che ci sarò stasera dalle 18 alle 20.
0: Proprio lì in Beauty Week a Milano, passate, troverete Monica Sala.
1: Una postazione fantastica.
2: Happy hour con Monica Sala allora, 8:20 è l'orario perfetto.
0: Giusto. Noi ci sentiamo domani mattina con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Andro Mercù.
3: A domani, ciao.
0: Mattia Brena, Monica Tognini, Federica Pogliani e con Stefano Andreoli.
2: E non si parla d'altro che di questo provvedimento sul bollo auto. Hanno chiesto a Giorgia Meloni perché non l'ha fatto prima. Lei ha detto no, ci saranno le coperture solo per l'anno delle elezioni. Tutti gli altri anni non si riesce, il 27 sì.
0: Ma guarda un po', va bene. Dai che siamo pronti a lasciare la linea a Rosaria Filippo e ci sentiamo domani.
1: A domani alle 7, ciao.
0: Ciao. Baci.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui due bambini. Danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 km dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
5: Radio Italiana del Primo.
3: Principato di Monaco.

0: Sting di Mad About You su Radio Monte Carlo, il suo grandissimo amico Zucchero ne ha regalato anche una versione bellissima in italiano, che era Muoio di te. Stamattina cominciamo così.
1: Da Filippo Firli e Rosaria Renna, che si trova in diretta nel Beauty Cube in Piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo a Milano per seguire la Milano Beauty Week di cui siamo radio ufficiale. Veniteci a trovare oggi. Filippo, voglio restituirvi questo sole incredibile che sta baciando la città, che illumina la facciata del Duomo da cui stiamo trasmettendo. È tutto veramente molto bello, non per niente la Milano Beauty Week.
0: Ragazzi, due soli in un colpo solo. Rosaria Renna, la nostra beautiful girl alla Beauty Week nel Beauty Glass, e ovviamente tutte le ragazze che passeranno, che sono appunto lì a Milano all'interno di questo bellissimo posto. Sono tante le ragazze che lavorano lì, vero?
1: Sì, sono tantissime le persone che sono anche in questo momento nel Beauty Cube, una squadra che vogliamo cominciare a ringraziare, da quella, certo, di Due Come Noi, per esempio Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei che si occupa dei nostri contenuti, Luca Onere che vedo in regia nella sede centrale milanese. Chi abbiamo a Roma?
0: Abbiamo il nostro Massimiliano De Santis, Masino, proprio qui, che si occupa di tutti i collegamenti, no, per stare con voi anche stamattina. Non dimenticate che c'è una possibilità di entrare nel programma direttamente per qualsiasi motivo. Se volete commentare una notizia, stare con noi, dirci proprio quello che volete. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2, scritti o vocali, a noi vanno benissimo così.
1: Sarà, speriamo, una bellissima mattinata, così come lunedì, quando a mezzogiorno verrà a trovarci quest'artista che stiamo per ascoltare insieme per presentarci il suo nuovo album che si chiama Cicale. Lunedì con noi Malika Ayan, ci portiamo avanti e ascoltiamo questo, che è il suo singolo che si chiama Animali Notturni.

0: Malika Ayan, la sua classe che sarà ospite lunedì a mezzogiorno di Due Come Noi per presentare l'album Cicale. Ricordiamo che siamo la radio ufficiale del suo tour attesissimo nei teatri, la seguiremo in tutte le tappe e vi regaleremo anche i biglietti, quindi state con noi anche nelle prossime settimane.
1: Allora vogliamo fare gli auguri ad un nostro meraviglioso collega, un ragazzo fantastico, Stefano Gallarini, oggi fa gli anni, una storica voce di Radio Monte Carlo.
0: Auguri Stefano!
1: Auguri Stefano!
0: Auguri.
1: Anche il riferimento con il suo stile molto bello, molto tranquillo dell'high tech, no? Degli appassionati di tecnologia sulla radio più elegante di classe
0: senza
1: d'Italia.
0: Senza Stefano saremmo delle donne, degli uomini perduti per quanto riguarda PC, telefonini, VR. Sai che lui mi ha fatto provare per la prima volta la realtà virtuale, mamma mia, veramente avantissimo. Un abbraccio a Stefano, tanti auguri di cuore da tutti noi e anche, sono sicura, dai tantissimi ascoltatori di Radio Monte Carlo. Beh, condivide il compleanno con un artista che celebriamo anche con una canzone.
1: Sì, perché Anastasia oggi compie gli anni, è una delle artiste più amate anche qui su Radio Monte Carlo. Lei riesce a fare pop, soul, rock, tutti i generi possibili, e sempre con questa eleganza di base, con questa energia con cui l'abbiamo ascoltata e soprattutto scoperta con il pezzo che vi stiamo per far ascoltare.
0: E allora, però che bello che Gallarini condivide il compleanno con Anastasia. Si telefoneranno, si daranno degli abbracci, delle cose, non lo so, però li celebriamo insieme ascoltando Anastasia. Meglio,
1: eccola,
0: secondo me.
1: Buona

0: dorme mai, quante canzoni dedicate a New York, anche questa Harder Steam di Christopher Cross, la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi.
0: Insomma, non mancate. Domani è sabato dalle 7 di sera a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da Creative.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa da fuori.
9: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.

0: Ce la ricordiamo come uno dei grandi successi di Boyzone qui su Radio Monte Carlo, il gruppo di Ronan Keating di Picture of You, appena risentita, e anche il brano della colonna sonora di Mr. Bean, che compare anche nel video. Era l'anno in cui nel 97 eravamo tutti pazzi di Rowan Atkins, no? Ti ricordi?
1: Certo, fate come Barbara, che è appena passata ad abbracciarci, salutarci, ringraziarci qui alla Milano Beauty Week nel Beauty Cube, che si trova in Piazza dei Mercanti, proprio di fronte al Duomo, vicino al Palazzo dei Giureconsulti. È venuta semplicemente a ringraziarci per la compagnia, per la musica, perché ci ascolta sempre. Le ho dato il segnalibro, l'adesivo, le ho detto che i gadget li regaliamo alle 18.
0: Brava.
1: Ma abbiamo gli ascoltatori più belli del mondo. Ieri, Filippo, sono stata a Torino per la presentazione di un libro, e la prima cosa che ho fatto, in un bar abbiamo preso un caffè, una signora mi ha abbracciata, mi ha ringraziata, ha detto: che ci fai a Torino? Ha chiuso il negozio per venire alla presentazione del libro di Gianni
0: esci il nome
1: Simonetta. Un abbraccio a Simonetta,
0: ti abbracciamo veramente forte, grande, che bello.
1: E poi volevo ringraziare Gianni Lacorte, che mi ha voluto per la presentazione di questo thriller veramente incredibile. L'ho finito di leggere, sai che l'ho finito di leggere sul treno tornando verso Milano, non volevo sapere la fine perché non volevo fare spoiler durante la presentazione, però ti prende a queste atmosfere, alla Faletti, alla Carrisi, alla Joël Dicker, per chi ama i thriller.
0: Ma
1: è veramente
0: nessuno di fatto è proprio un tributo a Faletti, al libro di Faletti,
1: sì.
0: Io uccido,
1: è vero. Ti ricordi che poi, tra l'altro, l'assassino lì era una voce di Radio Monte Carlo? E io ieri ho detto: no, non sono io la colpevole, non ci sono nel libro.
0: Fantastico.
1: Però è un bellissimo
0: omaggio.
1: Pensa
0: che circuito meraviglioso, no? Circuito meraviglioso in cui tutti i pezzi si incastrano. Bello.
1: È così, l'ho pensato ieri pomeriggio, e quindi auguro una bellissima vita a questo libro, che si chiama Nessuno, di Gianni Lacorte. Un abbraccio per avermi voluta proprio alla presentazione a Torino.
0: E quindi facciamo un grande in bocca al lupo a lui, che oltre ad essere l'autore del romanzo è anche l'editore, è uno che investe nei libri, nel talento, nella scrittura, quindi insomma gli dobbiamo veramente tantissimo. E poi tu lo sai, io amo i thriller, quindi la prima cosa che
1: è
0: farò
1: per te, è per
0: sì,
1: te,
0: esatto, sì,
1: è fantastico.
0: Subito.
1: Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: A Milano Beauty Week con noi c'era anche James Morrison.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Il Parco delle Madonie ci regala un annuncio bellissimo. Sono tornati i grifoni sulle Madonie ed è stato anche documentato il primo volo dei piccoli, nati da due coppie nati proprio nelle pareti rocciose. È un evento storico che non succedeva da 70 anni e anche la conferma che il progetto di reintroduzione di questo avvoltoio è stato veramente un successo. I grifoni sono arrivati dalla Spagna proprio per creare un nucleo fondatore, sono stati muniti di GPS, loro provano a fare dei lunghissimi viaggi per la Sicilia, ma poi tornano sempre e comunque nelle Madonie.
0: La notizia ancora più bella è che il gruppo originale ha iniziato ad attirare altri compagni di avventura e così altri grifoni arrivati spontaneamente da diverse zone della Sicilia e da altre regioni d'Italia si sono uniti alla colonia. Oggi si stima che nei cieli delle Madonie volino almeno 80 grifoni, animali importantissimi per la biodiversità e per la sicurezza, perché spazzini dei pascoli contribuiscono ad evitare il diffondersi di eventuali epidemie.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat!
0: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
1: Prossimamente live, in concerto.
2: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
1: Infoline, bluenotemilano.com.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: tutti in piedi quasi con le mani giunte, perché è questo quello che capita, no? Il nostro sentimento mentre sentiamo Anna e Marco di Lucio Dalla qui su Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Rosaria Renna è alla Beauty Week, quindi è nel nostro Beauty Glass. In due secondi dal Duomo vedrete questo raggio di bellezza.
1: Vedete il nostro cube, questi quadrati trasparenti da cui vi arriva la voce, poi dove succedono cose bellissime e dove trasmettiamo in diretta. Lucio Dalla, che fa parte anche di Io Canto 2, l'album di Laura Pausini, che ha fatto omaggio cantando cover di altri artisti, e quindi ci dà il gancio per farle i complimenti, perché è in corsa con la versione spagnola dell'album di cover ancora una volta ai Latin Grammy.
0: Bellissimo, no? In un'industria in cui tutti pensano soltanto allo streaming adesso, da questo punto di vista lei riesce a vendere come nessun altro in Italia e nel mondo, e quindi è veramente un premio molto molto importante.
1: Comunque è stata una grande protagonista tra Milano Cortina, Sanremo, i mondiali, la Formula 1, l'abbiamo vista ovunque, la vedremo anche in questa cerimonia così importante che si terrà il 12 novembre a Las Vegas. È la 27esima edizione di questi premi, che sono i Grammy, che riguardano, diciamo, la parte sudamericana, certo, dell'America. Lo ha già conquistato, anzi ne ha vinti ben 4, e poi nel 2023 la Latin Recording Academy l'ha scelta anche
0: Person
1: come Person of the Year, la prima artista non madrelingua spagnola a ricevere riconoscimento. Ecco, questo dovrebbe bastare anche a chi magari non ama il suo stile per ringraziarla di portare in alto la bandiera del nostro paese. Grazie Laura.
0: Dal 1 ottobre poi riparte da tutta Europa la tappa del suo 11° tour, che ha venduto qualcosa come 450.000 biglietti, pazzesco. E lui è fantastico, è Leon Bridges, Talk It Over.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: L'entusiasmo delle All Saints per condividere con il grande Bert Bacharach questa Always Something There to Remind Me su Radio Monte Carlo.
1: Prima radio trailers, i film in uscita, di seguito gli avvenimenti, i fatti principali in primo piano con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo. La misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto fino agli 80 kW e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione, ok anche al prolungamento del taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. È slittato invece il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'ex Ilva. Le imprese dell'indotto hanno deciso di congelare i licenziamenti previsti fino alla pronuncia della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, udienza il 20 ottobre. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, nel mirino Kiev e Odessa, colpite da missili e droni. Il bilancio è di almeno 25 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl. Zelensky ringrazia gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca. Per la prima volta dal 2023 la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base. Ira di Trump. Intanto il presidente americano minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE. Ha confessato il cecchino di Roma, accusato di aver ferito la scrittrice Cristina Stillitano con un fucile ad aria compressa. È un cinquantenne disoccupato che ha detto di aver sparato per divertimento. Denunciato a piede libero per lesioni, gli investigatori gli contestano altri 7 episodi analoghi. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca la Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in portominio.

0: ma avete goduto anche di questa meraviglia qui su Radio Monte Carlo. Ci sono album che sono, hanno studiato legge e che sono leggendari, e Rumors di Fleetwood Mac andrebbe veramente insegnato e spiegato nelle scuole. Questa era la bellissima Dreams, per tornare con voi su Radio Monte Carlo dopo le ultime notizie. Siamo Rosaria Arena e Filippo Firli. Rosaria Arena in diretta dal Beauty Glass in quel della Milano Beauty Week.
1: A due passi dal Duomo vi aspettiamo in Piazza dei Mercanti, venite a trovarci, succedono cose interessanti, vi regaliamo i nostri adesivi, il segnalibro, e poi nel pomeriggio l'appuntamento con i gadget dalle 18 alle 19. A proposito di bellezza, di cosmetici, sicuramente Dolly Parton, autentica icona americana, era una che amava giocare con il suo look, era un femminone esagerato, esatto, come direbbe qualcuno, anche per la cotonatura dei capelli, per
0: però
1: il trucco.
0: Però sai che tutto questa tanta roba la portava con una leggerezza e con uno spirito che insomma l'hanno fatta amare, no? Perché sai, sì, una così poteva diventare la nemica numero uno delle donne di tutto il mondo.
1: No, e invece no, noi la ricordiamo anche per le splendide interpretazioni in film come Dalle 9 alle 5 oppure Fiori d'acciaio. E tra le tante iniziative che negli Stati Uniti d'America stanno facendo per ricordare, visto che ci ha lasciato veramente da pochissimo, sono tre bambole di una serie da collezione ispirate all'archivio personale di moda di Dolly, che tra l'altro è esposto nel nuovo museo Life of Many Colors dedicato alla cantante. Una vita dai tanti colori, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista poi dei contenuti e delle emozioni.
0: Amava un po' i lustrini?
1: Sì.
0: Ho avuto quest'idea?
1: Sì, hai avuto quest'idea.
0: Era molto appariscente, ma la si amava proprio anche per questo. E quindi le bambole, ovviamente le Dolly Dolls, rispiegheranno questo tipo di insomma di essere di questa donna veramente fantastica.
1: La nostra canzone dell'estate su Radio Monte Carlo, dalla Puglia ma anche dalla Saudade del Brasile, di quelle zone là, Brisa Morena per Bungaro.

0: Rhythm of My Heart, la grande musica di Radio Monte Carlo con Rod Stewart, Filippo Firlio e Rosaria Renna con voi. E questo appuntamento importante, 10 anni dopo, si celebrano i 10 anni di Small European National Societies, di SENS, cioè 10 anni dei piccoli paesi che con le rispettive società nazionali della Croce Rossa, della Mezzaluna, compongono quella che è la grande galassia della Croce Rossa internazionale.
1: Sono dei piccoli stati: Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro e San Marino, che per fare squadra e contare di più si sono unite. Quindi dopo 10 anni, come diceva Rosaria, adesso fino al 18 di settembre c'è un evento molto importante, un meeting molto importante tra questi stati per cercare di andare avanti e pianificare il futuro.
0: Sono proprio nel Principato di Monaco, si stanno incontrando per mettere a punto delle strategie internazionali. E tra l'altro a fine novembre sarà proprio Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II a pronunciare a Ginevra il discorso d'apertura degli Stati Generali della Croce Rossa Internazionale. Sono piccoli ma fanno insieme una bellissima unione e sono importanti per supportare tutte le iniziative nel mondo della Croce Rossa Internazionale.
1: Magari queste nazioni piccole, no, sarebbero un po' piccole, conterebbero un po' di meno, invece facendo squadra, facendo rete, diventano proprio un laboratorio di innovazione molto rapido e soprattutto concreto e coordinato, come hanno dimostrato tutti i dati.
0: Sarebbe bello non ci fosse bisogno della Croce Rossa. Invece, da quando Henri Dunant nel 1859 vide il sangue sparso alla battaglia di Solferino, esiste questa organizzazione umanitaria così importante e fondamentale, perché la storia dell'umanità purtroppo è fatta anche di conflitti, di guerre, e quindi per fortuna ci sono istituzioni come la Croce Rossa Internazionale. Quindi in bocca al lupo ai piccoli paesi che in questi giorni si sono incontrati nel Principato di Monaco.
1: Veramente complimenti, e complimenti anche al nostro Principe Alberto di Monaco, Sua Altezza Serenissima, per tutto l'impegno che ha per il clima, per l'ambiente e anche per tutto quello che riguarda il nostro pianeta. E adesso Girl, questa ve la ricordate? È bellissima. Sono Michelle, Beyoncé, Destiny's Child.

0: prima ho nominato soltanto Kelly. Ah no, scusate, Michelle Williams e Beyoncé Knowles, mi sono dimenticato l'altra meraviglia che era Kelly Rowland. Se scrivete meraviglie dove trovarle, su ChatGPT o su qualsiasi sito di intelligenza artificiale, di sicuro nascono fuori loro, grandissime. Riascoltate stamattina su Radio Monte Carlo Destiny's Child con Girl.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
9: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com. Bella ragazza!

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: 10:31 su Radio Monte Carlo Fake di Simply Red. Lo so che è soltanto giovedì 17 settembre, vero Filippo? E quindi
1: sì,
0: l'estate
1: confermo.
0: Ancora
1: confermo.
0: Un po' qui, abbiamo vissuto tanti eventi live, ma abbiamo già fame e sete di cose bellissime da vivere insieme e abbiamo pane per i vostri denti, e cioè i Simply Red che hanno appena annunciato le 5 date italiane del tour Summer Funk 2027 con radio ufficiale Radio Monte Carlo.
1: E attenzione, perché i Simply Red quest'anno fanno davvero le cose molto in grande, come fanno di solito, puntano dritti al cuore della nostra bellezza italiana e hanno scelto scenari fantastici come Piazza San Marco
0: a Venezia,
1: l'anfiteatro
0: wow.
1: di Pompei, e quindi si trasformeranno a cielo aperto in un rito collettivo di gioia, di bellezza, di condivisione di grandissima musica.
0: Ma ci sono anche Roma, Bari, Lucca Summer Festival, delle date che ci faranno sognare, anche perché si vive la loro grande musica che ci accompagna veramente da sempre, uno speciale spettacolo estivo tra luoghi storici, splendidi scenari naturali. Noi di Radio Monte Carlo, che saremo la radio ufficiale, vi facciamo anche un regalo preziosissimo, una pre-sale esclusiva sul nostro sito il 23 e il 24 settembre, perché poi la vendita dei biglietti, quella generale, quella per tutti, sarà dal 25 settembre, ma se andate sul nostro sito e vi iscrivete, create la vostra pagina, il 23 e il 24 potete avere dei codici particolari proprio per accedere prima degli altri alla vendita.
1: Anzi, se volete una strategia ulteriore, dovete entrare nel nostro sito radiomontecarlo.net con qualche minuto d'anticipo rispetto alle 10 di mercoledì 23 di settembre, perché le venue più esclusive come Venezia e Pompei hanno una capienza ridotta e quindi andranno a ruba velocemente, perciò fatelo un pochino prima.
0: Ma credo anche le altre soprattutto
1: certo.
0: Perché per esempio a Bari, che io ricordi un po' che mancano, che quindi uh-huh. c'è sicuramente tantissima gente in giro per l'Italia interessata, eh sì, a questa band che da 40 anni di carriera, in 40 anni di carriera ci hanno regalato veramente dei successi incredibili. Quindi ripetiamo, Radio Monte Carlo radio ufficiale, su radiomontecarlo.net la possibilità il 23 e il 24 settembre di accedere a una pre-sale dei biglietti, una prevendita dei biglietti in esclusiva soltanto per i nostri ascoltatori.
1: Messaggio disclaimer, messaggio per gli amici, parenti e tutti gli altri.
0: Accattatevi.
1: Esatto.
0: Non ve li daremo gratis.
1: Iscrivetevi, esatto. Iscrivetevi su radiomontecarlo.net, create un fantastico account, mettetevi in fila e noi possiamo pregare per voi,
0: Esatto. Ho perso un sacco di amici in questo momento. Vabbè. Filippo, ti ringrazio. Olivia Dean, la nuova, si chiama Baby Steps.

0: Una grande artista italiana, Carmen Consoli. Questa è la musica di Radio Monte Carlo in bianco e nero.
1: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
0: Ciao!

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: la magia di Quincy Jones con il grandissimo George Benson, che ha reso possibile tutta questa meraviglia. Quando il tuo amore assoluto ti porta a dire: guarda, anche un'ultima volta, ti prego, soltanto un'ultima volta. Let me love you, la One More Time, Lady Love Me, su Radio Monte Carlo. Siamo in diretta dalla Beauty Week, nel nostro Beauty Glass a Milano c'è Rosaria Renna.
1: Siamo a due passi dal Duomo, veniteci a trovare, vedo file un po' ovunque, da Palazzo Giureconsulti, che è il cuore pulsante di questa Milano Beauty Week, agli altri glass, dove si possono vivere tante esperienze nel segno del beauty. Anche da noi il pomeriggio siete tutti invitati, perché ci sono tanti incontri e tante esperienze da fare. Per esempio, ieri mi risulta che la dolcissima Margot, il cane della nostra splendida Chiara Lorenzutti, sia stata ufficialmente ciao Margot,
0: bellissimo, sì.
1: Ufficialmente invitata al Beauty Cube, che è proprio anche questo qui a due passi dal Duomo, dedicato ai nostri amici a quattro zampe, dove toilettatori esperti offrono consigli sul benessere dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Quindi c'è anche un cube dedicato proprio ai nostri amati quattro zampe.
0: È bello che il concetto di benessere passi anche all'interno di tutto il nucleo familiare. E poi, sempre fino al 20 di settembre, a Palazzo Bovara c'è un'iniziativa sulla cosmetica circolare. Sapete che cos'è? È il fatto che, portando un imballaggio cosmetico vuoto e non lavato, ricevete automaticamente in cambio un nuovo prodotto firmato proprio da Milano Beauty Week.
1: Questo è bellissimo. Bello, e già sì. Che ci siete a Palazzo Bovara, ritirate il vostro passaporto della bellezza, che va riempito di timbri, perché ogni timbro significa una nuova esperienza tra tutti i brand, i prodotti e i momenti dedicati alla bellezza. Chi riesce a completare il percorso con 15 timbri può consegnarlo a Palazzo Bovara entro il 20 settembre per vivere un'esperienza esclusiva al Teatro alla Scala.
0: Con Radio Monte Carlo, che ovviamente è radio ufficiale della Milano Beauty Week. E allora Rosaria continuerà a raccontarci, così come tutti gli altri nel corso di questa settimana, le altre possiamo dire nel corso della settimana su Radio Monte Carlo. Adesso c'è Karol G con Bruno Mars, questa è Still.

0: musica di Radio Monte Carlo, anche The Message era Nate James.
1: E questi sono gli avvenimenti degli ultimi minuti su TGCom 24 con le nostre breaking news.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
0: Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'uomo deve scontare una condanna di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Ho sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne, così il cecchino di Prati, Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità. Oltre al ferimento della scrittrice Stillitano, all'uomo vengono contestati altri 7 episodi analoghi. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027. Lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. La proposta annunciata ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen per il capo della Casa Bianca è un'operazione ridicola. A stretto giro la replica di Bruxelles. L'alleanza non è contro qualcuno, lo facciamo per la nostra forza. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan in Europa League, perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: lavoro dopo le breaking news di TGCom 24. Siamo alla radio di Gran Classe in diretta dalla Beauty Week di Milano. Rosaria Arena si trova proprio nel nostro Beauty Glass ad un passo dal Duomo. Io sono Filippo Firli, Luca Onere ci segue in regia e questa era una meraviglia, un capolavoro degli A che racconta di quando uno vuole cercare l'amore a tutti i costi, è disposto a fare dei salti altissimi ma pure arrivare at the bottom, proprio al fondo del barile.
1: Sto per dirti il nome di una filosofia che nasce sull'isola di Okinawa, quella famosa per la longevità degli abitanti, è un segreto giapponese per mangiare meglio senza seguire una dieta, si chiama Hara Achibu ed è la regola dell'80%.
0: Aspetta che ho tatuo, Hara Achibu.
1: Sembra una formula magica qualcosa.
0: No, però insomma veramente prendo appunti, Hara Achibu, ok?
1: Propone un approccio più naturale all'alimentazione senza contare le calorie, senza eliminare categorie di alimenti, ma rispettando un po' i propri tempi e i segnali del corpo. Significa non stramangiare, cioè non mangiare proprio tutto quello che ha a disposizione.
0: Guarda,
1: ma firmarsi un po' prima.
0: Nessun nutrizionista l'avrebbe detto prima, cioè l'ha detto prima.
1: Non sbugiardare e sbeffeggiare
0: questa antica
1: filosofia.
0: Permetterai che insomma i commenti dei nostri ascoltatori e potrebbero essere anche i miei, no? Cioè alla fine però è vero, no adesso torniamo seri e dici allora qual è il segreto di questa dieta che promette risultati
1: allora
0: eccezionali.
1: Sicuramente la longevità dipende da molti fattori e lo sappiamo, la genetica, l'ambiente, il movimento, lo stile di vita, le relazioni sociali, ma pare che l'abitudine di lasciare sempre qualcosa nel piatto, di fermarsi proprio quando non si ha più fame, perché diciamo la verità, a volte mangiamo perché siamo
0: annoiati.
1: Ma diteci
0: come si fa pure.
1: E non lo so, questo c'è tutto tranne questo. Questo non c'è. Diciamo che dobbiamo diventare più consapevoli, più presenti a noi stessi e quindi rispettare un po' di più quelli che sono i veri segnali del corpo e non assecondare invece la mente, l'ansia che ti spingono a mangiare anche un po' troppo, no? Fino a quasi star male a volte.
0: Ma sì, io sto scherzando, ma insomma si tratta di cose importanti, si tratta poi alla fine della nostra salute e quindi è normale che poi una ciotola di riso al vapore la lasci tranquillamente, no? Da una parte le lasagne di nonna te le sfondi tutte.
1: È un po' più difficile
0: lasciarle. È un po' più difficile, questo volevo
1: dire. Diciamo così. Comunque
0: però,
1: noi ve l'abbiamo detto.
0: Ara Achibu.
1: È arrivata la splendida Laura Ghislandi fuori dal Beauty Cube di Radio Monte Carlo.
0: Ciao,
1: udite gente, venite a trovarci.

0: Che meraviglia, Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Ciao. Buongiorno.
1: Ma in diretta a questa voce
0: su Radio Monte Carlo è arrivata anche la Ghislandi.
1: Come state? Amici, a noi non ce lo mette Luca questo a noi, sai cosa ci mette? Ci mette le pernacchie.
0: Ma non ci credo neanche.
1: È
0: se
1: vero,
0: lo vedo
1: è
0: proprio.
1: Vero.
2: La star del primo show del mattino dalle 5 alle 7, Laura Ghislandi, con tutti gli amici di TGCom 24, rassegna stampa
0: sì.
2: Molto leggera. Perché noi la conosciamo Laura e bisogna dire che il suo dolce sarcasmo è proprio quello che serve al mattino, perché ti fa sorridere, però se deve colpire, lei colpisce.
0: Vabbè, però sempre con un'estrema delicatezza.
2: Sì,
0: è vero,
2: certo.
0: E quello è proprio la cosa che contraddistingue tutti noi.
1: Breaking
2: no?
1: news, l'appuntamento dalle 5 alle 7, la novità, la bella novità del palinsesto di Radio Monte Carlo, che ha stravolto le vite degli ascoltatori, ma anche la tua.
0: Beh, diciamo che la sveglia, insomma, è alle 4, quindi comunque ci vuole un sacco di entusiasmo ed ottimismo, ma vi dico la verità, arrivare in onda e trovare, perché noi ci conosciamo praticamente tutti nome per nome, nome e cognomi, cioè, siamo un gruppetto di amici, e quindi è come tornare in famiglia, fondamentalmente ascoltiamo musica, abbiamo comunque, come ha detto Filippo, i colleghi di TGCom 24, quindi ce la passiamo bene. Devo dire la verità, il mio ritmo circadiano, ne parlavamo fuori onda, è assolutamente soddisfatto, sembra impossibile. Io sono venuta poi apposta qui durante la Beauty Week per cercare di rifarmi la faccia in qualche modo, vi dico la verità, perché insomma la sveglia alle 4 qualcosa lo lascia.
1: Non si vede per niente, quanti caffè al giorno riesci a prendere?
2: Quanti caffè
0: vuoi ridere? Io non bevo caffè.
1: Ah, no.
0: Sono proprio sveglia di natura.
1: E come fai?
0: Non ne ho idea, è fatto tutto in maniera completamente inconsapevole. Per cui andiamo a braccio, ecco, è l'unica verità che vi posso portare oggi.
1: Dal lunedì al venerdì l'appuntamento con Breaking News su Radio Monte Carlo dalle 5 alle 7 con i giornalisti di TGCom 24, la splendida Laura Ghislandi, che oggi invece è anche impegnata all'interno del Beauty Cube con un po' di eventi, un po' di appuntamenti e
0: un po' di chiacchiere con chi avrà voglia di venirci. Non posso spoilerare troppo, comunque poi troverete tutto sui nostri social e sul sito di Radio Monte Carlo.
1: Quindi cercateci. Grazie per essere passata
0: in
1: gentilire con la tua bellezza.
0: Vi voglio bene.
1: Due come noi. Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Dopo con Luca Onere facciamo i conti, perché non si fa così, non si dice così alla persona. Ciao Laura.
2: Ciao Laura.

0: Questi passaggi di piano sono davvero qualcosa di eccezionale, di fantastico. Il coro gospel davvero super spettacolare, sembrava un po' una cosa alla Paul Simon. Era River of Dreams su Radio Monte Carlo, anche Billy Joel.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Vivi una beauty experience sorprendente! Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
10: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari, fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ok.
12: Ops.
15: Ops.
12: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.

0: Baby, Can I Hold You Tonight? Tracy Chapman nella mattinata di questo giovedì su Radio Monte Carlo con Filippo Firli, Rosaria Renna in diretta dalla Milano Beauty Week, dal Beauty Cube a due passi dal Duomo in Piazza dei Mercanti, dove vi aspettiamo per tanti eventi e tante cose belle che succedono da queste parti. Il cibo è un argomento che appassiona tutti e anche divisivo, perché sono arrivate un po' tutte le opinioni su questa filosofia giapponese dell'80% del non mangiare tutto quello che abbiamo nel piatto per una moderazione senza stare poi praticamente a dieta.
1: Bianca aveva addirittura, ci scrive al 342-4141-762, proprio il consiglio da parte del nonno, che diceva alzarsi da tavola sempre con leggermente un po' di fame. E più o meno ce ne sono altri di messaggi di questo tipo, non so, lasciare qualcosa nel piatto è per qualcun altro invece un disturbo del comportamento, e tanti altri invece sono dell'opinione della nostra Bianca che alzarsi con un po' di fame rende tutto molto meglio. Molto
0: dipende, perché per esempio Sergio dice che a Palermo se non mangi tutto quello che ti mettono nel piatto ti sentirei dire non stai bene, non ti piace, sei abituato ad altro, quindi magari rimangono anche male, quindi dipende dai posti dove vai. Qualcun altro fa la battuta, dice guardate che mangiare moltissimo come dite voi è diventato un lusso in Italia, quindi un po' per stare
1: ormai
0: attenti al portafoglio.
1: Ormai non possiamo prendere più la macchina, nemmeno possiamo, cioè, per mettere benzina o diesel, nemmeno mangiare, dai, veramente.
0: Oppure Elisabetta da Manfredonia vicino Foggia, che ci ricorda il detto di Orazio, est modus in rebus, cioè che ci deve essere moderazione nelle cose, quindi anche per quello che riguarda il cibo. Roberto ha ragione, dice quelli della mia generazione, sono nato nel 67, dovevano finire tutto quello che c'era nel piatto, non si poteva avanzare nulla, altrimenti ti dicevano è peccato mortale, pensa a quelli che non hanno il cibo. È vero, quindi come cambiano i tempi, come cambiano anche le abitudini delle
1: una
0: persone.
1: Una tristezza, noi negli anni 70 siamo ragazzini nati negli anni 70, siamo vissuti grazie ai sensi di colpa, cioè noi che magari, voglio dire, avevano anche una spiegazione, ma quando sei leggermente più grande, no? Quando comunque qualcosa non ti va e basta. Questo, mamma e papà, è la verità netta, cruda e dura.

0: Dal 2019 ha una stella meritatissima sulla Hollywood Walk of Fame, Pink, su Radio Monte Carlo a Million Dreams.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale.

0: Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da stasera, prima serata, Canale 5.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Voce generata in AI.
21: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Rosalina di Fabio Concato.
1: Eravamo
0: presi perché stavamo cercando le coordinate giuste, perché volevamo fare una cosa importante, sì. Alle 12.50 su Radio Monte Carlo, in diretta dal Beauty Cube a due passi dal Duomo. Vi aspettiamo per la diretta e anche per tante cose che succedono nel corso della giornata. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna e ci stavamo raccontando la storia del nostro amato collega, sì, e amico Max Parisi, perché un po' tutti ci stiamo spendendo in questi giorni, come sapete, come avrete visto sui social, ho sentito anche dai nostri colleghi, perché sta facendo qualcosa di importante. È volato negli Stati Uniti d'America, dove c'è un farmaco estremamente costoso che può aiutarlo nel percorso che sta facendo per combattere una malattia terribile, un tumore terribile. E quindi Max ha avuto il coraggio, io mi chiedo sempre cosa avrei fatto io al suo posto, il coraggio di prendere un aereo con sua moglie e di andare a cercare qualcosa che gli regalasse più tempo, più vita. Ed è una battaglia però che sta facendo per tutti, perché è un farmaco che non si trova nel nostro paese, ha bisogno del nostro supporto, lo stiamo aiutando con questo link di GoFundMe che trovate in ogni pagina Facebook e Instagram di tutti noi di Radio Monte Carlo. Quindi fate prima così, a cercare ognuno di noi e a cliccare se avete voglia di partecipare a questa sollevazione popolare che c'è stata, questo grande affetto nei confronti di Max.
2: Sì, perché affrontare questo percorso, no, lontano da casa, comporta non solo lo sforzo fisico in quelle condizioni, ma anche lo stato emotivo, ma, come diceva Rosaria, sostenere delle spese mediche e di soggiorno sono particolarmente alte, e quindi per fargli sentire tutta la nostra vicinanza e dargli anche un aiuto pratico che serve sempre, noi in tanti programmi abbiamo praticamente scelto di raccontarvi questa storia, così come lui l'ha raccontata con molta tranquillità e trasparenza sui social, e quindi è stata avviata questa raccolta fondi su crowdfunding. Trovate tutto anche su radiomontecarlo.net o sui nostri vari social. Non c'è nessun obbligo, ciascuno è libero di dare quello che può secondo le possibilità, ma un piccolo gesto può essere tanta cosa.
0: E poi voi siete tanti, noi siamo tanti, quindi anche un piccolo aiuto serve a far sentire tutto il nostro amore e il supporto al grandissimo Max Parisi.

0: Otherwise di Morcibe è il nostro ultimo per oggi, grazie a tutto il nostro favoloso team, Luca Onere, Masino DJ per quello che riguarda la regia, Giulio Bartolomei ai contenuti, Monica Tognini super speciale assistente, e adesso vi stiamo per lasciare con Andrea Munari.
1: In diretta dal Principato di Monaco per la boutique della Musique, grazie a tutti quanti voi, veniteci a trovare al Beauty Cube a due passi dal Duomo per la Milano Beauty Week, tra poco tante cose che succedono con la nostra Laura Ghislandi e poi nel pomeriggio con Chiara Lorenzutti. Ciao, grazie a tutti.
0: Ciao, domani.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Social network vietati agli under 13. La Commissione europea ha proposto oggi il Kids Act, il nuovo pacchetto di norme pensato per rafforzare la sicurezza dei minori online. L'età minima per aprire un account autonomo viene fissata a 15 anni. Per la Presidente von der Leyen sono tecnologie non create per il benessere dei ragazzi. Dopo il via libera del governo dal 2027 all'abolizione del bollo auto fino a 80 kW di potenza, la Premier Meloni oggi ribadisce: la misura è strutturale, lo abbiamo ampiamente garantito. Il provvedimento interesserà 14 milioni e mezzo di vetture, cioè il 70% del nostro parco auto. Il restante 30 continuerà a pagare. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, resta in carcere. Dopo Torino, anche per il Tribunale di Sorveglianza di Milano è inammissibile l'istanza di differimento della pena. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Ucciso il capitano e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A renderlo noto è Kiev. I prezzi delle abitazioni in Italia continuano a salire, anche se ad un ritmo più contenuto. Nel secondo trimestre del 2026, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice IPAB è aumentato dell'1,7% rispetto ai primi tre mesi e del 4% su base annua. E se Roma e Torino accelerano, Milano invece frena. Il calo riguarda soprattutto il mercato del nuovo. 6 casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale solo negli ultimi 6 mesi. Lo ha rivelato OpenAI in un post sul suo blog. Occultamento di errori e falsificazione di dati tra le anomalie che l'azienda ha segnalato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
13: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
4: La boutique de la musique.
0: Ciao a tutti da Andrea Munari dal Principato di Monaco, siamo in diretta alle 13:04. Ringrazio Rosaria Renna e Filippo Firli, adesso tocca a noi e noi siamo Claudia De Rio che con me scrive di musica, Paolo Ravasi che seleziona tutte le canzoni e oggi Monsieur Luca Honoré in regia. E voilà, amiche e amici che siete qui, è un privilegio stare nella boutique della musica e qui facciamo tutto in 60 minuti, ce li facciamo bastare perché ascoltiamo solo pezzi firmati. Il meglio della musica di Radio Monte Carlo. E il nostro punto di partenza di oggi è una canzone scritta da Paul McCartney e da John Lennon, più Paul che John, per i Beatles, che nel 66 però non va molto lontano. 12 anni dopo viene ripresa dagli Earth, Wind and Fire per la colonna sonora del film Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, ispirato all'omonimo album dei Beatles, ma anche qui il film diretto da Michael Schulz non ottiene consensi. A funzionare alla grande invece è proprio la musica. Got to Get Into My Life è un successone.

È l'inizio che abbiamo scelto. Devi far parte della mia vita. Got to get into my life con Earth, Wind and Fire, che incrociano il percorso artistico dei Beatles. E questa è Radio Monte Carlo. E se c'è una canzone che ancora oggi resta attualissima è quella di Susan Vega, che ha scritto proprio con il cuore, con la testa, la storia durissima di un bimbo di nome Luca, vittima dei maltrattamenti subiti in famiglia. E penso siate d'accordo se dico che ci fa bene ascoltarla una volta di più, anche nella boutique de la musique.

E si fa ascoltare anche in un altro modo quando se ne capisce il significato, e solo molti anni dopo Susan Vaughan ammette che anche lei ha subito abusi dal patrigno quando era ancora una bambina. Quindi teniamo gli occhi sempre aperti per ciò che accade intorno a noi. Storie di vita in musica, a volte dure e dolorose, certo, altre volte però romantiche e promettenti. Una parte della ricerca della felicità potrebbe essere nella capacità di rallentare per cogliere nel presente ciò che abbiamo di buono tutto intorno a noi. È l'idea che Peter Gabriel vuole in una canzone che diventa proprio soul. La boutique della musica ha i suoni di Sledgehammer.

ti fa proprio stare bene, eh? Siamo romantici con Year of the Cat, Al Stewart, e con la storia di un incontro, di una passione che si accende anche se ci si è appena conosciuti. Basta uno sguardo e tutto accade. Che bello. È quello che succede quando si ascolta la boutique della musique. Un po' di fascino, un po' di mistero, la sorpresa, anche la sensualità. Con Radio Monte Carlo e con la musica più bella che ci accompagna adesso a metà giornata. 60 minuti ed è fatta. Oggi c'è anche Suspicious Minds con la grande voce di Elvis Presley.

0: Too Much Baby, e ci sono 150 abiti di Elvis esposti nella sua casa di Graceland a Memphis, è già un successo, lui immortale. Tra poco altri grandi artisti e canzoni indimenticabili, state con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
16: Dual Motor Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza! Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
21: Perché? Perché?
22: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Perché?
22: Ecco perché.
21: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Monte Carlo. La boutique de la musique.

Monumentale Queen, Another One Bites the Dust, è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Sono le 13:34 minuti, vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco e adesso, adesso andiamo a prendere una melodia che entra subito in testa. Tante parole in libertà che ci invitano proprio a non desistere, ancor più quando la vita ci consegna quelle delusioni e quelle difficoltà. C'è Jan Gom con Hold On e questa è la sua chitarra.

E Yang Gom lo racconta benissimo, anche se continuiamo a navigare, se ci sentiamo alla deriva, riusciremo a raggiungere comunque la riva per poi andare avanti. Hold on to what you got significa proprio tieniti stretto tutto ciò che hai. Grazie, e grazie alla boutique della musica che ci lascia sempre qualcosa, è vero, insieme ad una bella canzone. Questa è Radio Monte Carlo e qui si ascoltano solo pezzi firmati, di gran classe e che lasciano il segno. Arriva John Waite che dice: da quando te ne sei andata non mi manchi per niente. Stupenda, Missing You.

E allora riusciamo ancora a volerci bene, a stare insieme, ad andare sempre avanti? Questo è Let's Stay Together e Tina Turner proprio ci mette la propria energia e si unisce anche all'originale di Al Green, che non dimentichiamo perché sono due grandi voci che fanno parte entrambe della boutique della musica. Anche voi e noi ne facciamo parte, è certo. E da Radio Monte Carlo arriva per tutti adesso Una notte meravigliosa, che resta una delle più belle canzoni di Eric Clapton, composta sul divano di casa prima di andare ad una festa organizzata da Paul e Linda McCartney. È Wonderful Tonight.

Bella, vero? Eppure Eric Clapton non era convinto, quindi la suonò alla chitarra per la prima volta a casa di Ronnie Wood, dei Rolling Stones, il quale gli disse: «Ehi, mi piace, guarda che funzionerà». Spero che stia funzionando come piace a voi anche la boutique della musica di oggi. Qui c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo. Qui c'è la voglia di mettere da parte anche un po' di malinconia e di tristezza per cercare ciò che possiamo avere di buono e di bello, da soli e con gli altri che sono come noi. Qui c'è tutto un mondo intorno.

0: Dobbiamo entrarci dentro al mondo. Antonella Ruggero, i Mattia Bazar e tutti noi, mai smettere di crederci per fare qualcosa di utile. E questa è stata la boutique di oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Il Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
19: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
20: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat
0: ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
21: Siamo noi e voi quelli della boutique, certo, ed è stato un piacere stare insieme anche oggi. Grazie per averci raggiunto, per ogni vostro messaggio che stiamo leggendo ancora adesso. Tornate a trovarci domani, riapriamo alle 13. Hanno collaborato Paolo Ravasi, Claudia De Rio e in regia Luca Onere. Grazie a tutti. Tra poco l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGcom 24 e poi il pomeriggio con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco ed Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
22: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
23: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
22: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
24: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la proposta di von der Leyen di avere il Canada come membro associato dell'Unione Europea, alla plenaria dell'Europarlamento parla il Premier Carney. Tra noi e l'Europa ci sono molte affinità. Agli Stati Uniti, dopo le critiche di Trump, ribatte: un Canada più forte e più efficace anche per gli USA. Per il capo della Casa Bianca però è un atto ostile e minaccia pesanti dazi contro l'Europa. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini. Morto il capitano, feriti altri tre membri dell'equipaggio. Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di sanzioni contro funzionari russi e il Cremlino commenta azioni ostili che rendono più difficile la pace in Ucraina. L'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW di potenza non vale solo per il 2027. A chiarirlo oggi è la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14 milioni e 500 mila veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La Commissione europea ha ufficialmente presentato il Kids Act, un pacchetto di norme volto a proteggere la salute mentale e la sicurezza dei minori online. Divieto assoluto sotto i 13 anni. L'età minima europea per poter aprire un profilo in totale autonomia sale a 15 anni e le big tech dovranno dimostrare la sicurezza delle piattaforme. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Oggi il no dei giudici di Milano al differimento della pena. Anche il Tribunale di Torino si era espresso allo stesso modo. I legali della gioielliere avevano chiesto che lasciasse l'istituto penitenziario in attesa della decisione sulla concessione della grazia. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Calcio Europa League amara per il Milan. Perde 2-0 con il Benfica nel primo match. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGcom 24.
25: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
26: 99, Puma, microtasso.
27: Tutto ok?
26: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

Love is Stronger Than Pride con Shade su Radio Monte Carlo. Sono le 14:07. Oggi giovedì 17 settembre. Siamo con voi fino alle 16.

0: Principato di Monaco, dove c'è stata la Boutique della Musique. Anzi, salutiamo e ringraziamo Andrea Munari. Adesso la linea si divide tra Roma e Milano come ogni pomeriggio tra le 14 e le 16 con la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, che è Happy Together. Io, Claudio Di Leo, sono a Roma. Grazie Luca.
1: Cos'è?
0: C'è Isabella Eleodori a Milano, dove a Milano c'è anche Luca Onere. Adesso devi farlo in regia.
1: È la folla che acclama questa, sì. Fammi capire. Sì, immagino. Ecco.
0: A parte tre passanti lì sotto in largo Donegani, che vedo da qua, non vedo tutta sta folla.
1: Di tanto in tanto un po' di applausi, no? Voglio dire. Bentrovati cari, bentrovati, tutto bene? State a posto? Sì, immagino di sì. E saremo qui a farci compagnia con ottima musica, un po' di chiacchiere, quindi sarete sempre coinvolti al 342-4141-762, giusto Claudio?
0: Sì,
1: detto
0: sì,
1: tutto
0: sì.
1: Bene?
0: Salutiamo Claudia De Riu che è in redazione, Teresa Folli al centralino, questa la squadra di Happy Together anche per questo giovedì 17 di settembre. Si comincia a sentire il profumo dell'autunno, Isa, lo senti?
1: Io lo sento.
0: Senti il profumo dell'autunno, senti.

0: Sarebbe dovuto iniziare il 16 ottobre a Toronto e concludersi a novembre a San Paolo do Brasil il tour mondiale di Eros Ramazzotti nelle Americhe, invece è tutto rimandato per il prossimo anno a causa dell'operazione che ha subito alle corde vocali. Lui stesso sui suoi social ci ha fatto sapere però che tutto è andato per il meglio e noi lo aspettiamo presto live. Eros Ramazzotti appena riascoltato con Parla con me qui su Radio Monte Carlo.
1: Gli auguriamo di riprendersi al 100%, nel frattempo riposo, quindi parlare poco, perché insomma per riprendere la voce ci vuole, e magari non mettere la sveglia al mattino.
0: No, perché la sveglia ti leva l'ansia poi non mettere la
1: cosa,
0: sveglia.
1: È la cosa più odiata che ci sia, no? Soprattutto con rientro dopo le ferie, eccetera. Insomma, rimettere la sveglia, risvegliarsi presto, soprattutto quello che comporta, perché non è la sveglia in sé, poverina, è innocua, perché fa il suo lavoro. Però è tutto quello che e poi c'è dopo la sveglia, ti devi alzare, magari ancora sonno, hai preso sonno con grande difficoltà magari la sera prima, e pensi a tutti gli impegni della giornata e lì nasce l'ansia e cresce.
0: Come fare per toglierci quest'ansia? Ce lo spiega la psicologa Monica Mellone. Non è tanto la sveglia in sé, ma è quello che annuncia. Quindi per rendere il mattino meno traumatico è utile creare anche delle associazioni positive al risveglio.
1: A colazione.
0: Tipo, c'ho fame, adesso vado a fare colazione. Bellezza. E quello rappresenta per noi italiani il momento più bello della mattinata.
1: Vero.
0: Ma anche il caffè che segna ufficialmente l'inizio di un nuovo giorno. Tu soffri di ansia da sveglia? Isa?
1: No, più che altro faccio fatica ad addormentarmi la sera, mi dispiace perché non essendo più abituata a fare le ore, cioè a alzarmi presto al mattino, sai com'è, faccio fatica a prendere sonno. Questo mi dispiace perché vorrei andare a letto presto la sera, devo ricambiare bioritmo.
0: Direi, io riesco a svegliarmi sempre 5 minuti prima della sveglia, non so
1: vero,
0: per quale
1: anch'io,
0: strano motivo. Strana sta cosa, bah.

0: Gabriel su Radio Monte Carlo, la sveglia, l'ansia della sveglia, voi ce l'avete oppure siete quelli di il mattino a l'oro in bocca? 342-4141-762, aspettiamo i vostri messaggi qui su Radio Monte Carlo.
1: Hai 5 minuti?
0: Dipende, per cosa?
1: Per spiegarmi la Korean Beauty senza farmi un corso.
0: Facile, fria.
1: Tutto qui.
0: Ispirazione coreana, realizzazione italiana e una routine pensata per la vita vera.
1: E gli altri 4 minuti?
0: Li dedichi a te.
1: Risposta molto efficiente.
0: Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine.
1: Scopritela su fria.it. Happy together.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
8: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Perfect 1988 su Radio Monte Carlo, parlavamo di sveglia, chi la odia, chi la ama, chi la anticipa. Quelli che la odiano solitamente sono quelli che, come diceva Isa, non riescono bene a prendere sonno la sera prima e quindi evitiamo il telefonino. Eccola! Vabbè, questa era quella di mia nonna, però.
1: Esatto.
0: Quella con le campanacce sopra.
1: Beh,
0: solo che durante la notte faceva tic, tic, tutta la notte così.
1: Vero,
0: però, vabbè. Però c'è la gente del mattino. Ben due terzi degli italiani desiderano questa routine della sveglia che li fa alzare, li fa cominciare bene la giornata. È una cosa che ci piace, essere gente del mattino, e devo dire a me piace particolarmente.
1: Sì, perché il mattino hai una marcia in più, hai più energia, hai voglia di fare. Poi il pomeriggio tutto rallenta, però lì per lì, soprattutto il fine settimana, se hai a disposizione, se hai la fortuna di avere a disposizione il tempo libero, hai voglia di fare più cose, quindi ti alzi presto. C'è chi ovviamente riesce a svegliarsi, riesce insomma per forza di cose, come te Claudio,
0: sì,
1: prima che suoni la sveglia,
0: sì,
1: quindi 5 minuti ma anche la mezz'ora prima. E c'è qualcuno invece che saggiamente dice una cosa che ci fa riflettere, fa riflettere moltissimo, soprattutto guardandoci intorno senza andare anche troppo lontano, tu lo sai Claudio,
0: sì,
1: no? Che cosa stiamo vivendo, cosa abbiamo vissuto quest'anno qua da noi. Sentire la sveglia significa essere vivi. Grande sveglia. Guarda, con questo possiamo serenamente chiudere il nostro appuntamento, il nostro argomento, anzi.
0: Esatto, è un'altra giornata che abbiamo davanti e ringraziamo il cielo che la sveglia ci abbia svegliato e di avere un'altra giornata davanti.
1: Un regalo, ogni risveglio è un regalo e lo dobbiamo ricordare sempre, ogni volta che apriamo gli occhi la mattina.
0: Ogni mattina. C'è Siku su Radio Monte Carlo, Dangerous Lover.

0: Che poi certe canzoni cadono a fagiolo, vero?
1: Perfetto, Jake Bug.
0: House on the Dawn, come viene presto l'alba, praticamente l'alba. Anche troppo.
1: Questo per quelli che non amano svegliarsi,
0: esatto,
1: la mattina,
0: esatto,
1: troppo presto.
0: Però attenzione, perché qui si ritorna sul fatto che bisogna dormire quelle 8 ore, allora andare a letto un pochino prima. Però sì, chi fatica a prendere sonno come la sottoscritta, che deve fare? Magari aprire un bel libro invece, sì, del telefonino? Sarebbe,
1: allora,
0: caruccio.
1: E allora adesso tu ti iscrivi al club del libro, perché stanno vivendo una nuova popolarità questa sorta di club, soprattutto per fortuna tra i più giovani, si sta trasformando da attività considerata noiosa e di nicchia,
0: ma che bello,
1: un'occasione per socializzare, il club del libro.
0: Alleluia,
1: mica male.

0: anni 90 sono stati anche, è stato anche il decennio delle boy band. Tra le più famose e le più importanti di quel decennio sicuramente anche The Backstreet Boys, appena riascoltati con As Long As You Love Me su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilary Blasi, Grande Fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che Ops, la soluzione all'imbarazzo da sudore.

0: No Oops. Con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: La bellezza a distanza di quasi 50 anni ancora possiamo apprezzare la finezza di questa produzione. La chiamavano semplicemente disco music, ma era veramente qualcosa di potente che appunto dopo tanto tempo ancora funziona, ancora gira benissimo.
1: Non ce la siamo ballata per niente,
0: è vero,
1: tre, io
0: ma veramente guarda, ci siamo tolti il pensiero, guarda, di muoverci oggi. Sister Sledge con Thinking of You, questa è Radio Monte Carlo, ancora ben trovati miei cari. Questa è una bella notizia che vi abbiamo preannunciato a proposito del tornare a leggere. Il club del libro stanno veramente prendendo piede sempre di più, ma la cosa più bella è che la vera moda sta andando avanti grazie ai giovani, più giovani, che si ritrovano proprio per commentare libri, per leggere insieme, per scambiarsi titoli. Insomma, questo avviene fisicamente dopo ovviamente i primi approcci sui social.
1: Eh sì, questo è un nuovo modo anche per socializzare. Gli incontri rappresentano anche una pausa, appunto, come dicevi, dall'uso continuo dello smartphone. È anche cambiato il modo di vivere la lettura. I libri si affiancano magari dei podcast, messaggi e conversazioni dal vivo. Il successo di questi book club dà proprio l'idea del desiderio dei giovani di recuperare momenti di socialità vera e non dietro a uno schermo. Io volevo salutare un'amica che ci manda un messaggio bellissimo. Da anni con l'associazione culturale di cui faccio parte abbiamo fondato un gruppo di lettura che si incontra una volta al mese. L'abbiamo chiamato Le Culture Club e il motto Do you really want to read me? Loredana da Pordenone. È meraviglioso.
0: Veramente bellissimo. Grazie Loredana. Intanto su Radio Monte Carlo Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: Moby con Porcelain su Radio Monte Carlo. Parlavamo di libri, di club della lettura che appassionano anche i giovani, ma adesso i libri entrano anche nelle app di appuntamenti, di dating, ma ne parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Perché prima ci sono le news e il cinema qui su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il Canada, membro associato dell'Unione Europea, lo ha proposto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il premier americano Carney: tra noi e l'Europa molte affinità, la partnership rafforzerà la nostra sovranità. Il presidente americano Trump intanto minaccia nuovi dazi contro l'Unione. La Commissione Europea ha proposto il Kids Act, il nuovo pacchetto di norme prevede il divieto di accesso ai social network per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Ma stabilisce anche che dovranno essere i fornitori dei servizi a dover dimostrare l'adeguatezza delle piattaforme all'età degli utenti. All'attenzione del testo anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Dal 2027 via il bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La Premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Caso Garlasco, archiviata la posizione dell'ex PM Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Mario Roggero resterà in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere di Grinzane Cavour. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Busta con proiettile e minacce al ministro dell'istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno e recapitato a inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà bipartisan dalla politica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
15: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
16: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
20: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
8: radio italiana del Principato di Monaco.

0: Ma che musica, maestro, guarda, oggi veramente You're the Best Thing con i Style Council su Radio Monte Carlo, questa Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Buon pomeriggio ancora, ben trovati. Si parlava di libri che aprono la mente, che ti conciliano anche il sonno nella maniera bella, giusta, che ti fanno scoprire storie meravigliose di paesi lontani. Insomma, i libri fanno bene e soprattutto fanno anche incontrare le persone. C'è questa app molto interessante, devo dire, e qui ragazzi non si può dire libri da rimorchio, perché non dovete aver fatto finta di leggere, dovete aver veramente letto i libri. Se volete conoscere delle persone con i vostri gusti letterari, potete, anzi dovete, aprire questa nuova app, installarla, che si chiama Read Me, giusto?
1: Sì, esatto. I libri che leggiamo parlano di noi stessi, della nostra personalità, e per utilizzare questa piattaforma gli utenti devono innanzitutto svolgere un test che individua proprio l'archetipo da lettore e indicare alcuni dei propri libri preferiti. L'app utilizza questo tipo di informazioni per trovare persone che abbiano interessi e sensibilità simili. Solo successivamente poi è possibile creare, come si usa dire in questi casi, un match. Io non sono un grande esperto, non lo dico per fare il bravo ragazzo, assolutamente.
0: No, ma sei sposato ormai,
1: esatto,
0: da anni,
1: ma ho capito, anche esistono da tanti anni queste app. Non sono un esperto, un fruitore, perché mi hanno sempre un po' annoiato.
0: No, nemmeno io.
1: Però
0: io,
1: questa cosa di Readme, che si propone veramente come una valida alternativa al dating sempre più rapido e superficiale, beh, mette comunque al centro un'attività che richiede tempo, attenzione e
0: cervello,
1: riflessione.
0: Cervello,
1: esatto.
0: Ecco, perché la prima cosa da chiedere a una persona quando si conosce, per sapere effettivamente com'è: cosa hai letto ultimamente, oppure quali sono i tuoi libri preferiti? Da lì cominci a capire com'è la persona, e se si parte da questo, probabilmente, insomma, le cose possono anche andare meglio. Se ci sono le affinità elettive, quelle letterarie, è già una bella partenza, secondo me.
1: Inizi a capire chi hai davanti, insomma.
0: Esatto.
1: Siena Spyro su Radio Monte Carlo.

0: Charlie Puth con How Long su Radio Monte Carlo alle 15:15. Oh, non abbiamo salutato il nostro Giulione che è arrivato in regia. È stato un
1: bello
0: di
1: casa,
0: regia.
1: Buongiorno.
0: Grazie a Luca Onere e ben ritrovato a Giulio Corbelli che ci riaccompagna fino alla fine di Happy Together di oggi. Si parla di app per incontri e di questa che si chiama Readme, così abbiamo risposto anche
1: leggere ovviamente.
0: Esatto, al messaggio arrivato al 342-41-41-762. Ma né io né Isa siamo degli espertoni, non abbiamo esperienze in merito. E voi?
1: Questa è una bella domanda. Però ricordiamo che ancora non è attiva in Italia,
0: non sarà attiva
1: breve, quindi abbiate la pazienza di aspettare. Però la bella domanda è questa: condividere gli stessi interessi può essere veramente la chiave per essere felici in coppia? Fino a che punto? Perché poi la cosa potrebbe anche diventare noiosa se abbiamo tutti gli stessi gusti, quindi è meglio. Però ci vuole anche un'apertura mentale per apprezzare, insomma, cose diverse che magari ti può proporre l'altro o l'altra. Se no, non si fa la coppia, si sta da soli.
0: Avere gli stessi interessi, no. Ti è mai capitato di essere fidanzata con uno che fa il tuo stesso lavoro, Isa? Lasciamo perdere.
1: Non proprio, di una noia mortale.
0: Perché
1: lavorare
0: torni a casa,
1: insieme, no.
0: No, lavorare insieme, no, ma anche fare lo stesso lavoro,
1: no.
0: Ripetiamolo insieme in coro. No,
1: meglio c'è stare Raff, da soli, giusto?
0: Su Radio Monte Carlo, sì, c'è Raff, battita animale.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Il battito animale con Raff su Radio Monte Carlo. Amici, amici a casa, se non dovesse funzionare nemmeno con l'app di letture condivise, non vi preoccupate, si sta bene anche da soli, ve lo dimostreremo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. Tre giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
17: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.

0: Gay e Tommy Terrell su Radio Monte Carlo. Mamma mia che musica,
1: mamma
0: ragazzi.
1: Mia che bellezza,
0: la radio più bella dell'universo,
1: yes.
0: Allora, ci sono le eccezioni che confermano non le regole, le nostre sensazioni. Prima dicevamo sai, avere il partner, fare lo stesso lavoro, però c'è chi ci smentisce: Gianluca da Rimini o gli amici di Verona che lavorano insieme anche da tantissimi anni
1: e va tutto bene, soprattutto
0: esatto, no,
1: bello,
0: che,
1: bello,
0: insomma, che possa durare in eterno. C'è poi chi invece non si interessa dello stare per forza in coppia, chi deve mettersi per forza su queste app per appuntamenti, ma sta bene da solo, addirittura mangia al ristorante da solo. Un tempo era considerato quasi imbarazzante stare a cena da soli, e adesso sta diventando invece, grazie al cielo, sempre più normale. Negli Stati Uniti, secondo Open Table, le prenotazioni per una persona sono aumentate negli ultimi anni del 30%, e vi posso assicurare che è una coccola meravigliosa andare
1: da farsi,
0: a cena da
1: dici
0: soli.
1: Tu, eh?
0: Sì,
1: sì, perché poi c'è anche il rischio che uno pensi, ma mi guardano storto, mi chiedono se sto aspettando qualcuno, e quindi no, uno fa finta, controlla il telefonino tanto per tenersi impegnato o impegnata. Però sta cambiando tutto, come dicevi tu, perché sì, in America sono cresciute addirittura negli ultimi anni le prenotazioni solo dinner del 29%, e pare che la cosa si allarghi anche alla nostra, al nostro continente. E dietro questo trend ci sono delle letture diverse, cioè chi lo vive come una scelta così consapevole, io lo faccio, lo voglio fare, mi piace eccetera, e chi invece lo considera un momento un po' così, no? Magari chi lo vede come un sintomo di un problema sociale un pochino più grande, quindi la grande solitudine in cui ormai siamo immersi. Cos'è bene fare, cos'è bene non fare, come lo leggete questo fenomeno che sta crescendo sempre di più? È una domanda importante.
0: Sono andato tante volte a cena da solo, mi sono portato a cena tante volte, l'unica colpa, cosa per cui mi sentivo in colpa era per il ristoratore, perché gli occupavo un tavolo per due, glielo occupavo da solo e questa cosa mi faceva
1: però
0: sentire un po'
1: in colpa. Però
0: mangiavi
1: per due.
0: Bravi, quello esatto, mangiavo per due, anche questo è vero. 342-41-41-762, vi siete mai portati a cena voi da soli? Fatecelo sapere, c'è Prince adesso, questa è Stone.

0: Curiosity Kill the Cat dai primi anni 90 con Hang On In There Baby, appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il ferrovoltaico è una innovativa tecnologia che installa pannelli solari direttamente tra i binari ferroviari per produrre energia pulita. Ideato dalla svizzera Sunways, il sistema ha debuttato con un impianto pilota a Bottes, 100 metri per 18 kW. I pannelli sono removibili per la manutenzione, antiriflesso e resistenti a treni fino a 150 km orari, il cui spostamento d'aria aiuta a mantenerli puliti.
2: Coprendo solo il 10% della rete italiana si otterrebbero circa 500 megawatt di potenza. RFI valuta la sicurezza del sistema che in caso di approvazione potrebbe approdare in Italia nei prossimi 2 o 3 anni.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: Fat. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
11: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Gino Vannelli con Hearts to Be in Love alle 15.51 su Radio Monte Carlo. Si parlava del portarsi a cena da soli e vedo che in tanti lo fanno,
1: sì,
0: infischiandosene del giudizio
1: Bravi.
0: Altrui. Un saluto a Daniele da Milano che per la prima volta a 59 anni si è portato a cena fuori 10 giorni fa, e mi sembra anche un ottimo modo per coccolarsi, così come dite voi.
1: Non è mai troppo tardi. Miriam da Trieste dice: ho avuto occasione di cenare e pranzare da sola, ma mi sono sentita a disagio, non mi piace per niente, mi viene in mente C'è posta per te quando Meg Ryan aspetta il suo amico di mail con un libro e una rosa sul tavolino,
0: esatto.
1: Con un po' di imbarazzo, evidentemente. Invece l'altra ascoltatrice mi ha fatto molto ridere.
0: A una nostra amica le ha chiesto il cameriere: signora, le porto un giornale intanto? Ma
1: così
0: come?
1: Lasciatela contemplare tutte le cose che sono intorno a lei, lasciatela meditare.
0: Certo.
1: Allora, vogliamo salutare anche la nostra Chiara, che noi vediamo già in collegamento, che si trova nel cubo in Via Mercanti a Milano per la Beauty Week. Sapete che è in diretta proprio da lì, come del resto anche al mattino la nostra Rosaria Renna. Salutiamo Chiara, che è bella, bionda, guarda com'è splendente vederla così collegata.
0: Proprio l'icona.
1: Andate a trovarla in Via
0: Guardala.
1: Mercanti, perché fino alle 18 sarà in onda con voi.
0: Sì, e poi più tardi avremo anche il momento gadget tra le 18 e le 19. Siamo lì per la Milano Beauty Week in diretta tra poco con Chiara Lorenzutti, e adesso c'è Diodato.

0: con Das Re su Radio Monte Carlo, ancora qualche secondo e poi toglieremo le tende. Domani torniamo a partire dalle 14 per Happy Together. Claudio Di Leo, Isabella e Leodori.
1: Grazie a Giulio Corbelli in regia, grazie a Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Come vi preannunceremo, abbiamo preannunciato, tra poco saremo da Via dei Mercanti a Milano per la Milano Beauty Week in diretta con Chiara Lorenzutti e SLV per le prossime due ore. Prima però le breaking news del TGCom 24, noi torniamo a stare insieme domani alle 14.
0: Grazie, baci, a domani,
1: ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un morto e due feriti nell'intercettazione di un drone lanciato dagli Houthi nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. A riferirlo la protezione civile saudita, danneggiati anche edifici e veicoli. La minaccia del presidente americano Trump: se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Il monito arriva dopo la proposta inedita di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. La risposta del premier Carney: un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Vittoria di misura in Svezia per il centro-sinistra guidato dall'ex premier Magdalena Andersson. Per formare il governo, la leader socialdemocratica dovrà ottenere l'appoggio degli altri tre partiti della coalizione. La nomina del primo ministro potrebbe arrivare dopo il 29 settembre. Dal 2027 addio al bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e poi tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Arrestato un ragazzo di 20 anni di origine tunisina per l'aggressione del rabbino a Milano. C'è anche l'odio razziale tra i reati contestati. Oggi l'udienza per direttissima. A partecipare alla violenza anche il fratello del giovane, un loro amico di origine marocchina, entrambi denunciati. Il questore ha disposto per tutti e tre un foglio di via di un anno. Le parole del rabbino: ultimamente tanti insulti, ma rimango qua. Il calcio con l'Europa League, debutto amaro per il Milan di Amorim che perde 2-0 a San Siro con il Benfica. Il tecnico rossonero adesso rischia. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Appuntamento con C'est la vie in diretta dal cuore di Milano, dalla postazione bellissima di Radio Monte Carlo, a due passi dal Duomo, di fronte a noi il Palazzo Giureconsulti. Insomma, siamo proprio nel cuore di questa città che in questi giorni sta parlando di bellezza, con i tanti amici che stanno arrivando non solamente da Milano ma da tante altre parti per godere della bellezza e soprattutto dei tanti appuntamenti molto interessanti della Milano Beauty Week. Ne stiamo parlando, siamo la radio ufficiale, veniteci a trovare fino a sabato, quindi trasmetteremo in diretta dalla nostra postazione, dal Beauty Cube di Radio Monte Carlo, con tanti appuntamenti, tanti gadget, quindi vi aspettiamo. Se la vi in diretta oggi e ancora domani, come sempre dalle 16 alle 18. Grazie a tutti voi, alle persone, allo staff di Radio Monte Carlo qui presente, alle persone che verranno, sono venute e ancora verranno a trovarci, a Giulio Corbelli in regia, a ovviamente Giulio Bartolomei in redazione che è qui accanto a me, Teresa Foglia al centralino, come sempre la grande musica protagonista, e voi. E si continua con la canzone di John Legend, si intitola Daylight.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Un po' mi manca l'aria che tirava.

finire. Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, qui su Radio Monte Carlo, 16 e 16, giovedì 17 settembre, con me Chiara Lorenzutti, il nostro appuntamento con C'est la vie, in diretta dalla Milano Beauty Week. E parliamo anche di belle abitudini, ci sono delle storie che ci piace tanto raccontare e condividere, perché ci sono degli spazi urbani in questi giorni, insomma lo stiamo notando, trasmettendo proprio dal cuore di Milano, che meritano di essere valorizzati. Una bella iniziativa che nasce a Cento, quindi siamo in Emilia Romagna, e qui si parla di modernità, ma anche di una piccola sala cinematografica tascabile per ospitare un unico spettatore alla volta, una cosa veramente molto bella. Una vecchia cabina telefonica, nasce così l'idea di preservare questi spazi dismessi che hanno conosciuto altre storie, altri tempi, e preservare anche dei frammenti di storia quotidiana, dando loro ovviamente dei nuovi significati. E quindi dalla biblioteca diffusa, sempre gestita all'interno di vecchie cabine telefoniche, all'idea di un mini cinema che può ospitare uno spettatore alla volta, prendono vita dei progetti che vogliono mescolare e soprattutto ridare nuove esistenze, nuovi corsi a degli oggetti che abbiamo sempre conosciuto poi con altri utilizzi. Quindi un bel sistema automatizzato, tu entri, c'è una specie di semaforino che ti fa capire che la cabina cinema in quel momento non è occupata. Scansionando con il tuo telefono il QR code puoi anche scegliere il tipo di proiezione alla quale voler assistere, quindi cortometraggi con durate comprese da pochi secondi a 10 minuti, e uno si gode la proiezione in solitaria. Dura poco, poi ne puoi parlare con gli amici se a loro volta lo vedono, quindi è una cosa molto aggregante. Subito Boy Meets Girl.

0: Finivano gli anni 80 con questa canzone Boy Meets Girl con Waiting for a Star to Fall, in diretta dalla Milano Beauty Week, dal cuore di Milano, naturalmente qui su Radio Monte Carlo. Immaginate un matte intenso, impeccabile e incredibilmente morbido sulle labbra. È il Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano, l'evoluzione contemporanea dell'iconico Milano Red. La nuova Texture Cloudy è vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno in una sola passata. Formula arricchita con acido ialuronico e Hydra Berry per 8 ore di idratazione e tenuta. 14 tonalità per trovare il vostro stile. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Whitney Houston insieme a Enrique Iglesias con Could I Have This Kiss Forever. Questa è Radio Monte Carlo, 16:31 nel pomeriggio, naturalmente con C'est la Vie in diretta da Milano, dalla nostra postazione due passi dal Duomo in Piazza Mercanti, in occasione della Milano Beauty Week. E non dimentichiamo però perché che questa sera, insomma, andrà di scena il grande volley. Stiamo seguendo gli europei, ovviamente, di volley maschile. Dopo le ragazze è toccato a loro. La nostra nazionale sta andando molto bene, lo diciamo insomma in maniera un po' scaramantica, anche a bassa voce, così si fa, ed è già qualificata matematicamente agli ottavi di finale previsti per il 20 di settembre. Oggi però, questa sera alle 21:05, è prevista l'ultima sfida del girone A, nel quale appunto è inserita la squadra dell'Italia, ed è un match importante contro la Slovenia. Quindi dopo questo match gli azzurri si prepareranno per la fase a eliminazione diretta, si sono già qualificati, e c'è questa Slovenia che arriverà a Modena, al Palapanini, ed è uno dei templi poi della pallavolo italiana, lo ricordiamo sempre perché lì si sono disputate partite storicamente davvero molto molto importanti. Una squadra che forse è la più temibile, ecco, del girone che abbiamo appena affrontato, perché ha mostrato solidità, qualità, 3 successi insomma anche per lei. Quindi ci vorrà grande equilibrio nella partita di questa sera, e come sempre ogni sfida è a sé, non esistono secondo me partite facili e difficili, ci sono partite da giocare dall'inizio alla fine, come dicono poi quelli bravi, finché non è caduto l'ultimo pallone davvero tutto è possibile nella pallavolo, un po' come nella vita, no? Ci sono tutti questi belli insegnamenti che dovremmo cercare di imparare, di far nostri e di tradurre poi nella vita di tutti i giorni. Questa è Radio Monte Carlo, subito Somber con Potential.

0: Canzone che sta di sole, di estate, un po' come il pomeriggio che stiamo vivendo qui nel cuore di Milano, si sta veramente bene. Jack Johnson con la sua Upside Down nel pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Rosaria Renna. Vi aspetto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky

0: TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Vasco con Ogni volta alle 16.50 qui su Radio Monte Carlo. Vasco che sta bene, si è sottoposto di recente a un piccolo intervento programmato alla schiena per tornare ancora più in forma, pronto per il suo giubileo del 2027 per celebrare questi 50 anni di carriera che farà sicuramente alla grande, protagonista di questa residency di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, quindi dal 6 al 25 giugno. Deve essere in forma, lo sarà, ironizzato con i fan, ovviamente tranquillizzandoli, dicendo: ragazzi, devo riprendermi, mi annoierò un pochino, però tutto a posto. Quindi ci ha rassicurato e ne siamo veramente molto molto contenti. C'è un personaggio incredibile al quale dobbiamo molto, per la verità, perché è uno dei più grandi e importanti scienziati a livello mondiale, ed è l'inventore del microchip ed è italiano. È un fisico, si chiama Federico Faggin, ha 84 anni, ha trascorso 57 anni della sua vita negli Stati Uniti, è nato a Vicenza, dove è tornato un anno fa e continua a essere impegnato, peraltro insieme alla moglie, in una importante organizzazione no profit per lo studio scientifico della coscienza e della divulgazione della teoria sulla fisica quantistica, insomma cose molto belle e forse un po' complesse. È stato premiato di recente ed è entrato a far parte, è stato nominato tra i nuovi cavalieri della venerabile confraternita del Baccalà La Vicentina, che conta 55 confratelli. È stato nominato confratello anche Francesco Guccini, grande amante poi di questa specialità assolutamente identitaria della zona buonissima, nel 2023. E quindi è entrato a far parte di questo mondo incredibile e ha detto una cosa molto bella, dicendo: la cucina è come la tecnologia, deve alimentare il buon senso, deve andare all'essenza delle cose, deve sapere utilizzare elementi semplici e genuini, assolutamente non cervellotici, della serie una riflessione profonda che solitamente è applicato alla scienza, forse una scienza anche la cucina, no? Perché no? Ci piace.

0: La voce è quella di Lionel Richie, la sua My Destiny, qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio di questo 17 settembre, in diretta dal cuore di Milano per la Milano Beauty Week. Tra poco però le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il Canada, membro associato dell'Unione Europea, lo ha proposto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ira del presidente americano Trump che minaccia nuovi dazi contro l'Unione. Il premier nordamericano tranquillizza: un Canada più forte, più efficace anche per gli Stati Uniti. Un drone lanciato dagli Houthi è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. I detriti hanno provocato la morte di un cittadino yemenita, il ferimento di una donna saudita e di un uomo pakistano. Danneggiati anche edifici e veicoli. Intanto Pechino chiede all'Iran di frenare l'avanzata dei ribelli yemeniti. Proposto dalla Commissione europea il Kids Act, un nuovo pacchetto di norme che vieta l'accesso ai social network per gli under 13 e che fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Il testo prevede anche che i profili dei minori debbano essere privati e con geolocalizzazione, fotocamera e microfono disattivati. All'attenzione della Commissione anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Caso Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia era stata anticipata questa mattina nel programma Ore 11 di Milo Infante. L'ipotesi di reato però rimane aperta per altre persone. Gli atti spostati a Pavia. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Una busta con proiettili e minacce al ministro dell'istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno è recapitato inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private nel Salernitano. Le parole del ministro, lettera farneticante, andiamo avanti col nostro lavoro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A33 a Sticunio si è verificato un incidente allo svincolo di Cherasco procedendo in direzione Asti. Un incidente anche sul raccordo A4 A5 Ivrea-Santhià allo svincolo di Albiano in direzione A5. Sulla A16 Napoli-Canosa si è invece verificato un incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. 7 km di coda per un cantiere sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Code per lavori anche sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Amy Winehouse con la sua Back to Black, le 17:07 minuti, questa è Radio Monte Carlo, giovedì 17 settembre, c'est la vie con me, Chiara Lorenzutti, ancora per un'ora in diretta dalla nostra postazione nel cuore di Milano, in Piazza Mercanti, di fronte al Palazzo Giureconsulti, quindi la bellezza di fronte ai nostri occhi. Alla mia destra in questo momento il Duomo di Milano in tutta la sua magnificenza, sì, c'è anche Giulio Bartolomei, diciamo, in vista Duomo, se mi giro a destra vedo prima te in ordine di apparizione e poi il Duomo di Milano, ma questo è anche il bello, insomma, di quello, di quanto accade in questi giorni. Quindi veniteci a trovare in diretta con Rosaria Arena la mattina a partire dalle 10 fino alle 13 e poi con me ancora oggi e domani il nostro C'est la vie tra le 16 e le 18 e poi ovviamente anche sabato pomeriggio con Silvia Notargiacomo, insomma ci sono, e poi ancora Laura Ghislandi, Monica Sala, Irina Martelli, veramente tante voci di Radio Monte Carlo che potete venire a trovare proprio qui in questi giorni nel nostro Glass Cube, la postazione bellissima, quindi è impossibile non vederci. Si parla di bellezza in questi giorni a Milano, la Milano Beauty Week, di cui Radio Monte Carlo ancora una volta è radio ufficiale, si conferma uno degli eventi più partecipati di settembre, quindi migliaia di visitatori che stanno affollando letteralmente le tante installazioni sparse per il centro città, tutto questo fino al 20 di settembre, quindi tra percorsi immersivi dedicati ai trend skincare e make-up del momento, i pop-up dedicati alle fragranze, i campus itinerante, tantissime consulenze anche da parte dei beauty coach e le novità skincare dei tantissimi brand presenti, insomma un evento molto interessante anche con tanti momenti di riflessione sul tema della bellezza che tocca davvero tanti aspetti, alcuni fondamentali della nostra vita. Subito Teddy Swims, Mr. Know It At All.

La voce è quella di LP, la sua Other People, alle 17:15 qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio del giovedì. Un abbraccio a tutti gli amici in movimento, ma anche quelli che stanno venendo a trovare noi, quindi è bello poter dare un volto, come sempre, quando la radio abbraccia poi la città, ed è una cosa bellissima. Ai tanti amici che vengono a trovarci alla postazione di Radio Monte Carlo qui in occasione della Milano Beauty Week, si parla di bellezza e se ne parla veramente a 360 gradi, quindi vi invito anche a visitare il sito, ovviamente anche l'app che consente di potervi programmare e soprattutto prenotare per i tanti appuntamenti, che sono tutti gratuiti. È bello ricordarlo, l'abbiamo fatto anche con i tanti ospiti che hanno ovviamente promosso questa iniziativa. È necessario però registrarsi attraverso l'app, quindi un semplice passaggio ma molto importante. Subito i Simply Red con la loro The Right Thing.

0: La voce è quella di Mick Hucknall, Simply Red con The Right Thing, e questa è Radio Monte Carlo. Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi. Insomma, non mancate, domani e sabato dalle 7 di sera a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da Creative.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
10: D'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

E che voce incredibile questa donna, che bello riascoltarla qui su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con C'est la vie. Andiamo per un attimo in Giappone, parliamo di una misura abbastanza netta, si parla appunto dei soccorsi alpini per chi sceglie di scalare il Monte Fuji, ma lo fa ovviamente fuori stagione, quindi al di fuori delle date previste. Quindi diciamo entrerà in vigore un pacchetto di misure molto rigide, molto restrittive a partire dal 2027 contro le scalate imprudenti, soprattutto durante il periodo di chiusura della montagna, in cui tante volte gli escursionisti si trovano ad affrontare poi delle condizioni estreme, raffiche di vento gelido, pendii ghiacciati, quindi della serie: se scegli di fare una cosa fuori stagione, poi ovviamente ti fai carico anche delle conseguenze economiche, soprattutto di chi deve venire a salvarti. Quindi insomma, questo apre un po' un tema relativo alla sicurezza in montagna che ben conosciamo, anche perché si è parlato moltissimo, soprattutto quest'estate da noi in Italia, di un accesso abbastanza poco controllato, ecco, di un eccesso di persone sui sentieri, soprattutto delle Dolomiti. Ma come funziona da noi? Lo dice, sì, è giusto che paghino. In realtà il soccorso alpino in Italia non ha una regola unica nazionale al momento, dipende un po' dalla regione in cui avviene il recupero, anche dalla gravità ovviamente della persona e dell'eventuale imprudenza o negligenza. Quindi diciamo ci sono tanti distinguo che vanno applicati, non c'è una regola generale, che secondo me sarebbe anche abbastanza indicata, e si dovrebbe controllare ciò che va fatto. Quindi insomma, andare in montagna, ma con tutte le cautele del caso. Siamo la radio ufficiale del tour di Malika Ayane, sarà ospite di Rosaria Arena e Filippo Firli lunedì 21 in Due come noi. Noi l'ascoltiamo con il suo nuovo singolo che si intitola Detto tra noi, qui su Radio Monte Carlo.

0: fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Voce generata in AI.
9: Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
16: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
15: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

Meravigliosa canzone dei Rolling Stones, Angie, qui sta Radio Monte Carlo, 17:49, c'è un po' quella voglia di weekend che ogni tanto arriva già il giovedì e si fa sentire. Sicuramente i più fortunati magari hanno già qualche programma ben definito, qualcuno magari stacca già il venerdì per allungare un po' la possibilità di vivere un bel fine settimana. Ci sono dati interessanti, si parla di vita da camper, quanto ci piace andare in giro in totale libertà. Pensate che solo nel 2025 i camper immatricolati sono stati quasi l'11% in più in Italia rispetto al 2024, quindi insomma un movimento, un futuro che sembra ancora più promettente. Certamente insomma è una spesa non da poco quella del camper, ci sono anche altre possibilità, per esempio il noleggio può essere una via di mezzo interessante, tanto per capire se può fare il caso nostro, perché per qualcuno la van life è diventato un hashtag importante, perché è stata proprio una scelta di vita assolutamente radicale, quindi della serie cambio vita, divento un lavoratore nomade, perché è possibile magari fare smart working da tanti luoghi. Qualcuno la sceglie per la maggiore libertà, meno spese, la possibilità di lavorare dove si vuole. Si può partire per tante ragioni, c'è chi fa lavori stagionali, per esempio dice dove vado? Vado a vendemmiare in Francia, che cosa bellissima, a raccogliere le fragole in Norvegia, insomma tutto sembra vicino, tutto sembra accessibile. Certo ci sono delle scelte di vita anche economiche abbastanza impegnative alla base, però perché no? Dovendo immaginare un futuro magari anche dopo la pensione, potrebbe essere molto bello immaginare una vita in giro, e devo dire che la vita da camper, la vita da campeggio in generale è piuttosto divertente. Un po' di suggestioni per il fine settimana e anche un po' la grande musica, quella di Radio Monte Carlo.

0: Empire of the Sun con la loro We Are the People, questa è Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui con la puntata di oggi di C'est la Vie, che torna domani per l'ultimo giorno della settimana, ancora qui in diretta dalla Milano Beauty Week, dalla postazione di Radio Monte Carlo a due passi dal Duomo in Piazza Mercanti. Quindi veniteci a trovare, soprattutto dalle 18 in poi, perché ci sono un sacco di gadget molto interessanti. Grazie a tutti voi, grazie a Giulio Corbelli in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy. Subito Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic. Un bacio da Chiara Lorenzutti, buona serata, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la Vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di Dazzone inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo iraniani, tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, il capitano è rimasto ucciso, tre membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno procedendo in direzione della capitale. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente segnalato al bivio per Viale Certosa in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Mestre code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione della A4. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Lavori in corso sulla statale 372 Telesina tra Dragoni e il casello Caianello dell'Autosole in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: World, Sweet Out Sister, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. E ho dovuto respirare perché arrivo dalla toilette un po' di corsa.
1: Non solo.
0: Era la Beauty Week, alla Milano Beauty Week anche oggi, non è vero? Una buona serata a tutti voi, salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti.
1: Lei
0: tornerà domani, lei con il suo Se la vi, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: E perché guardi me?

0: stai combinando oggi?
1: Sbrogliamo i fili.
0: Mettiamo ordine. Buonasera, questa è Radio Monte Carlo. Sì. Buonasera a Tamara Donà.
1: E questa è una certezza, Radio Monte Carlo. Buonasera, un'altra certezza. Buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Mica tanto. Buonasera, guarda, la vera certezza è la colonna proprio. Cioè il maestro Giulio Corbelli in regia.
1: La colonna sonora anche.
0: Beh sì, certo, sì, perché la musica la mette lui. Certo. Federica Pogliani pensa alle notizie. Teresa Fogli pensa a tutto il resto, che è tantissima roba.
1: Vero.
0: E voi amici e amiche, a cosa pensate? Allora io sto pensando... Non sei stata alla beauty? Perché dici
1: così?
0: Che sei stata alla beauty? Ieri era alla toilette. Sì, sei stata.
1: Sì, sono stata.
0: La giornata è stata complicata perché posso svelarlo?
1: No.
0: Va bene, non
1: perché
0: lo dico.
1: La parola del giorno dopo la daremo.
0: È dimenticanza?
1: Sì.
0: Distrazione?
1: Telefono, la parola del giorno.
0: Telefono,
1: vabbè,
0: ha dimenticato il telefono e quindi è tornata a casa.
1: Vabbè, ma succede. Sai quante cose si dimenticano nella vita.
0: Hai voglia. 342-4141-762 per i vostri messaggi. L'obiettivo è quello di intrattenervi fino alle 20 con la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: Il tuo, il mio è arrivare alle 20 con la grande

0: Na-na-na-na sober, love sober, comrade, qui su Radio Monte Carlo. Na-na-na-na-na. Non so perché, ma sento una grande attesa di venerdì in questo indeciso giovedì. C'è chi ha scritto così e facciamo ancora la rima. E poi con Take It Easy ogni settimana è una beauty week. Ah, che bello, un trattamento di bellezza per le orecchie e per lo spirito. Bello questo
1: qualcuno
0: messaggio.
1: Qualcuno voleva che ieri facessi in diretta una beauty routine coreana a te.
0: No, c'è era Bartolomei, lo so già, lo sapevo.
1: Sarebbe stato carino, perché non ci hanno dato i prodotti, stranamente. Se no ti avrei fatto una beauty week in diretta. Una beauty week, una beauty routine in diretta.
0: Una settimana intera di bellezza e non sarebbe bastata. Ma che cos'è il peeling?
1: La beauty routine.
0: No, sì, la routine di bellezza.
1: Quando ti strucchi, quindi ti togli il mascara, ti togli lo smog.
0: Alle 21, quando arrivo a casa io mi tolgo il mascara.
1: Vabbè, il trucco, insomma, le cose che così che si fanno.
0: Tra poco ne parliamo della beauty week. Intanto, però, visto che abbiamo parlato in qualche modo di rima, c'è una notizia di attualità molto curiosa che arriva da Torino, dal liceo scientifico Galileo Ferraris, che è il più antico e blasonato della città. Cosa accade?
1: Molto bello, liceo scientifico, le indicazioni sulle deleghe per le uscite degli studenti minorenni che quest'anno sono scritte in rima baciata, perché tutti gli anni tu le devi portare queste deleghe, perché anche
0: cioè
1: se sei...
0: puoi uscire prima...
1: Sì, l'ho portate questa mattina tra l'altro per mia figlia, se c'è la babysitter, la nonna, il nonno eccetera che prendono i figli, l'hanno fatta in rima baciata.
0: Allora, aspetta un attimo, perché c'è da dire che genitori e studenti ricevono una quantità di comunicazioni che spesso magari...
1: fuorvianti, perché sono tante, tantissime.
0: Ma magari
1: non
0: te
1: se
0: le perdi anche
1: pure,
0: qualcuno. Esatto. In questo caso la preside ha utilizzato l'intelligenza artificiale per fare la rima, per utilizzare endecasillabi. Se una delega devi inviare alla segreteria, devi scrivere allegare. Questo è un esempio. Si è divertita e giustamente ha attirato l'attenzione dei genitori e dei ragazzi, soprattutto, quindi strappando anche un sorriso. Ma ha specificato: è un'idea scherzosa, perché le si prova tutte per aiutare i genitori a ricordare meglio le varie rotture di scatole. No, lei ha detto procedure, io ho detto rotture di scatole.
1: È vero, perché sono sempre tante, a volte uno si perde dei pezzi. Però lei è stata anche onesta, l'ha detto, l'ho scritta con l'intelligenza artificiale.
0: Assolutamente.
1: Insomma, sì, ci sta.
0: Scusami.
1: Perché farla da sola no, non ce l'avrebbe fatta.
0: Ma infatti secondo me sì, però voleva velocizzare e poi ha avuto anche gli onori della cronaca così al riguardo. Tra l'altro anche le pubblicità, e qui siamo rovinati, ho visto uno spot televisivo con la voce con l'intelligenza artificiale, l'ennesimo, quindi io smetto di lavorare.
1: Ma hai capito fosse intelligenza artificiale, perché viene scritto sotto.
0: Viene scritto voce, anzi detto addirittura.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Voce artificiale?
0: Sì.
1: Questa però no.
0: No.

0: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi che anche questa sera ci avete scelto.
1: Mauro al 342-414-1762 scrive: fin quando a scuola andrai, sì, dal sapere scappare non potrai, ma quando adulta sarai, genitori e insegnanti calorosamente ringrazierai.
0: Vero, che
1: Mauro,
0: bello.
1: Personal intelligence, quindi non artificial intelligence. Francesco da Torino scrive: con l'entrata in vigore della e-Act europeo è obbligatorio indicare tutti i contenuti,
0: certo,
1: prodotti con intelligenza artificiale.
0: Vero,
1: sì,
0: vero,
1: che lo
0: vero.
1: Sappiamo, quindi è giusto che loro lo dichiarino.
0: Sì, sì, sì, giusto.
1: Però io comunque ho finito di lavorare.
0: No, ma
1: pure tu,
0: No, vabbè,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: No, secondo me no.
1: Tu?
0: Ma no, quello in generale ho finito.
1: No, ma che
0: però...
1: in generale ho finito?
0: Infatti mi sto sempre cercando un nuovo lavoro.
1: No,
0: però,
1: il piano
0: anzi,
1: B.
0: Certo, da
1: ragazzi,
0: una vita.
1: Avete qualcosa da offrirci,
0: esatto,
1: no? Così giusto
0: bisogno
1: per...
0: di qualcosa, fateci sapere. No, fammi dire una cosa, che è molto bella il lavoro che facciamo, perché abbiamo l'occasione di incontrare e conoscere persone.
1: Sì.
0: Prima è arrivato Edoardo, un ascoltatore, che dalla stazione centrale è venuto a piedi fino qui con la valigia, è venuto a Milano per trovare la figlia.
1: Ma l'hai vista 5 minuti, non
0: ho
1: è che
0: capito,
1: fatto.
0: Ma vabbè,
1: no,
0: è venuto
1: lo
0: a salutare te,
1: però
0: ma
1: l'hai
0: conto?
1: No, ma noi
0: perché
1: io l'ho accolto e l'ho abbracciato anche, perché io sono campanilista, quindi Edoardo da Napoli è venuto a trovare la figlia, come dicevi, e ci ascolta.
0: Che carino.
1: E noi lo ringraziamo con tanto di valigia, perché
0: certo,
1: era appena arrivato.
0: Quindi bello
1: e
0: questo.
1: E poi anche alla Beauty Week,
0: esatto,
1: ieri ha incontrato tanti amici,
0: sì?
1: C'è anche chi ha scritto: ho avuto l'occasione di conoscere il direttore di Radio Monte Carlo allo stand della Milano Beauty Week,
0: vedi?
1: Spero che si sia ripreso questo amico da questo incontro, ma volevamo ricordarvi che fino a sabato noi siamo in diretta proprio dalla postazione meravigliosa in via dei Mercanti, il Glass Box di fronte al Duomo, proprio per la Milano Beauty Week.
0: Esatto, dalle 18 alle 19 saranno distribuiti gli esclusivi gadget di Radio Monte Carlo, quindi fino a domani dalle 10 alle 13 con Rosaria Arena, dalle 16 alle 18 con la nostra Chiara Lorenzutti e sabato dalle 10 alle 13 con... era il tuo telefono?
1: Sì, vabbè,
0: con Erina Martelli, dalle 16 alle 19 Silvia Notar Giacomo, è il direttore che ti dice qualcosa.
1: È il direttore che dice no.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
10: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.

0: All'ascolto di Take It Easy qui su Radio Monte Carlo con la voce il disco di Seal, Future Love Paradise, le 6.30, 18.30 in questo giovedì 17 di settembre. Quanti siete? Vi ringraziamo al 342 4141762. Se un'altra vita avrò, sempre la donna amerò. Abbiamo parlato di rima.
1: Carino, lei ha da Torino, bellissimo Giancarlo con il codino.
0: Ah sì, perché non so più dove metterli questi quattro capelli così fluenti. Sono un po' tanti adesso.
1: Sì. Sì.
0: Grazie Lea, salutiamo anche Antonella Busto Arsizio, Lara che scrive le voci fatte dall'intelligenza artificiale, sono appunto artificiali. Senza anima e avranno vita breve, speriamo. Almeno per il lavoro.
1: Stefano Piacenza, buonasera anche a te, grazie. Mai sostituire la nostra sinergia e simpatia,
0: sinergia. Senti, abbiamo detto che questa è la settimana, no, della Milano Beauty Week, siamo lì, la bellezza. Adesso, al di là della cosmetica, della cosmesi, della bellezza esteriore,
1: no,
0: abbiamo fatto una
1: benessere.
0: Esatto, benessere, una riflessione, soprattutto a quest'ora, quando magari ci stanno ascoltando delle amiche, degli amici, rientro al lavoro, che si sentono un po' uno straccio, la giornata chissà com'è andata, no? A volte ci si guarda allo specchio e si dice: mamma mia, dovevi
1: fare. Ma che
0: fare
1: è quella faccia? Ma veramente?
0: Che è successo? Io vorrei proprio sapere la volta in cui ti sei sentita bella. Cioè, sicuramente ci scommetto qualsiasi cosa, o poco, però ce lo scommetto. Ci sarà stata almeno una volta, vabbè, nel tuo caso sicuramente di più, in cui ti sei vista allo specchio, stavi bene, quindi un benessere generale, e hai detto: ci picchia come sono bella.
1: Ma perché
0: oggi
1: tu
0: come
1: vuoi
0: sono...
1: dirmi che no, mi vuoi dire che la, siccome la bellezza passa chiaramente,
0: passa,
1: anche
0: passa.
1: E soprattutto da come ti senti dentro,
0: cioè, ma sì,
1: se
0: ma...
1: è tutto allineato, tu quel giorno, in quel momento, ti sei sentito più bello di sempre.
0: Ma anche
1: okay? Perché
0: per
1: sei armonico, perché c'era armonia dentro di te.
0: Per esempio Teresa scrive: io mi sento più bella se sono amata.
1: Oh beh, caspita,
0: è vero, anche questo.
1: Infatti,
0: no?
1: Quando siamo andati a Perugia l'ultima volta sul palco e te abbiamo presentato, in quel momento mi sono sentita bella, ma perché mi sono sentita apprezzata
0: dal pubblico,
1: dalla gente.
0: Beh, ma anche
1: tu?
0: Autonomamente. Io voglio sapere dai nostri amici, poi te lo racconto, ma adesso mancano 15 secondi
1: però non
0: all'intro.
1: Devi scappare, me lo devi
0: no,
1: dire.
0: Ma fammi parlare. Amiche e amici, la vostra volta in cui, perché io sono certo che questa cosa aiuta, soprattutto in una giornata in cui magari ti senti veramente un cencio.
1: Giulio al suo matrimonio.
0: Anche.

0: Mirrors, Justin Timberlake qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Tantissimi vostri messaggi sulla bellezza, tra poco li leggeremo. L'ultima volta in cui vi siete sentiti, quella volta in cui vi siete sentiti veramente belli,
1: bello,
0: magari
1: proprio...
0: anche adesso, vincendo un biglietto che regaliamo, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Al primo che invierà un messaggio vocale con il proprio nome, città di ascolto, Radio Monte Carlo,
1: andranno due free pass per la serata speciale, sì, Celebrate Brazil, in programma martedì 22 settembre alle 20:30 al Blue Note di Milano, sul palco Brazil Groove Syndicate.
0: I vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.

0: ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Davide Lentini. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli partner

0: Lidl, vale davvero.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
10: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
11: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: 99, Puma, microtasso.
20: Tutto ok?
19: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Questa era di Monte Carlo, questo praticamente è il primo brano italiano in stile reggae che lo dobbiamo a Mario Lavezzi, l'interprete bravissima come sempre Loredana Bertè e la Luna Bussò. Ma come sapete Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Brunotto di Milano, stiamo per regalare due free pass per la serata speciale Celebrate Brazil, quindi sarà divertentissimo, eccitantissimo, bellissima. Martedì 22 di settembre alle 20:30 ovviamente al Brunotto di Milano, chi si riaggiudica?
1: Ciao, sono Alessandro da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Senti che entusiasmo!
2: Alessandro, scarpe basse, vabbè, sono un uomo quindi va da sé, no? Perché si balla quella sera lì.
0: Deve mettere i tacchi, Alessandro, non ho capito.
2: Si balla, ci si muove, ci si agita.
0: Si agita un po', una botta di vita, ragazzi. Allora, quando è che vi sentite belli? Che uno dice proprio, esco, mi guardo allo specchio e dico, mamma, come sono bello, come sono bella. Quando rientro dalle vacanze, certo. Bella e carica, Elena.
2: Simona da Prato, alle volte quando sono assorta a fare delle cose a casa o a leggere, vedo mio marito che mi guarda e mi sorride senza dire nulla. Ecco, per lei in quel momento lì, sono sposati da 28
0: bello.
2: Anni, probabilmente in quel momento lì lei si sente bella, perché lui la guarda e la ama, quindi è l'amore che fa sentire belli forse.
0: Io mi sento bella e bene dentro quando mi dicono, ma quanto sono carini i tuoi figli, sono sempre così educati al posto giusto, allora lì mi sento veramente bella dentro, questo è il messaggio di Cristiana.
2: Che bravo.
0: Molto bello, ma ce ne sono tantissimi di questi messaggi al 342-414-1762, se avremo tempo e modo li leggeremo ancora e vi ringraziamo sempre. Vuoi un po' di country?
2: Ma direi di
0: non
2: sì.
0: Non si beve?
2: No, peccato.
0: Oddio, però si può pure bere. Lei cita pure il whiskettino.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni e lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica: un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi, figli iraniani, tre bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone, anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca. Il capitano ucciso nel raid, tre membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Proviamo con la Sardegna, dove cinque giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un undicenne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
9: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di venerdì sarà piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Nubi associate a rovesci e temporali in gran parte del nord, nelle regioni centrali, eccetto lungo le coste tirreniche, in Campania, al nord della Puglia, Basilicata, nord ed est della Sicilia. Temperature in calo al centro, clima estivo al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, ma con locali forti raffiche associate ai temporali. Nel Principato di Monaco, tempo abbastanza soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso. Temperatura di 26-27 gradi, venti deboli e mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Attiliano e Orvieto per lavori. Sempre in direzione Milano per lavori, coda tra Orvieto e Fabro. Sulla 1 in direzione Bologna, coda tra Vasto Nord e Lanciano per lavori. In entrambe le direzioni, coda in uscita a Loreto per traffico intenso. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Monte Carlo, Take It Easy, buon giovedì 17 di settembre con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo e Mr. Giulio Corbelli.
1: Il maestro.
0: Che onore, che onore. Quanti siete al 342-414-1762? Non è solo una questione di quantità, anzi non lo è affatto.
1: Bravo.
0: Sebbene siate
1: anche
0: in tanti.
1: Se...
0: Esatto, mi fa piacere,
1: qualità.
0: Ma è proprio la qualità. Per esempio, Valeria da Bari mi ha strappato un sorriso. Abbiamo parlato di bellezza quando è che dice, Valeria da Bari ha inviato anche uno scatto e poi ha scritto: la bellezza è quando giri la frittata di riso e non ti si rompe. Cioè, quella è la bellezza.
1: È vero anche questo.
0: Brava,
1: bellissimo,
0: brava.
1: Enzo, ingegnere dalla provincia di Napoli, ci si sente belli quando ci si sente sicuri di sé.
0: È vero.
1: Ed è esattamente l'effetto che fa la vostra selezione musicale, vedi?
0: Vedi.
1: Nostra musica, la grande musica di Radio Monte Carlo fa bene anche per questo.
0: Talvolta. Allora, no, ma è assolutamente così, scherzo. Attualità.
1: Sì.
0: Andiamo al supermercato insieme.
1: Mamma mia, ma è tutto vuoto, ma non c'è niente.
0: Così dicono. Allora, io frequento poco, ma tu...
1: Sì,
0: che
1: sono
0: frequenti?
1: Spariti. Sono
0: chi?
1: Spariti gli
0: spariti?
1: Ortaggi, sono spariti i pomodori.
0: I cetrioli.
1: Non si trovano più, ma smettila.
0: No, non lo so. L'insalata.
1: È sparita Giulio l'insalata. Conferma. Ma perché? Quella fresca che io compravo sempre. Il radicchio, la lattuga, la valeriana, il soggi. Vabbè, non le dico tutte.
0: No, no, direi di no, che facciamo una puntata a chi ha visto l'insalata. Se vuoi. Allora, ciuffi di spinaci. Insomma,
1: sì,
0: è cambiata
1: tutti.
0: La spesa. Ci sono stati dei danni per 3 miliardi di euro. E quindi nega ancora il cambiamento climatico.
1: Ma io.
0: Ma che saluto?
1: No,
0: per dire che è tutta colpa.
1: Non è il tempo delle mele. No, perché anche le mele sono sparite.
0: Scusa, hai un Richard Sanderson al volo così.
1: Non è il tempo delle mele neanche in Trentino, dove regnavano sovrane le mele. Non ci sono più, non quanto prima.
0: Lo stress da calore ha colpito anche uva e olive. E l'Italia è uno dei 4 paesi europei in cui le conseguenze sul raccolto sono state le peggiori. Quindi la mancanza principale è quella, come abbiamo detto, di verdura. Quindi Giulio conferma che l'insalata. Eccolo! Ehi, baby. Ehi, scusa un attimo. Ti avvicini? Vedo solo una mela. Dove sei?
1: Dov'è l'altra mela?
0: Mi lasci con la mela. E vabbè, mi ha lasciato con la mela. È così, è così, è così, è così. Va bene,
1: era
0: grazie.
1: Bella, però non potevamo sentire quella?
0: No,
1: no.
0: Tu hai detto
1: no.
0: È l'ufficio musica, quindi non si può. L'ufficio musica. Gracie Abrams.

0: Good Reason, Gracie Abrams qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Sono rimasto a Sophie Marceau, io che vorrei
0: che è sempre bellissima.
1: Ma
0: tra l'altro
1: mettere col brano, scusa, dopo la poesia. Ma allora
0: dopo la poesia,
1: dopo la poesia, secondo me
0: dai, mettilo, potrei... togli
1: no,
0: quello che c'è,
1: ma sei può... manda, figurati, no. Allora volevo salutare Livio, Raffaella, sì? Marco e Paola.
0: Buonasera.
1: Ci salutano tantissimo, stanno facendo un tour Val d'Orcia e Chianti e aggiungono ironicamente gitana alcolica
0: esatto.
1: E dietetica, stanno tutti imbriachi, benissimo,
0: e questa è la bellezza, vedi?
1: Bravi,
0: quando
1: così
0: ci si sente
1: fa.
0: Belli come Elena che aspetta il suo nipotino, ha indossato il suo sorriso migliore, dice mi sento bella con una voce bellissima.
1: Elena da Roma, brava, sì, brava, sì, bellissimo, sì, questo sì. Messaggio, va bene, vi ringraziamo sempre. Allora, altra domanda che so che vuoi porre.
0: Sì.
1: La parola di oggi.
0: Perché le parole servono per spiegare a noi stessi e agli altri, per definire. Ok.
1: Andiamo prima alla notizia.
0: La notizia dice che ci sono alcune parole che i giovani della generazione Z fanno fatica a dire, per esempio fidanzati.
1: E che
0: è una parola che spaventa un
1: che
0: pochino,
1: dicono?
0: Perché definisce.
1: E quindi che dicono?
0: E non la vogliono, dicono altre cose.
1: Altre cose,
0: relationship.
1: Tipo...
0: relationship.
1: Situationship.
0: E quella roba lì.
1: C'ho una situazione. Una situazione.
0: Mia, che... quella roba lì, esatto.
1: Vabbè, ma quindi perché non vogliono impegnarsi?
0: Forse
1: non vogliono definire.
0: Non vogliono definire quella situazione lì, perché per capirla una cosa la devi definire. La parola serve a questo.
1: Quindi le parole.
0: Qual è la tua parola del giorno? Che
1: cetriolo.
0: Ma
1: perché
0: no.
1: Ne abbiamo parlato un attimo fa e mi è rimasto impresso perché abbiamo parlato
0: piace,
1: della spesa.
0: Detto, sì,
1: no,
0: sì,
1: la parola di oggi.
0: Dai,
1: non lo so, pensa alla tua.
0: La mia è il telefono, perché l'ho dimenticato a casa, ho fatto un'ora e mezza di metropolitana. Andata e ritorno e ritorno è andata.
1: Questa era di Monte Carlo. No, questo volevo raccontare in apertura. Perché è arrivata in radio.
0: Sì. Oddio, il telefono.
1: È tornata indietro e poi vedi, abita anche vicino, per fortuna.
0: Un'ora e dieci.
1: È un'ora
0: vicino,
1: e dieci, è andata e ritorno.
0: Io
1: ci avrei messo due giorni praticamente. Quindi, vabbè, quindi la parola tua è
0: per me
1: telefono.
0: Il telefono.
1: Secondo me è distrazione più che telefono.
0: Bravo,
1: dimenticanza
0: sì,
1: anche. Vabbè.
0: Esattamente.
1: Va bene, Giulio, tu prove. Perché stasera hai le prove.
0: Esatto,
1: le prove
0: basso.
1: Il basso.
0: Le prove di basso.
1: Sì, sì, sì. Lui suona, è un maestro, non
0: certo,
1: che lo chiamiamo maestro.
0: Conservatorio, mica
1: perché
0: robe
1: ci
0: così.
1: Mette scivarì. Cioè.

0: 9 minuti in questo istante. Salutiamo Roberta che ci scrive dal Lago Maggiore, sta per prendere il battello da Laveno.
1: Sì, Laveno.
0: A Intraverbania, posti magnifici.
1: Laveno Mombello, molto bello, posto molto bello.
0: Momento TV, Paolo da Caronno Pertusella, scrive: è la prima volta che vi guardo dal computer, attraverso il sito radiomontecarlo.net, siete bellissimi. Grazie.
1: Grazie.
0: Tamara, sei bellissima, e lo scrive Simona.
1: Ciao Simona, buonasera.
0: Fai ciao ciao con la mamma che ti guarda. Ciao, un saluto dedicato. Fa sempre
1: Momento TV, fa
0: Momento
1: ridere.
0: TV, Momento
1: e
0: TV.
1: E la mamma, è la mamma che ci guarda sempre. Ciao.
0: Anna, ciao, ciao, ciao, non Anna. Ciao.
1: Come non ci guarda?
0: Non ci guarda mai.
1: No, perché non trova mai, ascolti, non trova mai.
0: Come non trova mai? Non puoi, ma allora.
1: Ma perché a Varese non prende?
0: Forse non hai il satellite, mettiamola
1: va bene,
0: così.
1: Va bene,
0: va bene, va bene. Sfida musicale, allora siete chiamati in causa, se non ci licenziano oggi, non so quando. Allora, sfida musicale, due brani degli Earth, Wind & Fire. Il primo è questo. Dance a Boogie Wonderland. Senti che boogie. Bello, eh? Secondo. Alright. Falsetti. Let's Groove, Irwin and Fire. Allora, sì. Boogie Wonderland, sì. Per ricapitolare, il numero uno. Se invece preferite Let's Groove, scrivete due.
1: Scrivete due dove? Al nostro numero 342 41 41 762.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
2: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma usato Approved, hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
2: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione.
18: oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Twins and Fire, Let's Groove qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questa serata. Stai ballando anche tu hai
1: scatenato.
0: Scelto la musica di Radio Monte Carlo. Bravo,
1: il fiatone. Bravi, ma tanto anche Boogie Wonderland sarebbe andata benissimo.
0: Anche quello,
1: Richard Sanderson con
0: Dopo guarda, esco e me l'ascolto perché mi piace troppo. Non la fai sentire tutta.
1: Mi è venuta voglia. Salutiamo un'amica che ha inviato un messaggio vocale sulla Serravalle, un sacco di curve, diluvia.
0: Mamma mia.
1: Ma troppa acqua, dice. Però con voi torno a casa. Infatti, il nostro compito è bravissimo.
0: Accompagnarti, facci sapere quando arrivi a casa, però.
1: Esatto,
0: per
1: manda
0: favore.
1: Un messaggio quando arrivi,
0: certo.
1: Come mamma e papà.
0: Sì, a te non lo chiedo più perché quando te lo chiedo non lo
1: mi
0: mandi.
1: Mi arrabbio, esatto. Vi stiamo ascoltando anche dal Salento. Siete sempre con noi, Maria and Family. Tanti, tantissimi messaggi, ma.
0: Il corpo è il centro, abbiamo parlato prima di benessere, adesso parliamo della soma, il somatico, cioè si parla tanto di somatico, cioè, vuol dire somatico?
1: Sì,
0: deriva dal greco soma, corpo,
1: corpo sì.
0: Ok, ed indica tutto ciò che riguarda il corpo, quando si parla di qualcosa di psicosomatico è qualcosa che arriva dalla psiche ma che fa parte del corpo, cioè il corpo che genera un malessere.
1: Quindi
0: intendiamo
1: è tutto soma?
0: È tutto soma, è un termine che sembra indicare una disciplina precisa che in realtà raccoglie pratiche molto diverse.
1: Cioè invece di... Se ho ben capito, concentrarti sulla prestazione, ti concentri sul corpo, quindi sul tuo respiro.
0: Sì,
1: ma questo è un esercizio interessante,
0: sì, non
1: soltanto per gli attori.
0: Sì, è vero. No, è vero, è verissimo. Anche per
1: la voce che arriva dall'interno.
0: No, tutto,
1: quindi
0: certo.
1: ti concentri e cosa fa questo?
0: E cerchi di trovare delle pratiche. Il respiro, magari, è la prima, insomma. No?
1: T'arrangi.
0: E ti rilassa. Ti rilassa perché
1: ti
0: mette in contatto con la parte profonda di te.
1: Beh,
0: ok?
1: Noi quando diamo queste notizie pesantissime, perché ci stiamo avvicinando al momento della poesia, sempre così a quest'ora.
0: No.
1: Infatti, secondo me c'è un calo d'ascolti a quest'ora.
0: Ma figurati,
1: noia a dare le notizie. Sì.
0: Ma non sono pesanti, aiutano. Sono notizie di benessere psicofisiche, psicosomatiche. Quante frenate hai tu, psicosomatiche?
1: Quante soma hai? Cioè, scusa, sei piena di soma tu. Sei proprio la
0: Me lo diceva anche la mia maestra dell'elementare.
1: Sì.
0: Soma.
1: Ra. Anche soma tarantella.

0: discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.

0: Blinding Lights, The Weeknd, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. L'orario è quello giusto, la radio anche.
1: Sì, per andare al tramonto di Varigotti, perché è arrivato uno scatto di Rosanna proprio in spiaggia. Varigotti.
0: Immaginate la radio è immaginazione.
1: Vabbè, guardate che serata.
0: Che meraviglia. Parliamo d'amore, l'amore come una scelta quotidiana.
1: Sì.
0: E questa poesia non descrive l'amore perfetto, perché tanto l'amore perfetto non esiste. Senza ostacoli, non esiste.
1: No.
0: Descrive un legame che viene rinnovato ogni giorno, soprattutto nei momenti difficili.
1: Maria Letizia Del Zompo con Ti scelgo e riscelgo.
0: Ti scelgo e riscelgo ad ogni risveglio, ogni passo, ogni respiro.
1: Dopo ogni silenzio, attraverso ogni difficoltà, nonostante ogni timore.
0: Forse perché siamo tessuti della stessa sostanza, intrisi della stessa nostalgia,
1: nati dallo stesso dolore, bagnati dalla stessa luce, folli della stessa gioia.
0: L'amore non ha spiegazioni, ma risponde a tutto.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Voce inarrivabile, grande eleganza Etta James, addirittura siamo andati nel 61 per riascoltare e con piacere At Last, che chiude il nostro appuntamento qui su Radio Monte Carlo, dopo aver letto il testo che riguarda l'amore.
1: Certo.
0: Che riguarda l'amore che va, com'è che hai detto?
1: Rinnovato tutti i giorni.
0: A questo proposito, un bel tempo delle mele.
1: Che bello.
0: Mamma, com'eri giovane. Cioè,
1: anche
0: come eravamo giovani. Hai ragione, come eravamo giovani.
1: Quanti anni avevamo? 10.
0: Che anno era?
1: 83.
0: 83, 10.
1: Più o meno. Mamma mia,
0: ci arrestano,
1: forse 85 massimo.
0: L'ufficio musica è già qui con le sirene accese. Perché, bene, ce ne andiamo. Grazie di cuore a voi. Take it easy, torna domani dalle 18. Tra i messaggi finire in bellezza,
1: sì?
0: Anche grazie a Tamara Dona.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo,
0: a Giulio Corbelli che ha giocato con noi e con la sua maestria sì, in regia. Grazie anche ovviamente a Federica Pogliani in redazione, Teresita Foglia invece al centralino.
1: Noi torniamo domani, che sarà venerdì, per l'ultima puntata della settimana alle 18 in punto.
0: Comunque,
1: Take it easy, vi aspettiamo qui in radio e in TV.
0: Comunque io domani voglio mettere Richard Sanderson.
1: Dai. Mettiamo.
0: Cioè, perché bisogna tornare
1: domani,
0: un po' piccini,
1: sì,
0: adolescenti,
1: facciamo.
0: Dai.
1: Breaking news di TG Com.

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
10: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Secondo il Ministero dei Trasporti, oltre 24 milioni 600 mila le persone che in Italia risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW. Questi ultimi rientrano nella platea potenzialmente interessata dall'esenzione del pagamento del bollo auto e moto che è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Ci spostiamo a Firenze, dove non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione d'acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi che ospita il Bacco del Caravaggio, oggi sul capoluogo toscano. Una abbondante pioggia insieme al capolavoro del maestro lombardo ospitate nella sala altre 7 opere del 600. Dall'estero l'Ucraina si prepara all'incontro Trump-Zelensky a margine dell'Assemblea Generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto oggi il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca. Il capitano ucciso nel raid, 3 membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. E proprio sull'Ucraina prende posizione Giorgia Meloni e dice che Putin provoca, non dobbiamo reagire. Sempre tesa la situazione anche nel Golfo Persico. Secondo gli Houthi, 3 bimbi sarebbero stati uccisi, diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone. Anche in Arabia Saudita. Chiudiamo con il calcio e la prima giornata di Europa League. Juventus in campo dalle 21 questa sera all'Allianz con gli olandesi del Nijmegen. Al tedesco Voltemade Spalletti affida le chiavi dell'attacco bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Radio Monte Carlo, meteo, con...
8: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: Radio Monte Carlo, meteo.
14: Una buona serata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di venerdì sarà piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Nubi associate a rovesci e temporali in gran parte del nord, nelle regioni centrali, eccetto lungo le coste tirreniche, in Campania, al nord della Puglia, Basilicata, nord ed est della Sicilia. Temperature in calo al centro, clima estivo al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, ma con locali forti raffiche associate ai temporali. Nel Principato di Monaco, tempo abbastanza soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso. Temperatura di 26-27 gradi, venti deboli e mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Code per lavori sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Sulla A4 Torino-Milano, code tra la barriera di Rondissone e la statale 11 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti allo svincolo di Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. E un incidente a causare code sulla A10 dei Fiori tra Albisola e Varazze, verso Genova. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E dire Craig David.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, mentre a Milano sono in piena Beauty Week, non so se ci avete seguito, dalle 10 alle 13 con Rosaria Renna e dalle 16 alle 18 con Chiara Lorenzutti in diretta dalla nostra postazione in Via dei Mercanti, proprio di fronte al Duomo. Beauty Week fino a venerdì con i gadgets di Radio Monte Carlo che verranno distribuiti, ma solo dalle 18 alle 19. E ora siamo pronti a partire con la playlist che è stata compilata da Beppe Ungaro, la parte tecnica stasera è curata da Gabriele Lo Bianco. Ecco il primo brano, Intermezzo Bianco di Max Gazzè.

0: Era Gregory Abbott su Radio Monte Carlo. E avete mai sentito parlare dei fossi di Livorno? I più noti sono il Fosso Reale e il Fosso Grande. Sono canali, canali che ancora oggi sono navigati da piccole imbarcazioni e contribuiscono al fascino di Livorno. E ne parliamo tra poco. Intanto, ve lo dico subito, non sono un esperto di skincare, ma Fria Korean Beauty l'ho capita al volo. Prende l'ispirazione dai rituali coreani e la rende semplice con la qualità italiana. Pochi step per struccare, detergere e trattare la pelle. Insomma, una routine completa senza complicarsi la vita. Fria Korean Beauty, innovazione coreana e qualità italiana, pensate per la nostra pelle. Eh sì, anche per noi uomini. Scopritela su fria.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Cosa fa Oscillo Cocinum?
15: Cosa fa Oscillo Cocinum?
14: Cosa fa Oscillo Cocinum?
16: Cosa fa Oscillo Cocinum?
15: Cosa fa Oscillo Cocinum?
16: Cosa fa Oscillo Cocinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cocinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cocinum, da Buaron.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Glielo ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
24: Repower.
0: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bviper.it.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Collins su Radio Monte Carlo, e adesso andiamo a Livorno, dove c'è quella piazza incredibile che è la Terrazza Mascagni, affacciata sul mare e tutta piastrellata optical in bianco e nero, molto metafisica. E i fossi, anche i fossi sono un aspetto altrettanto affascinante della città di Livorno. Sono canali d'acqua che risalgono al XVII secolo, quando la città era governata dai Medici. Canali che servivano da porto interno per il commercio, per il trasporto di merci pesanti, ma anche come difesa contro le incursioni nemiche. I fossi furono scavati in 28 anni a partire dal 1577 proprio a scopo difensivo. Il caratteristico nome di fossi, con cui da sempre li hanno chiamati, deriva proprio dal fatto che sono nati come grandi fossati militari per isolare la città e le sue fortezze. Per vederli si può fare un tour in barca che in un'oretta vi porta a scoprire Livorno da un'altra prospettiva. Si attraversa la rete dei canali del quartiere Venezia, con le sue belle architetture settecentesche, sfilando sotto le mura possenti della Fortezza Vecchia e della Fortezza Nuova. Si naviga sovrastati dai palazzi dei mercanti, in cui riecheggiano le storie delle grandi famiglie straniere che hanno dato vita alla ricca città delle nazioni. Una Livorno cosmopolita, perché il quartiere della Venezia Nuova, con i suoi canali e i suoi ponti, fu edificato da maestranze veneziane sulle acque a nord di Livorno a partire dal 1629 fino a tutto il 1700. Poi il tour in battello passa sotto Piazza della Repubblica, che con i suoi 220 metri di larghezza è la piazza ponte più larga d'Europa e che fu realizzata nell'Ottocento. Passando poi dal Porto Mediceo alla Darsena Vecchia a Livorno e poi un bel caciucco. E adesso sentiamo James Blunt. Ecco, noi siamo la radio ufficiale delle sue date a febbraio a Milano e Firenze. Taste Like Summer qui su Radio Monte Carlo.

0: give up.
1: Erano Coldplay e il prossimo 5 dicembre... Sì, Natale si sta avvicinando, signori miei. Beh, il 5 dicembre saranno 100 anni dalla morte di Claude Monet, un pittore molto legato qui alla Costa Azzurra e alla Riviera, che ha messo su tela paesaggi del Principato di Monaco, ma anche di Dolce Acqua, per esempio, nell'entroterra ligure. Parliamo tra poco di uno spettacolo dedicato a Monet.
2: In viaggio con Di Maggio.
3: Solo su Radio Monte Carlo.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da stasera, prima serata, Canale 5.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Ranger. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

era Rod Stewart con Die I Think I'm Sexy, e a dicembre saranno 100 anni dalla morte di Claude Monet, un artista appassionato che si era proprio preso una cotta per i colori del Mediterraneo. E c'è il progetto di uno spettacolo teatrale dedicato al pittore francese. Le musiche originali saranno di Raymond Zovino, che conosco bene, è un amico anche di Nick the Nightfly, e lui che mi ha segnalato lo spettacolo Monet, una vita a colori, di e con Marco Goldin. Al Teatro 2 di Parma la prossima settimana ci saranno i primi 3 giorni di prove. Monet, una vita a colori, racconta l'intera vita e l'opera di Claude Monet attraverso una fantasmagoria di immagini memorabili, con animazioni di centinaia di quadri, anche con contenuti video realizzati proprio nei luoghi dipinti da Monet, che includono anche frammenti di rarissimi filmati d'epoca. In un racconto teatrale con la parte recitata supportata da immagini, un elemento fondamentale è la parte musicale, che è affidata a Remo Anzovino, che ha scritto per questa occasione le musiche originali che poi suonerà al pianoforte sul palcoscenico. Remo, insieme a Daniela Savoldi al violoncello, che canterà anche, sarà su delle piattaforme rotanti contornate da muri di Leadwall. Monet, una vita a colori, è in preparazione, la partenza del tour è prevista il prossimo 17 ottobre dal Teatro Sociale di Mantova, e adesso sentiamo Harry Styles, anche lui in tour mondiale però.

0: E con questo brano di Tiro Mancino abbiamo raggiunto lo spazio dedicato all'informazione. Tra poco in onda le breaking news di TGcom 24 con il meteo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, ancora attenzione oggi nel Baltico, due caccia della nostra aeronautica militare decollati in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi, operazione che è stata coordinata attraverso il comando della NATO a Udine in Germania. Donald Trump annuncia passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito americano in Polonia. Il presidente dal suo social Truth afferma se ciò dovesse concretizzarsi la località sarà annunciata a brevissimo. L'Ucraina si prepara all'incontro tra lo stesso Trump e Zelensky a margine dell'Assemblea Generale ONU per un cessate il fuoco con la Russia sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. Dall'Italia oltre 24.600.000, secondo il MIT, le persone che nel paese risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW. Questi ultimi rientrano nella platea interessata dall'esenzione dal pagamento del bollo auto e moto approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Andiamo a Firenze, dove dopo le abbondanti piogge delle ultime ore non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione di acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi, che ospita tra l'altro il Bacco del Caravaggio, insieme al capolavoro del maestro Lombardo nella sala altre 7 opere del 600. Chiudiamo con il calcio. Juventus in questi minuti all'Allianz con il Nacne Megan, la partita valida per la prima giornata di Europa League, sfida inedita per i bianconeri, quella con la formazione olandese. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Keops.
12: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
13: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
14: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di venerdì sarà piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Nubi associate a rovesci e temporali in gran parte del nord, nelle regioni centrali, eccetto lungo le coste tirreniche, in Campania, al nord della Puglia, Basilicata, nord ed est della Sicilia. Temperature in calo al centro, clima estivo al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, ma con lo locali forti raffiche associate ai temporali. Nel Principato di Monaco, tempo abbastanza soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso. Temperatura di 26-27 gradi, venti deboli e mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

erano i Commodores di Night Shift e stasera vi ricordo che Nick sarà live dal Blue Note e dal palco ci farà sentire i Mama's Gun. E a Monte Carlo è in corso ancora per pochi giorni la mostra sul matrimonio del secolo. Nel 1956 Ranieri III di Monaco sposò l'attrice premio Oscar Grace Kelly. Fino al 25 settembre nel Palazzo del Principe si possono vedere foto, abiti e ricordi delle nozze. Ma c'è anche un'altra mostra interessante ed è a Ventimiglia, si intitola Deo Juvante, che poi è il motto della famiglia Grimaldi, quindi il mito Grimaldi nell'estremo ponente ligure. L'ha organizzata la sezione d'archivio di Stato di Ventimiglia nel 70° anniversario delle nozze. Per la prima volta in Italia sono esposti documenti, dipinti, fotografie e cimeli che testimoniano i 5 secoli di legami storici tra Ventimiglia e i Grimaldi di Monaco. Il tema principale della mostra è la storia dei confini tra il Principato di Monaco, l'area di Mentone e quella di Ventimiglia, perché sapete che un tempo il Principato si estendeva fino all'Italia, comprendendo Mentone. Per esempio c'è un paesino, una frazione che si chiama Grimaldi e che oggi è in Italia. La mostra Deo Juvante sarà aperta fino al 30 settembre con un sacco di cose interessanti da vedere, come ritratti, foto storiche come quella di Ranieri III bambino, oggetti appartenuti ai principi, documenti di proprietà dell'archivio di Stato e altri provenienti da archivi privati. Una bella mostra che trovate di fronte alla stazione di Ventimiglia, ma bisogna contattare l'archivio di Stato di Imperia per concordare la visita. Trovate su internet, cercate Archivio di Stato Imperia, sezione Ventimiglia, Pier Maria Stabile è responsabile. Deo Juvante, e adesso vi faccio ascoltare Secu.

0: Era Lene Marlin, visto che l'ora è quella di cena, parliamo di cucina siciliana. Nei posti dove sono transitate tante civiltà, sapete, si trovano i piatti migliori. Tra poco parliamo di gusti e sapori di Sicilia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari, fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
10: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
17: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da stasera, prima serata, Canale 5.
19: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Last Train to London da Ilo. E quando la cucina si mischia con tradizioni di popoli diversi, con gusti diversi, quindi diventa ancora più ricca e interessante. I prodotti del territorio che sono alla base del mangiare sono praticamente gli stessi nell'Italia mediterranea, ma vengono utilizzati in maniera diversa sulla base dei gusti sviluppati nel tempo. Dalla Sicilia, sapete, sono passati i greci, i romani, gli arabi, i normanni, i francesi, gli spagnoli, e tutti hanno lasciato traccia dei loro gusti, ed è per questo che la Sicilia ha una cucina sorprendente. Io sono stato al mercato del Capo a Palermo, e quando ci si infila nel vicolo di Porta Carini, in mezzo ai banchi del pesce, della frutta, della verdura, e senti quei profumi di spezie, ti viene fame e curiosità al tempo stesso. E io mi sono fatto fare una selezione di assaggi e devo dire che sono rimasto sorpreso ad ogni cambio di boccone, e sorpreso anche dalla qualità del cibo. Sempre altissima qualità, mangiare fatto bene, non quello per i turisti che tanto non capiscono, no, si sente che le materie prime erano ottime. Al mercato del Capo a Palermo, e ora sentiamo Martin Garrix con YouTube.

0: Era Ossigeno da Raff e prima ho accennato al mercato del Capo di Palermo, che è una città tutta da visitare. E allora parliamone.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre.

0: dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Era Madonna, Who's That Girl? E a Palermo c'è da vedere il castello della Zisa, un edificio arabeggiante fatto costruire dai re normanni Guglielmo I e Guglielmo II in mezzo a giardini rigogliosi e fontane. Infatti la chiamarono Al-Aziz, che in arabo significa il magnifico. A quei tempi, alla fine del 1200, da Monreale fino alle porte di Palermo, della Palermo medievale, era un'unica valle piantata ad agrumi. La chiamavano la Conca d'Oro, mica per nulla, una foresta di aranci e mandarini. E lì, in giardini splendidi irrigati con un acquedotto, venne prima costruita una cappella arabo-normanna e poi il palazzo, il castello della Zisa. Io ho visitato anche la cappella della Santissima Trinità, lì di fianco, muri che hanno 950 anni e che sono ancora perfetti, con innesti arabi intorno alle volte a botticella. E si può salire in cima a questa cappella e vedere i resti dell'acquedotto e il profilo del castello della Zisa. E sempre a proposito di architettura, a Palermo, proprio vicino al castello, c'è il famoso villino Florio, un esempio di Liberty, uno dei capolavori dell'Art Nouveau anche a livello europeo, che è molto eclettico. Ci trovate un po' tutti gli stili, torri rotonde come i castelli di Francia, capriate alla nordica, colonnine romaniche. Abbastanza strano ma affascinante il villino Florio, che finì in rovina dopo un incendio, poi fu restaurato e ora è un bene pubblico e si può visitare gratuitamente, da vedere. E adesso sentiamo Bruno Mars.

0: E con questo brano magnifico siamo arrivati ai saluti. Grazie per avermi seguito e non andate via, perché arriva il mio collega e amico Nick the Nightfly. E stasera Nick sarà live dal Blue Note, una ragione in più per seguirlo. Io ringrazio per la regia Gabriele Lobianco, che è di Palermo ed è stato fonte di ispirazione. Buona Monte Carlo Night a tutti da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Ufficio, cosa smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Don't look any further. Non guardare oltre, non guardare più di questo punto. Michelle and Diego Cello, una novità che apre Monte Carlo Nights. Questa sera con ospite Leon LaHavas e una nuova versione di questo classico degli anni 80 dalla Motown Records, Don't Look Any Further. Una versione molto bella, perché è molto difficile anche reinventare dei grandi successi del passato. Ed è questo un album dove ci sono tanti grandi successi che dobbiamo andare a riconoscere. Il disco nuovo di Michelle and Diego Cello si chiama Synonym e speriamo di averlo ospite. Sicuramente lo presentiamo in anteprima qui a Monte Carlo Nights. Nel frattempo un abbraccio, buona serata e benvenuto nel nostro volo notturno dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio, che saluto. Saluto anche Riccardo Brambilla in regia nello studio 1 e qui a Bluno di Milano con me stasera c'è Gabriele Robianco e on the microphone Nick the Nightfly, questo accento super italiano che si conosce subito che sono italiano, no? Ma se la cosa assurdo che io sono convinto di non avere accento. Va bene, lasciamo stare. Nuova musica, allora, che apre il nostro programma. Adesso nuova musica di Wyclef Jean con Robert Glasper, Theo Crocker insieme. Se cercate un nuovo album che ha a fare con la musica jazz e la musica soul di oggi, questo è un album che dovete conoscere. Wyclef Jean, Robert Glasper e Theo Crocker.

0: Ah, yes, On Monte Carlo Night. C'è quella musica di Solange Knowles, che è sorella di Beyoncé. Abbiamo sentito Cranes in the Sky. Aspetto che alzo la mia cuffia. E questa sera, come sapete, sul palco del Blue Note di Milano ci sono gli Mama's Gone. Un quintetto, tre sono rimasti in camerino e due sono venuti qua. I'm saying, you're playing in the Blue Note tonight, like those five on stage, and three are in the dressing room, or two are here with me. That's on right, the radio. Yeah. So, guys, present yourselves, please. So who am I talking to? You're the bass player?
1: My name's Cameron Dawson. I play the bass guitar.
0: And Cameron, and then we've got the guitar player over here on the other side.
2: Hey, yeah, I'm Terry Lewis.
0: Terry Lewis. So you guys are both from, you were saying before, the south of England, yeah?
1: Yeah, from the south of England, yeah.
0: That part of the world.
1: Yeah.
0: The whole band is from that area, really?
1: Andy lives the sort of East Midlands.
0: A bit northern then.
1: Northern, yeah. He lives kind of the Norfolk side. But
0: he's a Scottish man, is he?
2: He's edging his way north.
1: He's making his way further north.
0: Allora, it's your mama's gone vengono da sud dell'Inghilterra praticamente, quasi tutti i musicisti. Prima gli stavo parlando del loro ultimo album, Dig, che ho suonato molto. As I was telling you before, like, I've been playing a lot your last album, especially Food for the Flames and Dig, the track with Brian Jackson. So tell us a little bit about the meeting with Brian Jackson and how did the song evolve, like, you know, because it's very much the sound of this track is very much Mama's Gone, but I can also hear a lot of Brian Jackson.
1: I mean, Andy had collaborated with Brian in his sort of genesis of becoming a songwriter. He was when he was signed early on to a publishing company, he was offered who he might want to write music with, and he met Brian, you know, maybe
2: almost 20 years ago,
1: yeah. Wow. So the link was kind of there when we were bringing up the idea of collaborating. It's something we don't usually do. We don't usually collaborate that much.
0: Yeah.
1: But yeah, when we were looking at people we wanted to, it was definitely Brian was on the list. And then we had a show, was it last year in France?
2: Yeah, I think so, yeah.
1: We shared a bill in France last year and saw him again, and we had a bit more of a chance to talk about it. And then, yeah.
0: Let me translate some of that. Gli ho chiesto della collaborazione con Brian Jackson. Mi ha detto che Andy, che il cantante, ha avuto la possibilità di lavorare con Brian Jackson 20 anni fa e poi si sono rivisti, perché lui ha detto di solito non collaborano con altri artisti. That's interesting fact that you're saying that you guys don't usually write with other artists, like, you know, because you have your own thing, you've got your Mama's Gone thing happening, and you do have your own sound. So from Italy, I know that you've got a big tour. Are you going to the Blue Note in New York too?
1: We are.
0: So
2: that's going to be exciting, like, first time there.
0: Yeah, vanno anche al Blue Note di New York a suonare, and eventually we'll be in the Blue Note and London as well.
2: Hopefully, yeah.
0: Yeah, because c'è anche settimana prossima apre anche il Blue Note a Londra. E avremo la possibilità di sentirli anche di quelle parti. Allora, era solo una breve benvenuto. I was really happy to see the crowd participation tonight, you know, and how they sang all the songs, like, you know, that was. So you've got a good fan base here in Milano.
2: Mm. Yeah, and of course we're used to that kind of crowd participation. It's very much part of our show. Sometimes when you're in a jazz club, you think, oh, will they do it? Will they be more reserved in their seats? So it's nice that they got involved.
0: They were doing it.
2: Yeah.
0: So la pubblico stasera ha cantato un sacco di loro brani, e dopo li ascolteremo dal vivo. So thanks, guys. It was just a quick chat.
1: Yeah,
0: to see you back in the club. All the best for the tour and the album. And we'll get you back here
1: Absolutely,
0: some other
1: man.
0: Time at the Blue Note.
1: Thank you so much.
0: On Monte Carlo Nights, fra poco ascolteremo la musica proprio da Yeah, Mama's Gone.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
20: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
19: Infolani, bluenotemilano.com.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

Oh yes. On Monte Carlo Nights, la musica di Jobim, abbiamo sentito Desafinado, di un album dedicato a Dizzy Gillespie, perché è un album dove ci sono tutti i musicisti che hanno suonato e lavorato insieme con Dizzy Gillespie tanto tempo fa. Mi scuso per prima perché avevo due ospiti e un microfono era difficile a seguire tutto, a tradurre tutto. Spero che avete capito qualche cosa. Dopo comunque vi faremo ascoltare la musica dal vivo dagli Mamas Gone dal Palco. Adesso nuova musica da Londra di questa giovane coppia, si chiamano GJ e il loro brano si chiama Io sono umano, I am human. Yeah.

0: Yes. On Monte Carlo Nights, un leggendario musicista americano che era uno dei fondatori degli Steely Dan, e proprio da un suo disco ho preso il mio nome d'arte. Lui è Donald Fagen e il suo album si chiama The Night Fly, perciò è un po' come mio zio. Mi chiama Nick The Night Fly grazie al suo bellissimo album. Fra poco al Monte Carlo Nights, un altro grande artista internazionale con un suo storico successo, Bobby McFerrin, e poi andiamo sul palco a sentire la musica dal vivo in esclusiva a Monte Carlo Nights dei nostri ospiti, gli Mama's Gun.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
13: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Siamo live in diretta da Brno di Milano questa sera. Sono veramente felice di presentare questo band che abbiamo cominciato a suonare a Monte Carlo Nights qualche anno fa. Un gruppo sempre più importante, stasera faranno un viaggio nei loro ultimi successi, soprattutto l'ultimo album, Dig, e attualmente forse la formazione di musica soul dal UK più importante. Siamo felici di riaverle con noi, per favore, Milano. Un grande applauso in diretta su Radio Monte Carlo. And Mama's Gone!

0: Ah, yes, on Monte Carlo Nights era Aaron con il suo Shiny Stockings, questo giovane chitarrista, cantante, autore americano che ho ospitato nel mio programma l'anno scorso, in dicembre, è venuto con la chitarra e ha cantato la sua musica. Molto talentuoso, è da un nuovo album, è molto interessante e prossimamente avremo il piacere di ospitarlo qui nel nostro programma. Hey, buona serata, ovunque siete, fra poco di nuovo andiamo sul palco con i nostri ospiti, questa sera la musica Soul degli Mama's Gone, e in arrivo c'è anche Quincy Jones con Stevie Wonder e tanti altri grandi artisti del nostro programma questa sera.
1: Radio Monte Carlo. Su Radio. Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
1: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
7: Monte Carlo Nights Story.
6: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
8: Monte Carlo Night Story.
6: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
8: Monte Carlo Night Story.
6: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
8: Monte Carlo Night Story.
6: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
9: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
6: Un viaggio tra suoni e pensieri.
9: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
6: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 22 e 59 minuti.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Oh,

Yeah. E che ci puoi dire a questo supergruppo? Insieme con Quincy Jones, qui avete sentito e riconosciuto la voce di Ray Charles, Stevie Wonder, Bono Vox, insieme con loro, dall'album di Quincy, Q's Juke Joint, e questo bellissimo standard rhythm and blues, Let the Good Times Roll, che è un capolavoro. Quello è un brano da alzare forte, forte, a sentire bene. Buona serata e benvenuto nel nostro volo notturno on Radio Monte Carlo. Questa sera siamo live in diretta dal Brunello di Milano, sono 23:02 minuti e in questo momento ascoltiamo adesso un bellissimo incontro con Herbie Hancock, che, insieme con Sting, e la versione di Herbie Hancock di Sister Moon di Sting on Radio Monte Carlo. Uff. Dopo torniamo sul palco, ho avuto dei bei messaggi per quanto riguarda i nostri ospiti e abbiamo anche l'ultimo singolo degli Mama's Gone di farvela ascoltare. Per adesso ci godiamo questo sound. Alzate quella radio, dai. I vicini dormono. Herbie Hancock, Sting, Sister Moon.

La musica di Monte Carlo Nights con l'artista inglese Bonobo con Joy Crooks, e abbiamo sentito la novità di questo bravissimo artista. Il disco sta andando benissimo anche in Inghilterra in classifica. Il brano è Always On Your Side, e in questo momento siamo live in diretta da Blue Note di Milano. Sono le 23:12, ci colleghiamo con il palco del Blue Note di Milano e andiamo a sentire il primo singolo che è uscito dall'ultimo album dei Mama's Gone, con ospite Brian Jackson, celebre collaboratore con Jill Scott Heron. Il loro brano si chiama Dig, che possiamo tradurre in italiano. Dig è un modo di dire, in americano soprattutto, e può essere tradotto come prova di capire nel testo della canzone. Il brano Dig, live dal palco da Blue Note di Milano in questo momento, eccole qua.

dal palco del Brno di Milano, i Mama's Gun del cantante Andy Platt, che scrive la maggior parte delle musiche, anche con il suo altro progetto Young Gun Silver Fox, che sono venuti qui nel 2025. Questo brano era Dig e fa parte del loro ultimo album, che si chiama come questo brano. Adesso andiamo a sentire una voce molto familiare nel nostro programma, quella di Randy Crawford, un salto indietro nella sua storia. 1982 di Randy è un periodo per lei di grandi produzioni e successo. Questo brano che ascoltiamo a Radio Monte Carlo, per te, solo per te, si chiama Wind Song, la canzone del vento.

0: Eccola qua, davvero una voce straordinaria, è stato quello di Randy Crawford con il suo Wind Song, canzone dal vento. Fra poco, a proposito di voce straordinaria, ci sarà Rufus insieme con Chaka Khan.
1: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
5: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
4: E risparmia sulla bolletta!
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista!
5: Come lei?
4: Io! Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Ah, yeah. Erano veramente un super gruppo funk soul americano, Rufus e Chaka Khan, insieme, che potenza. 1979, in questa produzione dove c'era ancora una volta lo zampino di Mr. Quincy Jones, il brano era Do You Love What You Feel. Noi siamo in diretta da Bruno di Milano, adesso andiamo di nuovo sul palco e ascoltiamo la musica di queste miei ospiti questa sera. Mama's Gone, Quintetto Soul di Londra, capitanato dal cantante che ha una voce non indifferente di musica soul. Ascoltiamo forse il loro brano più celebre, si chiama This Is The Day. On Radio Monte Carlo, live, Mama's Gone from the Blue Note Milano.
1: He doesn't know it either.

0: This is the day.
1: Allora, lui puoi far cantare anche tutto il pubblico con This is the day, che è il refrain di questo brano da ieri. Mama's Gone on Monte Carlo Nights, live dal Blue Note di Milano. È un gruppo da conoscere, per conoscere anche il soul. È un po' retro, ma anche molto moderno. La musica adesso è di un artista che abbiamo suonato molto negli anni 90. Michael Franks on Radio Monte Carlo, un suo vecchio brano nel 2020, viene remixato da un progetto italiano, Gesser Remix. Il brano si chiama Gelosia. Gelosia.

0: If You Ask Me, I'm Ready, la voce avete riconosciuto di Alicia Keys. Unthinkable si chiama il brano, qualche anno fa, dai nostri archivi, come il brano in arrivo di George Benson dagli anni 80, prodotto da Quincy Jones, e poi una novità con la cantante soul jazz Ledisi, qui on Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: La web radio dedicata ai suoni dei club più esclusivi di tutto il mondo.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge. VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
1: I suoni più raffinati, racchiusi nella web radio dance più glamour della rete. Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: In esclusiva su radiomontecarlo.net.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
8: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!

Ah, yes. What's on your mind? Che cosa hai in testa? Cosa stai pensando? Questa è la traduzione di questo brano. George Benson, negli anni 80, disco Give Me the Night, prodotto da Quincy Jones. Uno dei brani meno conosciuti dell'album, dove c'è anche chiaramente il grande successo Give Me the Night, però è una scusa proprio per andare a sentire qualcosa di questo album, che fu veramente un grande successo per Quincy Jones e George Benson. Adesso la musica che ascoltiamo è una novità da qualche settimana, un sassofonista, Bonnie James, che conosciamo da qualche anno per la sua produzione di contemporary jazz. Insieme con lui la cantante Ledisi, il brano si chiama I Belong to You, che è il stesso titolo di un brano famoso di Anita Baker, ma no, non è quel brano. Ascoltiamolo insieme, on Radio Monte Carlo, per voi, sassofonista Bonnie James con la voce di Ledisi.

0: Ed ecco la musica che ci porta alla mezzanotte questa sera on Radio Monte Carlo. Questa musica arriva da un produttore, anzi un multistrumentista dalla Germania, Christian Prommer, e insieme con la voce di Justin Horworth hanno rivisitato un brano di Roberto Flack dagli anni 70 che si chiama Tempi Difficili, Trying Times. Invece noi adesso entriamo nell'ultima ora del nostro programma questa sera, Jazz a Mezzanotte, con Charlie Hayden Quartet. Questa sera super ospite alla voce con Charlie Hayden, Diana Crowell, qui con Monte Carlo Nights Live da Blue Note e Milano.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte, un brano davvero raffinato ed elegante con un grande arrangiamento. È un brano che si chiama Goodbye, interpretato, forse avete riconosciuto la voce, di Diana Krall, che ha una vocalità molto riconoscibile. Qui Diana Krall è ospite insieme con il grande bassista che era Charlie Hayden, e il progetto si chiama Charlie Hayden Quartet Sophisticated Ladies, un album di standards del jazz dove lui ha invitato un'orchestra, come abbiamo sentito in questo brano, ma anche delle voci come Nora Jones, Cassandra Wilson, Rennie Fleming, qui appunto Diana Krall che ci ha cantato Goodbye. Buonanotte, un abbraccio da Nick Live Dublino di Milano questa sera per il nostro viaggio nella musica jazz. Quello che ascoltiamo adesso è un brano dell'ultimo album del gruppo Erza Collective, che stanno avendo molto successo con questo album che si chiama Here Because of Hope, ovvero in italiano il titolo sarebbe Siamo qui perché c'è speranza. Insieme con loro, Erza Collective, c'è una cantante giamaicana, lei si chiama Lila Ike, e quella che ascoltiamo è il brano Well Organized, ovvero ben organizzato, on Radio Monte Carlo, Erza Collective.

0: La musica della notte di Monte Carlo Nights, qui con un tocco italiano ma una sonorità molto internazionale, tante influenze musicali anche in questo brano che abbiamo sentito dal progetto All So Good, nome d'arte dietro questo progetto c'è un multistrumentista italiano, Francesco Lo Giudice. Il suo album si chiama A Thousand Smiles e il brano era Retronotte che abbiamo appena ascoltato. Vi porto in Brasile fra poco con Daniela Mercury.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

la voce di Daniela Mercury on Monte Carlo Nights dall'album We All Love Ennio Morricone, un album bellissimo che è uscito nel 2007, l'anno in cui gli hanno consegnato a Morricone l'Oscar alla carriera, e fu la prima volta che lui ebbe questo grande riconoscimento nella sua lunga carriera. Doveva averla tanti anni prima e tante volte. In quell'anno, nel 2008, ho avuto piacere anche di intervistare Morricone proprio per questo album e quel momento nella sua vita, ed è stato una delle interviste che mi ricorda di più per la sua gioia nell'esprimere quel momento dopo una lunga vita, delle musiche meravigliose che ci ha regalato. Un disco da andare a riscoltare ogni tanto. Ci sono degli artisti più svariati in quell'album, da Quincy Jones, Bruce Springsteen, i Metallica, qui Daniela Mercury e tanti altri. Buonanotte ovunque vi trovate in questo momento, e un saluto in particolare a chi si trova in macchina a viaggiare. A me piace viaggiare con la musica la notte, mi accorcia sempre la distanza che devo percorrere. Ascoltiamo una collaborazione adesso con un artista di origine nuova zelandese, Jordan Rakei, insieme con l'artista francese FKJ, e il brano loro si chiama Problems.

0: Si chiama Rodriguez for a Night, un brano di David Crosby dal suo ultimo album. Si chiama For Free e David Crosby era un grande fan degli Steely Dan e c'è una storia molto bella su come lui ha incontrato Donald Fagen e hanno collaborato insieme. Lo so, una parte dove lui racconta il fatto che Donald Fagen non è un uomo molto, diciamo, simpatico, non è diretto, è profondo, però tiene sempre le sue distanze. Ed è vero, io mi ricordo l'intervista con Donald Fagen qui a Milano. E poi Donald Fagen si è innamorato anche di David Crosby e la sua musica e nasce questa collaborazione in particolare dell'album di David For Free. Fra poco la musica nuova di una bravissima interprete pianista italiana, Francesca Tandoi, con ospiti Stacey Kent.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Ogni tanto facciamo un salto anche nelle compilation dal nostro programma. Questo brano si chiama Destiny e fa parte della compilation Monte Carlo Night Story 30 anni, quando abbiamo prodotto 30 anni dal nostro programma, 2019, perciò adesso il tempo vola, non so che rapporto avete voi con il tempo, ma va sempre più veloce, andremo verso i 40 anni. Monte Carlo Night, storie 30 anni, il gruppo Zero Seven e il brano Destiny. E invece adesso ho il piacere di farvi sentire un brano bellissimo dal nuovo album del pianista italiano Francesca Tandoi. Il disco si chiama Songbook Volume 1, è di un album dove sentiamo anche un altro lato di Francesca, quello come compositrice. E lo ascoltiamo adesso con questo bellissimo ballad, Memories of Love, con suo super ospite in questo nuovo album, la cantante americana Stacey Kent. Il brano Memories of Love dall'album Songbook Volume 1 di Francesca Tandoi, on Monte Carlo Nights.

0: E questa notte on Monte Carlo Nights Live Dublino di Milano con la voce di Ella Fitzgerald e una nuova versione della musica di Burt Bacharach, There's Girls in Love with You, noi ci salutiamo. Un saluto ai nostri ospiti questa sera, i bravissimi Mama's Gone sul palco Dublino. Torneremo la settimana prossima. Grazie anche a tutto The Night Team per il supporto tecnico, Riccardo Brambilla, Davide Ippolito e Gabriele Rubianco con me qui a Dublino di Milano. E soprattutto un abbraccio a voi che avete scelto Monte Carlo Nights su Radio Monte Carlo. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Pensa che in un albero c'è un violino d'amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Alle volte il silenzio dice quello che il cuore non avrebbe mai il coraggio di dire. Alda Merini.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.